tu vuoi capire qual è il vero senso della tua famiglia, apri la tua famiglia al servizio. Tu vuoi capire qual è il tuo senso della tua consacrazione, apriti al servizio. Il tuo sacerdozio, apriti al servizio. Il tuo impegno laicale, apriti al servizio. Così come puoi, lì dove sei, fai la tua parte e solitamente fallo come ti insegna il Vangelo. Non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Anche il servizio vero è discreto, è silenzioso, è gratuito. C'è una storia molto bella, ve la lascio come un riferimento se volete pregare su questa parola del servizio, che si trova nell'Antico Testamento ed è la chiamata del profeta Samuele. Noi preti, quando facciamo, adesso veramente non si fanno molto più campi scuola e ministranti, no? Per fare un po' di campagna acquisti per il seminario. Io ho fatto il seminario minore, quindi questi erano brani che usavamo costantemente per la pesca, no? E quindi c'era la chiamata del profeta Samuele. Ma la storia bella di questo profeta la trovate nel primo libro di Samuele al capitolo 3. Primo Samuele capitolo 3. È il fatto che questo ragazzo si trova nel tempio. Innanzitutto nasce come una grazia, perché la madre non poteva avere figli, e quando la madre riesce a concepire questo bambino, appena questo bambino comincia a diventare autonomo, lo offre al tempio. E quindi lui vive con il sacerdote Eli nel tempio ed è a servizio di questo sacerdote. La vicenda di questo sacerdote è drammatica, perché i figli sono degli scapestrati, ormai diciamo che tutto è andato male, non sta funzionando niente a livello religioso, a livello di diciamo così, di fede, di vita sacerdotale anche. Tutto è allo sfascio. E Samuele è lì ed è a servizio di quest'uomo, e la sua chiamata la riceve proprio lì, mentre è a servizio di questo sacerdote Eli. La ricordate la storia, no? Samuele si alza, va dal sacerdote: mi hai chiamato? Ma no, non ti ho chiamato, torna a dormire, no? Di nuovo nel sonno Samuele si sveglia, va e torna a dormire, finché Eli capisce che c'è qualcosa di strano in questa, in questo atteggiamento, in questa chiamata. Non è una suggestione di questo ragazzo, non è un sogno. Ed è bello, perché Samuele è il profeta, ma chi gli dice che è il profeta è Eli. Capite che cosa significa? Che in questa dinamica in cui Samuele sta facendo un favore a Eli, Eli fa un favore a Samuele. È Eli che a un certo punto gli dice: la prossima volta non venire qua, ma di parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E da quel momento in poi Samuele diviene un profeta. Ecco, se dovessimo asciugare questa storia e dimenticare un po' storicamente che cosa è accaduto in quel momento, dovremmo dire che è un povero a dire a questo ragazzo la verità di quello che sta vivendo. Gli dà lui la chiave di lettura per discernere. Quindi non l'intimismo, sono i poveri il discernimento. Quindi una chiesa povera per i poveri, direbbe Papa Francesco, non è da confondere con una chiesa che escogita soltanto strategie assistenziali, ma è una chiesa consapevole che se fa fuori i poveri, quella chiesa non saprà nulla più di Dio e della volontà di Dio, perché solo una chiesa che sa mettersi a servizio degli ultimi può ricevere anche luce su ciò che vuole il Signore dalla chiesa. Diversamente, senza fare riferimenti a particolari nazioni, diventiamo delle conferenze episcopali che gestiscono
gestiscono grandi le parrocchie come delle grandi aziende, e poi tiriamo fuori temi sinodali che a volte si allontanano dal Vangelo. Mi domando, quando si fanno fuori i poveri, se noi abbiamo ancora le categorie per poter capire che cosa ci sta domandando il Signore. Anche le nostre comunità molto spesso attirano i poveri, e le attirano perché a volte li aiutiamo, a volte facciamo qualcosa per loro, ma per noi sono un tesoro. La loro compagnia, il servizio a loro è davvero la chiave di lettura di ciò che il Signore ci sta domandando, e come singoli e come comunità. Prima parola. Seconda parola, le relazioni. Beh, se ieri siete venuti su in Santa Casa, vi siete già sorbiti il sermone sulle relazioni affidabili, no? Quindi non avete bisogno che io vi ripeta questo. Volevo però dirvi questo, cioè darvi questa chiave di lettura. Ci sono due tipi di relazioni nella nostra vita. Il primo tipo di relazioni sono le relazioni di riempimento, cioè sono persone che ci stanno dentro la nostra vita e stanno lì esattamente come quando tu devi mettere i personaggi nel presepe, no? Dice un po' vuoto, mettiamoci un po' di personaggi. E tu puoi avere il posto di lavoro, la parrocchia, la tua comunità, la tua famiglia, piena di persone che sono di riempimento. Stanno lì, punto. E ci puoi passare gli anni accanto a queste persone, ma queste persone non sono significative, sono lì da riempimento. Questo tipo di relazioni non ci salvano la vita. Non sono relazioni alla maniera di Maria ed Elisabetta. Non sono relazioni del secondo gruppo. Il secondo gruppo sono le relazioni affidabili. Cioè sono quelle relazioni dove tu sperimenti che Dio sta toccando la tua vita. Allora facciamo un esempio con i frati. Tu puoi stare in un convento e ci sono 100 frati in quel convento, magari, e puoi essere da solo, ma ce ne sono 100 però di altri frati, ma tu sei solo, ti senti solo perché non hai nessuna relazione affidabile. Tutte quelle persone stanno e basta. Tu puoi vivere in una famiglia anche numerosa, vicini di casa, suocera, madre, cugini di terzo, quarto, quinto grado, decine di persone quando ci sediamo a tavola, e sentirti da solo o da sola, perché quelle persone non sono significative, non sono affidabili. Poi invece trovi un'unica persona con cui riesci a costruire un rapporto affidabile e non ti senti solo neanche quando sei lontano da quella persona, perché anche solo il pensiero di quella persona ti sostiene. Ecco, il Vangelo chiama questa roba qui amicizia. Ecco, io voglio dirvi questo, in questa seconda tappa della vita di Maria. È difficile che una famiglia si regga senza amici. È difficile per un consacrato o una consacrata reggere il celibato senza amici. È difficile rimanere fedeli a una strada senza amici. Tutti abbiamo bisogno di amici, non di persone che riempiono. Riempiono il tempo, ci fanno compagnia, li usiamo per uscire, per andare a mangiare qualcosa, per non sentirci isolati, ma in fondo noi siamo soli. Perché tu puoi dire di entrare in una relazione significativa quando ti consegni per ciò che sei a un altro. La Bibbia è piena di storie di amicizia così. Il Vangelo è pieno di storie di amicizia così. Allora, questa seconda tappa ci dice che la luce la riceviamo dal discernimento che ci danno i poveri.
Quindi il servizio diventa il metro attraverso cui noi riusciamo a fare discernimento. La seconda cosa ci dice che senza relazioni è impossibile reggere la volontà di Dio. Tu non la puoi realizzare la volontà di Dio, non ne hai le forze. Sono gli amici che ti danno la forza di fare quello che devi fare. Sarebbe interessante che ciascuno di noi stilasse nella preghiera un elenco di amici in cui dice: Signore, tu mi hai dato Giorgio, Francesca, Pasquale, indicandoli queste persone. Nell'Antico Testamento ci sono due storie che sono molto belle, ad esempio l'amicizia tra Davide e Jonathan. C'è un'intesa tra di loro che fa sì che sono l'uno il sostegno per l'altro. E c'è anche un'altra storia di amicizia tra Noemi e Ruth, che suocera e nuora, quindi veramente un miracolo. Però questo a dirci che cosa? Che la difficoltà di Noemi è vivibile solo perché c'è Ruth, e Ruth riesce a portare avanti la generazione perché c'è Noemi. Davide ha la vita salva perché c'è Jonathan. Jonathan sente che la sua vita è diversa da quando c'è Davide. Ecco, questa roba qui è intimità. E io mi domando se noi ci rendiamo conto che senza questo tipo di intimità facciamo danni. Quando tu non hai amici così, fai danni. E non è semplicemente moralisticamente il fatto che commetti delle cose che non dovresti commettere. Non è solo la trasgressione, ad esempio, di una promessa o di una fedeltà. È il fatto che senza queste persone tu sei infelice. Non riesci a trovare la giusta forza per vivere quello che il Signore ti ha messo davanti. Ma se persino Maria ha bisogno di Elisabetta, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di qualcuno? Che qua solitamente leggiamo che Elisabetta ha bisogno di Maria. Anche Maria ha bisogno di Elisabetta. Terza e ultima parola, la parola gioia. Ecco, Papa Francesco ci ha abituati a rileggere tutta la nostra esperienza cristiana attraverso la categoria della gioia. E la gioia non è un risultato, è un frutto dello spirito. Tu ti accorgi di vivere autenticamente un rapporto con Dio perché la tua vita è piena di gioia. Nella tua vita c'è quella che Francesco definisce la perfetta letizia. Ed è interessante quando Francesco descrive la perfetta letizia, che la descrive in mezzo a vicissitudini che non sono gioiose, no? Piove, abbiamo fame, bussiamo, non ci aprono, ci cacciano, ci bastonano, tutto questo è perfetta letizia. Beh, un corno è perfetta letizia se tu la guardi così. Che cos'è questa letizia? Che cos'è questa gioia? È un dono. È il dono più bello della fede. Chi ha la fede è nella gioia, anche se è nella notte oscura, Anche se ti trovi in un momento difficilissimo, nessuno può toglierti questa gioia. Perché la gioia di cui vi sto parlando non è una questione che tocca la pancia, non è una questione emotiva. È sentirsi pienamente di qualcuno, anche quando questo qualcuno è assente. Anzi, è sentire che questo qualcuno ti manca. Per questo soffri. La notte oscura in fondo è questo, È l'assenza di chi tu ami. Ma in negativo anche questa è una gioia, perché significa che hai qualcuno con cui puoi fare questo tipo di rapporto. E il libro del profeta Isaia ha un libretto,
al suo interno, vabbè, Isaia è un po' complicato, ma non mi fate dare tutte le coordinate esegetiche, prendiamoci questo, ecco, diciamo che Isaia ha al suo interno quello che si chiama il libretto dell'Emanuele, che sono i capitoli che vanno dal 6 al 12. Per raccapezzarci, cosa posso dirvi? Che questi sono quei capitoli che noi leggiamo soprattutto in tempo di Natale. In particolare, lì tu ti accorgi all'inizio soprattutto del capitolo 6 che si dice che nascerà un bambino, e la sensazione che tu hai mentre stai leggendo è che il profeta si riferisce al figlio di Acaz, di Ezechiel giusto. Nascerà questo bambino che dovrebbe riscattare un po' il popolo di Israele. Quando ti accorgi poi verso il capitolo 9, il capitolo 11, che in realtà l'annuncio di questo bambino è un annuncio messianico, non è quel bambino, è il bambino che verrà un giorno, è davvero la profezia di Gesù. E proprio al capitolo 9 c'è questo brano che noi leggiamo a Natale: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Mi blocco un attimo, siamo partiti ieri con la nostra meditazione introduttiva parlando della cecità, del buio, ed è bello che oggi Isaia ci dica questo, che chi cammina nel buio a un certo punto vede una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, e sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Ecco, vi invito, se volete, nella preghiera, di ripercorrere questo annuncio profetico, e vi accorgerete ad un tratto che il profeta, nell'annunciarci la gioia, ci dice che la gioia ci è arrivata perché ci è stato dato un figlio. Noi che siamo la religione del Padre, Gesù è venuto a insegnarci che Dio è nostro Padre, dimentichiamo che per scoprire che Dio è nostro Padre, Dio ci ha consegnato nelle nostre mani suo figlio, come se fosse nostro figlio. La fede non è solo un'appartenenza, è qualcosa che ci è consegnata nelle mani come un bambino, esattamente come un bambino è stato dato a Maria. La fede è un fatto di cui noi dobbiamo avere cura, esattamente come si accudisce un bambino, sapendo che questo bambino è colui che rende la tua vita piena, come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, c'è soddisfazione. Ed è finita la schiavitù, è stato spezzato il giogo, non esiste più un aguzzino e non c'è più bisogno di guerra, di conflitti. Le armi sono state bruciate insieme ai mantelli intrisi di sangue. È arrivato colui che il Consigliere Mirabile, il Dio Potente, il Padre per sempre, il Principe della Pace. Insomma, ci è stato dato un figlio che noi sappiamo essere il Padre per sempre. È la logica della Trinità, eh? Noi siamo suoi e allo stesso tempo lui si affida a noi.
c'è una dinamica profondissima. La gioia è accorgersi che Gesù è affidato a noi, la gioia è accorgersi che nessuno può toglierti questo filo rosso che ormai attraversa la tua vita. Maria può essere confusa, impaurita, può vivere delle difficoltà, ma ovunque questa donna va porta gioia, perché dentro di lei c'è Gesù. Quanto sarebbe bello se fosse la stessa cosa per noi. Io mi sono accorto che tu sei entrato dentro la mia vita perché da quando ci sei tu è aumentata la gioia. Permettetemi di darvi questa definizione di carità. La carità è portare gioia nella vita delle persone. Questa gioia, la gioia della presenza di Cristo, che, per tornare all'inizio, non si vede, ma si sente che c'è. Non è evidente, ma tu senti che c'è. Ecco, questa è la seconda tappa di Maria, a cui noi vogliamo confrontare la nostra vita. A che punto è il nostro vivere per? Che cosa significa ricevere luce e discernimento nel momento esatto in cui ci mettiamo a servizio? Come dovrebbe essere il servizio nella nostra vita? In che modo noi realizziamo questa gratuità? Sentiamo noi il bisogno di relazioni intime, non di complici, ma di amici, non di persone che condividono soltanto il nostro male e le nostre ferite, ma persone che rendono possibile una guarigione, proprio perché davanti a queste persone tu puoi essere te stesso. E sono queste persone che in fondo ti aiutano a fare la volontà di Dio. Senza queste persone tu non puoi vivere la volontà di Dio, non la puoi realizzare. Non esistono santi che non hanno avuto bisogno di qualcuno. Se ne trovate qualcuno, indicatemelo, ma vi assicuro, Gesù stesso non affronta il Getsemani se non portandosi Pietro, Giacomo e Giovanni. La vedo dura trovare dei santi che dicono: non abbiamo bisogno di nessuno, ci penso io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno. Ma abbiamo chiaro questo bisogno? E in che modo coltiviamo questo bisogno? Perché non tutti sono amici, eh? Non tutti. Soprattutto perché, piccolo inciso, gli amici non si stabiliscono e non si scelgono. Gli amici sono un dono. E non penso che uno che ci ami ci lasci senza amici. Terza cosa, la gioia. La gioia come l'effetto collaterale più grande del nostro incontro con Cristo, che non è una gioia che viene dalle circostanze, ma una gioia che viene dalla presenza. Che cosa significa una gioia in rapporto alla presenza di Cristo? Mi piacerebbe rispondervi a questa domanda. Io avrei 2 o 3 strade da proporvi, ma in realtà voglio lasciare che ognuno di voi si domandi dentro la mia vita in che modo io sono in rapporto con qualcosa che mi dà gioia, in che modo Cristo dà gioia alla mia vita e porto questa gioia agli altri, perché se non portiamo la gioia portiamo noi stessi, e portare noi stessi significa che a volte portiamo agli altri problemi, e dovremmo portare la gioia però, non i problemi. Bene. C'è tanta roba anche oggi pomeriggio su cui pregare e meditare.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità di intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura

non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo, per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla Sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi. Se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma, come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura, perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta.

profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora, riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo pergerci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità dell'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù, e in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare, e talvolta in modo accanito, per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a monte. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazaret e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace.

Nei primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione, differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, L'anziano statista, farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore.

pagine della Genesi con cui inizia tutta la scrittura troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia. È la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e quindi anche ai figli dei figli.

storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile, piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è per l'altro segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomesse ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile.

0: anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi.
0: Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
1: Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi, in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo cominciare a conoscere qualcosa di Dio, che è comunione indefettibile, che è gioia, che è comunicazione, che è sedersi assieme a tavola in una condivisione materiale e spirituale. Il tema del pasto assieme, pensiamo per esempio all'Apocalisse, ma pensiamo anche al capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni: se uno sta alla porta e bussa, io andrò, gli aprirò la porta e lui si siederà e ceneremo assieme. E nel capitolo 21 già il risorto se ne sta seduto lì a Tapca, sulle rive del lago di Genezaret, aspetta i suoi che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore, e lì hanno l'incontro col risorto, forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui, e abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
0: Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
1: Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali. Però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza: tutto il creato è per l'uomo e tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza. E allora ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca. Rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta. E cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente risposta alla sete dell'io. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi.
1: A presto.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Siamo alla quarta lettera, è la più lunga tra tutte le sette lettere ed è rivolta alla comunità più piccola, quella, se vogliamo, sociologicamente meno significativa a confronto di tutte le altre chiese. Pensate a Efeso, Pergamo, Smirne, eccetera. Tiatira invece è un paesotto comune, insomma, come tanti, niente di straordinario all'interno di questa città piccola, abbastanza industriosa. Sicuramente vi era una comunità giudaica in questa città di Tiatira. Qualcuno sa perché? Chi era originario di Tiatira negli Atti degli Apostoli? Nessuno lo sa. Non c'è una certa Lidia che Paolo Apostolo incontra a Filippi, questa donna imprenditrice, una grande imprenditrice, questa Lidia, che appunto Paolo trova a Filippi e che si dice

0: era una timorata di Dio originaria di Tiatira, All'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: così parla il Figlio di Dio, colui che ha occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio, la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime, ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce i miei servi, inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuole ravvedere dalla sua dissolutezza. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere. A voi di Tiatira, invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, non imporrò altri pesi, ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno. Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta, con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vedete che in realtà il messaggio è rivolto a tutte le chiese, perché al termine si dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, quindi a tutte le comunità. Il Signore si presenta come Figlio di Dio, evidente citazione del Salmo secondo: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Un salmo che nel giudaismo veniva fatto riferire a Cristo, dico al Messia. Certamente qui c'è uno spessore diverso, più profondo, perché dentro questa espressione Giovanni ci sta dicendo che Gesù possiede una particolarissima condizione di figliolanza nei confronti di Dio, figlio coeterno con il Padre. Egli ha occhi penetranti, occhi fiammeggianti, ritorniamo sempre alla visione originaria, no? Introduttiva, ha occhi fiammeggianti, quindi occhi che scrutano in profondità il cuore e la coscienza della Chiesa e di ogni singolo cristiano, per fare verità, per portare la luce, per aiutare a operare un discernimento. Quindi questi occhi fiammeggianti sono rivolti anche alle nostre comunità, sono rivolti a ciascuno di noi. Il Signore continuamente ci scruta con questi occhi, per aiutarci a fare verità nella nostra vita. Nello stesso tempo si presenta come colui che ha piedi simili a bronzo splendente, quindi rivendica questa stabilità, questa solidità che non viene mai meno. E dovrebbe essere una prerogativa della Chiesa questa, no? La capacità di discernere con occhi fiammeggianti, ma anche la capacità di essere solida, di essere stabile, di essere ferma e di non essere una bandiera al vento che continuamente si muove in base ai cambiamenti di direzione del vento stesso. Una comunità solida, con fondamenta ferme, perché è costruita sulla roccia. Se la comunità è fondata sulla roccia, diventa stabile, ha i piedi di bronzo. Questo vale per la comunità cristiana, vale per la comunità religiosa, vale per la famiglia. Conosco le tue opere. Quali opere sono? La carità, la fede, il servizio, la costanza. E so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ui, che elogio, Che elogio. A Efeso diceva: hai dimenticato l'amore di un tempo. Qui al contrario si dice: quello che stai facendo è addirittura migliore di quello che facevi all'inizio. È così anche per noi. Speriamo che le opere che facciamo adesso siano migliori di quelle che facevamo l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa. Siamo cresciuti nella fede, siamo cresciuti nella carità, nel servizio, nella costanza, oppure siamo regrediti, ci siamo intiepiditi. Lo vedremo nella lettera all'Laodicea, no? Ci siamo raffreddati, non nel senso del raffreddore. Quali sono le opere che vengono elogiate? Vengono elogiate la carità anzitutto, quindi viene elogiato il rapporto che esiste all'interno dei credenti in questa comunità. Sono rapporti fraterni, di stima, di amore vicendevole. C'è una fede bella, forte, quindi è una comunità certamente che si nutre della parola di Dio, che si nutre dell'Eucarestia, che vive fortemente il suo rapporto con il Signore, compie un'opera di servizio, ovvero ciascuno compie bene il compito che gli è stato affidato, si sente responsabile di quello che lui è chiamato a fare all'interno della comunità cristiana. Non sono cristiani che delegano e dicono facciano gli altri, io non mi voglio impicciare. Ciascuno si pone a servizio della comunità. E l'altra prova che viene, l'altra opera che viene elogiata è la costanza nel portare avanti tutto questo impegno. Probabilmente anche la costanza nel vivere la prova, le varie prove che la vita presenta. Ma ricordiamoci sempre che la crescita nella fede, nella carità, nel servizio, nella costanza, la crescita in tutto questo non è un optional, come si dice, per la nostra vita cristiana. Non si può andare avanti nella vita di fede, nella vita cristiana, a momenti di entusiasmo. Mi ravvivo soltanto in certe occasioni, no? Quando c'è la festa patronale, allora mi do da fare. Sì, per carità, va bene anche questo, ma forse la vita cristiana è qualcosa di più, no? Non si può andare avanti a momenti di entusiasmo così, quando me la sento, quando ci sono cose che mi piacciono, allora mi metto in gioco, allora mi rendo disponibile. No, si esige un impegno che sia costante. Sentivamo nella lettera, mi sembra, di Smirne, conosco la tua fatica, eh? E c'è una fatica nel portare avanti un impegno. Ma le cose belle non si attuano senza una fatica. Le cose importanti esigono sempre una fatica. E qui arriviamo però a un rimprovero a questa comunità. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni immolate agli idoli. Vedete che un po' i temi ritornano, però c'è questa figura nuova, questa Jezabele. Ma andiamo a fare conoscenza con questa tizia, eh? Ma il nome Jezabele quasi sicuramente ha un valore simbolico, però fa riferimento a una persona concreta, quasi sicuramente. Quindi all'interno di questa comunità c'è questa tizia che ha creato all'interno della comunità cristiana un piccolo gruppo di adepti, un piccolo movimento, chiamiamolo così, che gira attorno a lei. E lei si spaccia per profetessa, ovvero comunica una sua dottrina che pretende sia una dottrina rivelata dall'alto, dove Giovanni invece dirà che questa dottrina tocca gli abissi di Satana, quindi le profondità di Satana. Perché viene usato il nome Jezabele? Sapete chi era Jezabele? Jezabele era la moglie del re Acab, che era un re che non aveva molto nerbo, mentre il nerbo ce l'aveva la Jezabele, che non era israelita, era pagana, era la figlia del re di Tiro e di Sidone, che appunto era andata sposa al re Acab. E questa cara regina riuscì addirittura a trascinare il suo amato sposo al tradimento della fede dei padri e quindi è riuscita a trascinarlo all'idolatria, facendo anche delle stragi. Ad esempio aveva ucciso tutti i profeti del Signore, di Yahweh, li aveva trucidati tutti. Poi si era messa in testa di perseguitare a tutti i costi anche il profeta Elia, tant'è vero che Elia, dopo che lui aveva ammazzato i profeti di Jezabele, tant'è vero che Elia deve scappare via e nascondersi, se no arrivava la Jezabele che lo faceva fuori, no? Soltanto che Elia poi gli dà una minaccia di morte che poi si attua. Persecutrice del profeta Elia, Poi la ricordiamo anche per quell'avvenimento della vigna di Naboth, dove il re Acab si strazia da mattina e sera perché il povero Acab, che ha questo terreno ereditato dei padri, non glielo vuole cedere. E arriva la Jezabele che dice: sta fermo che ci penso io. E lei traffica in modo molto disonesto, fino al punto da arrivare a organizzare l'omicidio di Naboth in modo da consegnare la vigna poi al marito, dicendo: visto chi porta i pantaloni in casa, E quindi nell'immaginario, nel simbolico della tradizione ebraica, tradizione cristiana, Jezabele diventa come Balaam, abbiamo visto ieri, diventa simbolo di tutti coloro che in tutti i modi cercano di trascinare i credenti dalla fedeltà al Signore all'idolatria. E qui addirittura ad una violenza omicida. Questo rappresenta Gezzabele. Ecco, all'interno di questa comunità c'è una nuova Gezzabele, che crea il suo gruppetto, che si spaccia per profetessa, che vuole propugnare una dottrina che pretende di essere equivalente a quella degli apostoli. Difatti c'è il verbo insegna, che è il verbo tipico dell'opera apostolica, quindi questa propugna una dottrina che dice è uguale a quella degli apostoli, ma è una dottrina antitetica alla pienezza della rivelazione evangelica. Sono tutte tentazioni di ieri e di oggi di possedere una conoscenza superiore che è nascosta agli altri. Sono tutti tentativi gnostici questi, no? Che oggi, la New Age, eccetera, adesso a parte che la New Age ormai è superata, si parla di post-age, ma ormai è un fenomeno ormai in spegnimento comunque. Ma di tanto in tanto anche nelle comunità c'è chi si presenta con la pretesa di avere rivelazioni particolarmente alte, segrete, che gli comunica al suo gruppetto e così via, no? Per cui se poi io possiedo una conoscenza superiore, mi posso permettere cose che gli altri non possono fare, perché io ho una conoscenza superiore. Per cui questi movimenti gnostici, proprio perché pretendevano di avere questa conoscenza superiore, dicevano: ma noi che siamo superiori agli altri possiamo benissimo andare nei templi, partecipare ai banchetti idolatrici, possiamo anche usare della sessualità in modo molto libero e in modo molto variegato, perché tanto noi abbiamo una conoscenza superiore, è questa che conta. Quindi una spaccatura, no? Quello che mi salva è soltanto una conoscenza. Ed è una tentazione che si ripresenta continuamente. Qui ci sarebbero da fare tante riflessioni anche. Questo è un rischio, adesso non voglio entrare nella polemica con i movimenti e così via, se no andiamo a finire un discorso senza fine. Ma è il rischio di ogni movimento, è quello di creare quasi una chiesa alternativa, no? Di offrire una conoscenza, se volete, superiore, per cui alla fine questo gruppo si crede migliore degli altri, più perfetto degli altri. E questa è una tentazione che si ripresenta, sulla quale bisogna vigilare. Sicuramente i movimenti sono un dono alla Chiesa, questo il Magistero continua a ricordarcelo, ma dobbiamo continuamente ricordare a chi fa parte dei movimenti che il movimento è frutto dello Spirito fino a quando si pone all'interno della Chiesa, quando si pone a servizio della Chiesa, altrimenti diventa una chiesuola, un'alternativa. E allora invece di creare comunione crei spaccature, crei tensioni, crei divisione. E non sappiamo che dove c'è divisione, spaccatura, tensione, lì sicuramente non c'è mai all'opera lo Spirito di Dio. perché lo Spirito di Dio opera sempre in vista della comunione, non della divisione. Il Signore dice: tu tolleri troppo Gezzabele, lasci troppo che questa si possa muovere come vuole e dove vuole. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuole ravvedere dalla sua dissolutezza. Quindi è un giudizio severo. Io le ho dato il tempo affinché si converta, ma finora non è accaduto assolutamente nulla. E il tempo concesso non è infinito. Lo spazio un vere penitenze non è infinito, perché a un certo punto il tempo per la conversione finisce. Non è infinita l'occasione per ritornare al Signore, ricordiamocelo sempre, perché oggi potrebbe essere l'ultimo giorno, chi lo sa. Allora se non ti ravvedi, e qui uso un'espressione che ci sembra quanto mai dura, io getterò lei in un letto. Letto di dolore è una gratuità di traduzione, perché di per sé non c'è di dolore, c'è soltanto io getterò lei in un letto e coloro che commettono adulterio con lei. Quindi io la abbandonerò nel suo letto di prostituzione, che vada fino in fondo, che vada in perdizione. Duro, questo giudizio. Quindi che raggiunga il culmine del suo traviamento, della sua idolatria, se non accetta nessuna parola di ravvedimento. Ma non è una condanna questo, è che quando noi di fronte alla parola del Signore che ci invita alla conversione continuiamo a dire di no, il Signore permette che andiamo fino in fondo al nostro peccato, sperando che quando toccheremo il fondo poi ci renderemo conto in che stato siamo caduti, e quindi ci ravvediamo. Ecco, questa condanna allora raggiungerà questa Gezzabele, ma con lei anche tutti i suoi seguaci, e questo giudizio servirà di monito a tutta la Chiesa, dice il Signore. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese. Quindi attenzione, dice, alle chiese, non accettate di vivere dentro questi compromessi che portano a perdizione. E allora tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini. Conoscere gli affetti, i pensieri, ovvero conoscere le profondità del cuore, è la prerogativa di Dio. Ora qui Gesù dice che Lui scruta il cuore, la mente di ciascuno, e quindi qui Gesù rivendica per sé una prerogativa che è una prerogativa divina. Lo può fare perché Lui ha occhi fiammeggianti, occhi che scrutano in profondità, e si assume ancora un'altra prerogativa divina Gesù, quella di dare a ciascuno secondo le sue opere. È una prerogativa di Dio questa, che Cristo rivendica per sé nella sua qualità di figlio dell'uomo, quindi di giudice finale di tutta la storia e di tutta l'umanità e di ciascuno di noi. Teniamo presente che alla fine saremo giudicati in base alle nostre opere. Ci pensiamo a questo? Sembra che su queste cose qui ormai ci siamo molto raffreddati, no? Sul fatto che alla fine dovremo presentare il conto al Signore della nostra vita, dove il giudizio lo opereremo noi in base a quello che presenteremo. Se arriverò con un mucchio di carciofi, vabbè, ho prodotto carciofi. Se ho prodotto orchidee, presenterò orchidee. Se ho prodotto paglia, presenterò paglia. Se oggi dovessi presentarmi al Signore, con quali opere mi presento? È una buona scrollata questa, no? Che il Signore ci dà, che ci deve responsabilizzare un pochettino, eh? Perché va bene la misericordia di Dio che perdona, però accanto alla misericordia c'è anche un giudizio, che è un giudizio di misericordia, per carità, è un giudizio di misericordia sulla nostra opera, eh? Sulle nostre opere, sulla nostra vita, sull'impostazione che abbiamo dato alla vita. A voi di Tiatira invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di Satana, il gruppo di Gezzabele credeva di avere una conoscenza superiore, in realtà conosceva semplicemente le profondità di Satana, eh? È questo che viene detto. Non imporrò altri pesi. Oh, qui il Signore a Tiatira non chiede assolutamente nulla di più. Dice soltanto: tieni fermo quello che hai. Tieni fermo. Persevera. Persevera. L'unico impegno che viene richiesto è la perseveranza. Non chiede altro che di resistere di fronte a quello che sta accadendo. E qui è un aspetto che ci deve aiutare a riflettere, perché in certe situazioni l'unica cosa che possiamo fare è quella di resistere. In certe situazioni non possiamo fare assolutamente nulla, eh? Allora, quando non puoi fare assolutamente nulla, che cosa il Signore ti può chiedere? Di starci dentro e di resistere, chiedendo al Signore ogni giorno la forza per poter rimanere fermo. E questo è sufficiente per vincere, eh? Resistere tante volte è sufficiente per vincere. Tenere duro in mezzo alla zizzania, eh? Perché tante volte la zizzania non possiamo tirarla via, anzi il Signore ci impedisce di tirarla via, ci dice di lasciarla. Però dobbiamo starci in mezzo e resistere, rimanendo grano e non facendo esperimenti genetici in cui un po' di geni della zizzania passano al grano e così via, no? Cercando di fare qualche esperimento di una pianta nuova, no? Che il grano rimanga grano in mezzo alla zizzania. Quello che possiedi tienilo saldo fino al mio ritorno. Tieni salda la fede, non lasciartela strappare via. E a differenza di tutte le altre lettere che dice guarda indietro quello che facevi, eccetera, qui il Signore dice invece lo sguardo al futuro. Tieni saldo pensando che io un giorno tornerò. Al vincitore che persevera sino alla fine delle mie opere darò autorità sopra le nazioni, le pascolerà con bastone di ferro, le frantumerà come vasi di terracotta, con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Beh, qui c'è una un riferimento continuo a testi dell'Antico Testamento, il bastone di ferro, le frantumerà come vasi di coccio, basta che andiamo a vedere il Salmo II, ad esempio, o Numeri 24, troviamo le stesse espressioni, no? Che cosa viene detto qui in sintesi? Che chi resiste fino alla fine, chi risulta vincitore, alla fine regnerà con Cristo. Cristo gli darà di partecipare alla sua regalità. Questa è la grande dignità che viene promessa al discepolo. A lui verrà data la stella del mattino, dove la stella del mattino è simbolo del potere. Venere, che è la prima stella, è in mano all'imperatore. Ora si dice che questa stella verrà data al vincitore. Ma il Signore stesso nell'Apocalisse si dirà, si autodefinirà come io sono la stella del mattino, ovvero io sono la potenza, io sono il potere. Per cui il Signore si consegna nelle mani del vincitore, si dona. Quindi ritorna l'idea della comunione, no? Dell'intimità tra noi e il Signore. Quindi il dominio non è dato ai grandi e ai potenti di questo mondo, non è dato a Putin, a Obama, che so io, non è dato a questi il potere, alla fine il potere sarà dato ai discepoli del Signore, a coloro che resisteranno fino alla fine. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Iniziamo queste nostre conversazioni sulla preghiera nella speranza che possano aiutare. Io ho davanti a me degli appunti soltanto, un copione, perché ci terrei a parlare col cuore, non parlare a tavolino. Vorrei anche che lo Spirito Santo mi ispirasse, lui con libertà, e allora cerco solo di prepararmi con molta preghiera a queste trasmissioni che portino molto frutto. Il mio desiderio è che arrivino soprattutto ai malati, alle gente sola, ai vecchi, ai giovani malati, perché è a loro che vorrei far arrivare la nostra piccola scuola di preghiera. Dunque presenterei anzitutto il nostro programma. Se il Signore mi aiuta, vorrei sviluppare questi temi. Prima parlarvi della necessità di pregare. Poi passare a questo argomento, ma cosa è pregare? Un argomento di importanza grande. Poi vedere come noi preghiamo, cioè analizzare i mali della nostra preghiera. Poi vorrei presentarvi 10 regole sulla preghiera per imparare a pregare. Allora cominciamo. Io sono abituato fin da ragazzo, quando comincio una cosa importante, a metterla nelle mani della Madonna. Se permettete, prima di cominciare, io voglio fare con voi una preghiera. Se potete, unitevi a me col pensiero. Maria, io metto nelle tue mani questa iniziativa. Non sono capace a portarla avanti a bene se tu non mi aiuti. Io ti chiedo la grazia di prepararmi sempre con molta preghiera a questa trasmissione e di suscitare in mezzo ai giovani tanti che mi aiutino con la loro preghiera, perché attraverso la mia parola lo Spirito Santo si riveli con potenza al cuore di tanti giovani, soprattutto ai malati. Io ti chiedo di imparare a pregare mentre insegno a pregare, di fare io un passo avanti nella preghiera mentre cerco di portare avanti gli altri nella preghiera. O Maria, tu che sei stata la creatura che ha pregato nel modo più perfetto sulla terra, intercedi per la nostra radiotrasmissione sulla preghiera. Fa che questa mini scuola di preghiera porti dei grandi frutti, faccia del grande bene, soprattutto ai giovani e soprattutto ai malati. Intercedi per noi. Amen. Allora cominciamo. Voglio cominciare di qui. Ma è proprio necessario pregare? Io ragiono così. Se Cristo ha comandato di pregare, è segno che la preghiera è indispensabile all'uomo. Non si può vivere senza la preghiera. E a me pare che esistono due fatti importantissimi. Il primo è questo. Cristo ha comandato di pregare. L'ha dato come una necessità assoluta. Mi ha molto impressionato approfondire il monito di Cristo agli apostoli nel momento del rischio. Stavano per correre il loro rischio più grande. Scegliere o non scegliere Cristo, tradire o essere fedeli. Andate a vedere nel Vangelo di Luca, Luca 22:40. Cristo dà la chiave per farcelo. Cristo dice chiaro: pregate per non entrare in tentazione. Dunque, nella mente di Cristo ci sono situazioni in cui la forza dell'uomo non basta più. La sua buona volontà non regge. Ci sono momenti nella vita in cui l'uomo, se vuole sopravvivere, ha bisogno dell'incontro diretto con la forza di Dio. Ha bisogno della preghiera. Pregate per non entrare in tentazione. Cristo dunque ci dice che a certi incroci della vita bisogna pregare. Solo la preghiera ci salva. Purtroppo c'è gente che non lo capisce fino in fondo. Non lo capisce fino a quando non si sfracella.
Non l'hanno capito neppure i 12 e si sono addormentati invece di pregare. E allora bisogna pregare. Cristo, il più grande maestro dell'uomo, ha visto nella preghiera l'unica forza dell'uomo quando è davanti a lotte che lo superano. Bisogna dunque pregare. Poi mi colpisce un secondo fatto. Quanto Cristo consigli la preghiera. La consiglia così tanto che il tema preghiera a me sembra di vederlo tutte le pagine del Vangelo. Cristo, in sostanza, ha consigliato la preghiera per far fronte alle lotte della vita. Sapeva che certi problemi sono pesanti e per la nostra debolezza ha consigliato la preghiera. Prendete in mano il Vangelo, Matteo 7:7. Sentite queste parole di Cristo chiarissime. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa è aperto. Chi tra di voi al figlio che chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce darà una serpe? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Gesù non ha insegnato a evadere dei problemi rifugiandoci nella preghiera. Quello che qui insegna non va staccato dall'insegnamento globale di Cristo. La parabola dei talenti impressiona sempre. La parabola dei talenti dice chiaro che l'uomo deve sfruttare tutte le sue risorse. E se sotterra un solo dono, è responsabile davanti a Dio. Cristo poi ha anche condannato chi ripiega sulla preghiera per sfuggire ai problemi. Ha detto: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Cioè, la preghiera non risolve tutti i problemi. La preghiera non è una fuga dai problemi. Prima devi aver davanti la fedeltà alla volontà di Dio. Non chi dice Signore, Signore, non chi prega, entra nel regno, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Quindi ha insegnato che la preghiera deve accordarsi col voler far la volontà di Dio. Ma Cristo ha insistito sulla preghiera. E ha insistito tanto. Ha insistito così tanto che mi sembra che l'insegnamento preghiera stia alla pari come l'insegnamento carità. Voi sapete che Cristo ha parlato non solo con le parole, ma ha parlato anche senza parole sulla preghiera. Quasi ogni pagina del Vangelo è una lezione sulla preghiera. Ogni incontro di un uomo, di una donna, con Cristo si può dire sia una lezione sulla preghiera. Gesù ha promesso che Dio risponde sempre ad una richiesta fatta con fede. Ebbene, la sua vita è tutta una documentazione di questo. Gesù risponde sempre, anche col miracolo, all'uomo che ricorre a lui con un grido di fede. L'ha persino fatto con i pagani. Pensate al cieco di Gerico, il centurione, la cananea, Giairo, l'emorroissa, Marta, sorella di Lazzaro, la vedova che piange sul figlio, il papà del bambino epilettico, Maria alle nozze di Cana. Sono tutte pagine meravigliose sull'efficacia della preghiera. Poi Gesù ha impartito vere e proprie lezioni sulla preghiera, ha tracciato, direi, la teologia della preghiera. Lo studieremo poi con calma. Ha insegnato a non fare i parolai quando preghiamo. Ha condannato il verbalismo vuoto. Pregando, Matteo 6:7, pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Ha insegnato a mai pregare per farci vedere, Matteo 6:5, quando pregate, non siate simili agli ipocriti, per essere visti dagli uomini. Ha insegnato a perdonare prima della preghiera, Marco 11:25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Ha insegnato a essere costanti nella preghiera. Bisogna pregare sempre, senza scoraggiarsi mai. Luca 18. Ha insegnato a pregare con fede, a chiedere con fede. Noi sappiamo chiedere, ma è chiedere con fede che non sappiamo. Ha insegnato a pregare con fede. Matteo 21, 22. Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Insomma, Gesù ha tracciato la teologia della preghiera in grande. Poi mi impressiona un altro fatto. Gesù ha fatto la consegna solenne agli apostoli d'un modello di preghiera, il Padre nostro. Ha dato così lo schema valido per tutti i tempi per pregare come vuole lui. Il Padre nostro è per se stesso uno strumento completo per imparare a pregare, io direi. È la preghiera più usata dai cristiani. 700 milioni di cattolici, 300 milioni di protestanti, 250 milioni di ortodossi recitano questa preghiera quasi ogni giorno. È la preghiera più conosciuta e più diffusa, ma purtroppo è una preghiera maltrattata perché poco capita. È un intreccio di ebraismi, il Padre nostro, che andrebbero spiegati e forse andrebbero tradotti meglio, ma è una preghiera mirabile, è il capolavoro di tutte le preghiere. Non è una preghiera da recitare, è una preghiera da meditare. Non è una preghiera da dire, è una preghiera da fare. Anzi, più che una preghiera, dovrebbe costituire una traccia per la preghiera. Se Gesù ha voluto insegnare espressamente come si fa a pregare, se ha messo a nostra disposizione una preghiera proprio composta da Lui per noi, è segno certissimo che la preghiera è una cosa ben importante. Sì, forse lo sapete, dal Vangelo appare che Gesù insegna il Padre nostro proprio perché è stimolato da alcuni discepoli che erano stati colpiti da Cristo in preghiera. Forse dal tempo che Cristo dedicava alla preghiera o dalla intensità della sua preghiera. Sentite Luca 11 cosa dice. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. E quando ebbe finito, uno dei discepoli, forse colpito dal fatto di come lui pregava o di quanto lui pregava, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite, Padre. Ecco, fermiamo qui la nostra prima lezione. Vi chiedo di cominciare a pregare. Non basta che sentiate, bisogna che cominciate. Cominciate per favore da oggi a pregare. Cominciate da oggi, tutti i giorni, a scegliere alcuni minuti di intimità con Dio, in cui parlate cuore a cuore con Lui. Fate bene questo sforzo, non fate chiacchiere vuote. La prima regola per imparare a pregare è bandire la menzogna nella preghiera. Fatelo subito, provate a parlare cuore a cuore. Non dite cose false, non vere. Dite cose che vi vengono dal cuore. E se percepite che non sono vere, fermate le parole. State lì in silenzio davanti a Dio. Io trovo che c'è una preghiera tanto bella da dire quando uno capisce che non sta pregando, o sta pregando male, o sta contando storie nella preghiera. Questa: Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore.

L'altra volta abbiamo parlato sulla necessità della preghiera. Ho cercato di sottolineare questi due fatti. Primo, Gesù ha comandato di pregare. Si è comandato la preghiera, è segno che la preghiera è indispensabile all'uomo. Pregate per non entrare in tentazione. Gesù ci dice che a certi incroci della vita bisogna pregare. Solo la preghiera ci salva dal cadere. Poi, secondo, Gesù ha parlato tanto di preghiera, così tanto che quasi ogni pagina del Vangelo ha qualcosa sulla preghiera. E Gesù ha parlato a parole e senza parole. Ogni incontro con un uomo, con una donna, nel Vangelo, possiamo dire, è una lezione sulla preghiera. Abbiamo detto che Gesù ha presentato quasi la teologia della preghiera. Poi, terza cosa, Gesù ha consegnato il modello della preghiera, il Padre nostro, che per tutti i tempi sarà sempre lo schema valido per pregare come vuole Lui. Adesso proseguiamo. A me impressiona questo fatto quando penso sulla necessità della preghiera. Gesù passava le notti in preghiera. Gesù dava molto tempo alla preghiera. E c'era il lavoro che premeva intorno a Lui. Le folle affamate, affamate di istruzione, soprattutto, e anche di pane, di conforto, le folle, i malati, i poveri, gente che lo assediava venendo da ogni punto della Palestina. Ma Gesù si sottrae anche alla carità per la preghiera. È impressionante. Gente lo assediava venendo da ogni punto della Palestina. Gesù si sottrae anche alla carità per la preghiera. È impressionante.

non si rifletterà mai abbastanza su questo esempio di Cristo, sull'urgenza della preghiera, sul bisogno che abbiamo di pregare. Perché mi sembra che noi non capiamo abbastanza questa problematica. Sì, la gente ha bisogno di noi, sì, i poveri hanno bisogno di noi, ma se noi siamo poveri di Dio, siamo troppo poveri per i poveri. E se siamo ricchi di Dio, anche se abbiamo le mani vuote, le abbiamo piene. Chi non prega non è adatto alla carità. E Gesù passava anche le notti in preghiera. Luca 6,12. Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Per lui la preghiera era così importante che sceglieva con cura il luogo, il tempo più adatto, staccandosi da qualunque altro impegno. Marco 6,46 salì sul monte a pregare. Luca 9,28 prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Ha bisogno di un luogo che concili la preghiera. Marco 1,35 al mattino si alzò quando ancora era buio, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ha bisogno di un tempo particolare, il mattino presto, dopo il riposo della notte, e ha bisogno di un luogo particolare. Io credo che forse Gesù agiva così per insegnarci che siamo noi che abbiamo bisogno di questo, di scegliere il luogo adatto, di scegliere il tempo adatto, di scegliere il clima adatto. Ma lo spettacolo più commovente di Gesù in preghiera per me è il Getsemani. Nel momento della lotta, Gesù invita tutti alla preghiera e si butta lui stesso in una preghiera accorata. Matteo 26,39 e avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava. Matteo 26,42 e di nuovo allontanato si pregava e tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano e lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta. Gesù prega in croce, prega per gli altri nella desolazione della croce. Luca 23,34 Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù prega nella disperazione, il grido di Cristo: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Marco 15. È il Salmo 22 questo, la preghiera che il pio israelita pronunciava nei momenti difficili. Gesù muore pregando. Luca 23,46. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. È il Salmo 31. Con questi esempi di Cristo è possibile prendere alla leggera la preghiera? È possibile per un cristiano trascurare la preghiera? È possibile vivere senza pregare? Vorrei aggiungere una controprova sulla necessità di pregare. È questa. Com'è possibile la vita cristiana se uno non prega? Il cristiano non può stare in piedi senza pregare. L'esperienza quotidiana lo conferma per tutti. Prendiamo solo la carità. La carità come la comanda Cristo. Ma è possibile la carità come la comanda Cristo senza la forza della preghiera? Sì, tutti siamo capaci ad amare, tutti abbiamo un po' di carità. Ma è la carità come la comanda Cristo che non riusciamo ad avere da soli. Questo è il mio comandamento, Giovanni 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Sì, noi siamo capaci ad amare, ma siamo capaci ad amare come Lui ha amato? Nessuno è in grado di osservare questo comando di Cristo con le sue forze. E qui sta il cristiano. Da questo conosceranno che siete miei. Qui sta il cristiano. Il comando della carità ci supera troppo. Coinvolge tutta la nostra esistenza, dai pensieri, alle parole, agli atti. Abbraccia la vita intera. È superiore, assolutamente superiore alle forze dell'uomo. Io direi che nemmeno un eroe è capace a portare avanti questo comando di Cristo con costanza e fino in fondo come uomo.

vuole lui. L'uomo che prega, sì, è capace. I santi ne sono la prova, perché l'uomo che prega è colui che ha imparato a utilizzare nella sua vita la forza di Dio. Forse avete sentito tutti parlare di un grande uomo di preghiera, un grande scienziato, Alexis Carrel, premio Nobel per la fisiologia. Sentite come Alexis Carrel parla sulla preghiera. Ha scritto: l'influenza della preghiera sullo spirito e sul corpo è dimostrabile quanto la secrezione ghiandolare. Come medico ho visto uomini uscire dalla malattia e dalla depressione attraverso lo sforzo sereno della preghiera quando ogni medicina aveva fallito. Vorrei che lo sentissero tutti i malati. Non vorrei che queste parole di Alexis Carrel fossero sussurrate a qualche malato disperato. Ma com'è difficile parlare a malati disperati. Solo chi ha il cuore pieno di Dio è capace di farlo. Ma se tra i miei ascoltatori ci fosse qualcuno col cuore pieno di Dio, tenti di dire queste parole di Alexis Carrel a qualche malato nella disperazione. Sentite ancora questo grande scienziato come dice sulla preghiera. La preghiera è un atto di maturità indispensabile per il completo sviluppo della personalità. Cioè, se noi non preghiamo, noi non siamo persone mature. L'ultima integrazione, dice, delle facoltà più intime dell'uomo. Noi non siamo persone integrate se non siamo persone di preghiera. È solo pregando, continua, che noi raggiungiamo l'unità completa e armoniosa del corpo, dell'intelligenza e dell'anima, che conferisce alla struttura dell'uomo la forza. Insomma, per Alexis Carrel, noi non siamo uomini completi finché non preghiamo, se non siamo gente che prega. Ma vorrei aggiungere subito, ma che prega davvero, perché noi siamo troppo abituati alla preghiera falsa e alla preghiera fasulla. Ne parleremo alla prossima trasmissione. Voglio concludere citando un altro grande scienziato, uno psicologo americano di grande fama, lo psicologo William Parker, lo psicologo che si impegnò a dimostrare dal punto di vista scientifico l'efficacia della preghiera sull'uomo. Scrive: la preghiera può cambiare la tua vita in qualunque momento, in qualunque situazione ti trovi, a qualunque età. Io ho provato questa verità attraverso la mia esperienza personale. Anche tu, se vuoi, puoi provarlo. La misura con cui la preghiera ti può aiutare è data dalla capacità di preghiera che possiedi, è data dalla capacità della tazza che vuoi riempire. Se sei capace a pregare tanto, avrai una forza straordinaria per grandi problemi. E se sei capace a pregare poco, sperimenterai la tua debolezza. Sentite la conclusione a cui arrivò nella sua ricerca scientifica. Arrivò a questa conclusione: la preghiera è il mezzo più importante per la ricostruzione e la riabilitazione della personalità di un uomo. E scrisse al termine del suo esperimento sulla preghiera il famoso libro La preghiera può cambiare la tua vita, un libro che purtroppo non è ancora tradotto in italiano, non so perché. In quel libro lui racconta il suo esperimento, è curiosissimo, dura quasi un anno, divide i suoi pazienti in tre gruppi, lui sceglie i pazienti più disperati, gente che era arrivata al limite della resistenza, gente ferita, distrutta dalle prove della vita, gente che aveva deciso il suicidio se l'esperimento dello psicologo non riusciva più. Prende questo gruppo e fa su di lui la terapia della preghiera, insegna a pregare, solo questo. Poi prende un altro gruppo e lo affida agli psicologi e dice agli psicologi: fate il vostro lavoro,
Poi prende un terzo gruppo e dice: voi pregate come avete sempre pregato. Quest'ultimo gruppo fa fallimento completo. Dopo un anno gli individui sono peggio di prima. Il gruppo degli psicologi ha dei buoni risultati. Il 60% dei casi sono risolti. Ma il gruppo della terapia della preghiera ha il 70% di risultato. La terapia della preghiera batte la terapia della psicologia. Ma bisogna leggerlo nel suo libro, questo esperimento, perché è troppo interessante. Allora incominciate a pregare. Non accontentatevi di sentir parlare di preghiera. Dovete cominciare a pregare. Capirete di più sulla preghiera se pregate che se sentite parlare di preghiera.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Care amiche e cari amici, bentrovati da Gian Berardino Carlucci in studio. Madre sul modello di Maria, la Chiesa. Maria, madre e mamma, la tenera confidenza del Rosario. Viaggi e pellegrinaggi. Visitiamo il Duomo in Italia per eccellenza, quello di Milano. Queste le nostre proposte di oggi. Restate con noi e buon ascolto. La Chiesa è madre dell'umanità perché si rispecchia in Maria. Pagine di Magistero, dalla lettera enciclica Redemptoris Mater. La voce è di Silvio Frattolillo.
2: Se la Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità, perché vivificata dallo Spirito genera figli e figlie dell'umana famiglia a una vita nuova in Cristo, perché come Maria è al servizio del mistero dell'incarnazione, così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell'adozione a figli mediante la grazia.

0: madre dell'umanità, è anche la tenera mamma cui ci si rivolge con gli accenti del cuore. Ricordi familiari e personali di Papa Albino Luciani a proposito del Rosario. Il testo è tratto da un'omelia risalente ai tempi in cui era patriarca di Venezia. L'ascoltiamo dalla voce di Rosario Tronnolone.
1: Se invitassi durante una adunanza di cattolici signore e signori a mostrare quel che tengono in tasca o nella borsetta, vedrei certo in quantità pettini, specchietti, tubetti di rossetto, portamonete, accendi sigarette ed altre coserelle più o meno utili. Ma quante corone del rosario! Anni fa ne avrei viste di più. Nella casa del Manzoni a Milano, appesa in capo al letto, si vede anche oggi la sua corona. La recitava abitualmente e nei Promessi Sposi la sua Lucia tira fuori la corona e recita il rosario nei momenti più drammatici. Windhorst, uomo di stato tedesco, fu invitato una volta da alcuni amici non praticanti a mostrare la sua corona. Era uno scherzo, gli avevano prima sottratta la corona dalla tasca sinistra. Windhorst, non avendola trovata nella sinistra, mise la mano nella tasca destra e fece bella figura. Aveva sempre una corona di ricambio. Cristoforo Gluck, grande musico, durante i ricevimenti alla corte di Vienna, si appartava alcuni minuti per recitare il suo rosario. Il beato Contardo Ferrini, professore universitario a Pavia, invitava a recitarlo gli amici nella cui casa era ospite. Santa Bernadetta assicurava che quando la Madonna le apparve aveva la corona al braccio e le chiese se essa pure l'avesse, invitandola a recitarla, mentre la Vergine raccomandò ai tre pastorelli la recita del rosario. Perché ho incominciato con questa serie di esempi? Perché il rosario da alcuni è contestato. Dicono è preghiera infantilistica, superstiziosa, non degna di cristiani adulti. Oppure è preghiera che cade nell'automatismo, riducendosi a ripetizione frettolosa, monotona, stucchevole di Ave Maria. Oppure è roba d'altri tempi. Oggi c'è di meglio, la lettura della Bibbia, per esempio, che sta al rosario come il fior di farina sta alla crusca. Mi permetto di dire in proposito qualche impressione di pastore d'anime. Prima impressione. La crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c'è oggi la crisi della preghiera in generale. La gente è tutta presa dagli interessi materiali. All'anima pensa pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth potrebbe ripetere: ho ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio. Per la vita intima e la dulcis sermocinatio o dolce colloquio con Dio si fa fatica a trovare qualche briciola di tempo. È un danno. Diceva Donoso Cortés: oggi il mondo va male perché ci sono più battaglie che preghiere. Si sviluppano le liturgie comunitarie, che sono certo un gran bene, esse però non bastano. Occorre anche il colloquio personale con Dio. Seconda impressione. Quando si parla di cristiani adulti in preghiera, talvolta si esagera. Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l'anello scompaiono. Mando in vacanza l'adulto e anche il vescovo, con relativo contegno grave, posato e ponderato, per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma. Essere, almeno per qualche mezz'ora, davanti a Dio, quello che in realtà sono, con la mia miseria e con il meglio di me stesso, sentire affiorare dal fondo del mio essere il fanciullo d'una volta, che vuol dire chiacchierare, amare il Signore, e che talora sente il bisogno di piangere perché gli venga usata misericordia, mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera semplice e facile, a sua volta mi aiuta ad essere fanciullo, e non me ne vergogno punto. Preghiera a ripetizione il rosario? Diceva padre de Foucault, l'amore si esprime con poche parole, sempre le stesse, e che ripete sempre.

viaggi e pellegrinaggi. Oggi andiamo a Milano, in cui la devozione mariana di tutta una città è concentrata sul visitatissimo Duomo. Dal volume Pellegrini con Maria di Rosanna Benedetti. La voce è di Laura De Luca.

parlasse di Milano, delle sue attività, della sua fatica quotidiana. Il Duomo, dal latino domus, casa, o cattedrale, sede della cattedra del Vescovo, è dedicato a Maria Nascente. La sua festa è l'8 settembre, in coincidenza con l'inizio dell'anno pastorale. Occasione per i suoi pastori di presentare l'annuale programma pastorale alla diocesi. Ci accostiamo al Duomo come manufatto di pietra che diventa mistero vivente, alimentato dalle onde della fede, come intreccio stupendo di misteri. Mistero dell'uomo, mistero della chiesa locale, mistero di Dio, come icona del Dio invisibile, simbolo della Gerusalemme celeste, di cui Maria è immagine e anticipo. Il Duomo può anche essere considerato come il tempio che i milanesi hanno dedicato alla vita e alla gloria di Maria. Qui essi si rivolgono come a una persona cara, più che a un'immagine religiosa. I milanesi amano il Duomo, ne vanno fieri, è il loro emblema, è il simbolo della città. I turisti vi si dirigono istintivamente al loro arrivo. Parlare del Duomo in poche battute è davvero impossibile. Ci limitiamo ad alcuni cenni circa la presenza di Maria allo scopo di aiutare il pellegrino. La sua costruzione, voluta da Gian Galeazzo Visconti e iniziata nel 1386 su una precedente chiesa dedicata a Santa Maria Maggiore, è frutto di amore e impegno di molti scultori, architetti, pittori, maestri e vetrai, per lo più anonimi. Oltre la dedicazione a Maria nel titolo e l'ideale conclusione con la Madonnina sulla guglia più alta, a 108,50 metri, a partire dalle porte ci sono tante rappresentazioni, pitture e sculture che illustrano o l'uno o l'altro aspetto della vita di Maria, tratti dalla scrittura o dalla tradizione. Il portone centrale in bronzo riporta le storie della vita di Maria. All'interno, verso la fine della navata di destra, prima di entrare nel transetto, si trova l'altare della Madonna con pala marmorea detta Virgo Potens del 1393. Sotto la mensa dell'altare è sepolto il Defonso Schuster e nell'altare a destra Andrea Carlo Ferrari. Vicino all'altare di San Martino si trovano la pala marmorea della presentazione di Maria al Tempio del 1543 e il paliotto con la nascita della Vergine del 1863. Sulle ante che ricoprono i grandi organi nel presbiterio si trovano storie della vita della Vergine del XVI secolo.

oratorio, che delimita il presbiterio, si trovano 217 scene della vita di Maria e 10 simboli mariani. Sul portale della sacrestia meridionale ci sono la Pietà, la Madonna del Latte, l'Assunzione. Continuando il giro, vicino alla statua di Martino V, si trova l'altare della Vergine dell'Aiuto, con un avanzo d'affresco del XV secolo, e la più antica opera di scultura del Duomo del 1390. Più avanti, la Madonna col Bambino. Sul portale della sacrestia settentrionale, la Vergine Benedicente. Proseguendo, si incontra la cappella della Madonna dell'Albero, con la facciata interna dell'arco che riporta la Natività e la presentazione al Tempio, lo sposalizio della Vergine, la nascita di Gesù. Nelle vetrate più a sud, storie della Vergine. All'altare di San Giuseppe, lo sposalizio della Vergine. Su altre vetrate si possono vedere il transito e l'assunzione. Nel Duomo sono famose le vetrate con la Biblia Pauperum iniziate nel 1400 e concluse con il Vaticano II. La grande vetrata dell'abside contiene l'episodio dell'Annunciazione, ovvero il momento dell'Incarnazione. Prima di uscire, sulla sinistra, si incontra l'affresco della Madonna dell'Aiuto o del Latte o del Parto, uno dei rari affreschi del Duomo di Milano, con l'immagine di Maria più venerata dai milanesi e facilmente riconoscibile. La dedicazione a Maria Nascente sembra sia dovuta alla liberazione della città da un morbo che colpiva appunto le gestanti. Infine, tra le 100 guglie, quella della Madonnina, la più

0: scrive Alessandro Manzoni.
1: Maria è la cittadina onoraria di Milano, la fanciulla ebrea che alla Signore tanto piacque di porre in cima.
0: E sentiamo Giosuè Carducci.
2: Sta sull'estremo pinnacol, placida la dolce fanciulla.

0: tra guglia e guglia, intorno alla cupola. Entrerai nelle ogive della chiesa e dentro la selva dei grattacieli, nel cuore della reggia, emergerai pellegrina e subito e ovunque partorirai tuo figlio, gioia e unità delle cose, o eterna madre.
1: E questi erano versi di Davide Maria Toroldo. Il Duomo è stato consacrato da San Carlo nel 1572, anche se non era stato del tutto terminato. Già nel 400 e nel 600, l'8 settembre, si facevano processioni che partivano dalle diverse porte della città. La gente, con carri, portava i suoi doni nel Duomo. Il Duomo, dal 1499 al 1859, è stato testimone muto di varie dominazioni. Nel Duomo si sono tenute anche incoronazioni, famosa è quella di Napoleone I, re d'Italia, avvenuta il 25 maggio 1805. Con il cardinale Andrea Ferrari il Duomo tornò ad essere il centro della vita ecclesiale e religiosa. Memorabili sono le celebrazioni in occasione del terzo congresso eucaristico nazionale nel 1895, del quindicesimo centenario della morte di Sant'Ambrogio 1897, del primo centenario della canonizzazione di San Carlo Borromeo nel 1910, con l'esposizione della croce con il santo chiodo. Il cardinale Ildefonso Schuster fece di tutto per mantenerlo e proteggerlo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cardinale Giovan Battista Montini, il cardinale Giovanni Colombo iniziarono gli scavi per far riemergere i resti delle costruzioni precedenti e il battistero di San Giovanni in Fonte, dove è stato battezzato Sant'Agostino da Sant'Ambrogio. I grandi lavori di restauro si sono conclusi nel 1986 in occasione del sesto centenario della fondazione del Duomo, alla presenza di Giovanni Paolo II. Quando era cardinale a Milano, Giovan Battista Montini, Paolo VI, ha dimostrato ripetutamente il suo attaccamento al Duomo, che non considerava monumento o museo, e nemmeno soltanto espressione artistica, storica, tradizionale. Per lui il Duomo era un canto, una voce.
2: Bisogna viverlo il Duomo come cristiani, come cittadini vivi.
1: Era affascinato dalla bellezza del Duomo di Milano, la cui costruzione è iniziata contemporaneamente alla certosa di Pavia. Paolo VI non finiva mai di sottolinearne la bellezza.
2: Il Duomo è un alveare per le anime, un castello popolato da personaggi silenziosi e misteriosi, in cui i santi sembrano tendere le pietre verso l'alto come se fossero diventati di fuoco nell'azzurro. Si entra. Che arcano! Mai mi sono stancato di guardare questo gioco di colori, questa miriade di forme e di figure, queste colonne che sono come tanti alberi robusti, incrollabili, anche se prima sembravano leggeri. Avevo una netta impressione di una vittoria dello spirito sulla materia. La pietra pregava, la materia pregava.
1: Nel Duomo ci sono i monumenti ai recenti pastori che sono diventati papi, quello di Pio XI a destra vicino alla sacrestia meridionale e quello di Paolo VI vicino alla sacrestia settentrionale, rappresentato in ginocchio da Bodini, inaugurato il 15 ottobre 1989. Giorno della dedicazione della Cattedrale di Milano.

presentare l'occasione per celebrare il progetto di salvezza di Dio, che sceglie patriarchi, suscita profeti, elegge Davide, dalla cui stirpe, dalla donna preannunciata dalla Genesi, nasce il Salvatore. Dalla concezione immacolata della Beata Vergine Maria, della sua nascita e della sua presentazione al Tempio, c'è silenzio nei Vangeli. Il Duomo si fa voce di questi eventi e scrive sulla pietra quello che è stato riportato nel Protovangelo di Giacomo. Anche la liturgia considera questi tre momenti. In Duomo, in particolare, viene dato rilievo alla Natività di Maria, perché a Maria ai Nascenti, che si celebra in tutta la Chiesa l'8 settembre, è dedicata la cattedrale.

0: così il profondo significato della vita di Maria.
1: Maria è colei che ha dato spazio alla parola di Dio nella sua vita, che l'ha lasciata risuonare dentro di sé, dalla prima parola dell'angelo fino alle ultime parole di Gesù dall'alto della croce. Maria ha fatto silenzio per ascoltare, ha riflettuto nel suo cuore su tutte le cose che Dio andava compiendo in lei e attorno a lei. Dal silenzio contemplativo di Maria nasce la seconda caratteristica, la capacità di dire sì a Dio, di mettersi a disposizione della chiamata divina. La madre di Gesù poi ha mostrato la sua adesione a Dio, ha lasciato

guidato e guidano la chiesa ambrosiana. È un bel modo per fare storia della chiesa. Lì essi esercitano in modo ordinario il loro ministero di guida, formazione e santificazione del gregge loro affidato. Visitando il Duomo di Milano si può inoltre ricordare la città. Il mistero sacrale del Duomo, come quello di ogni chiesa, è fecondo e si irradia per le strade e le piazze, spezzando l'isolamento. Risale al VI secolo la venerazione a Gerusalemme del luogo dove sarebbe nata la Vergine Maria. Qui fu eretta la Basilica della Natività di Maria e San Giovanni Damasceno vi celebrò la festa, che nel calendario ricorre l'8 settembre. La visita al Duomo può essere occasione per ricordare la sua dedicazione, che a Milano si celebra la terza domenica di ottobre, e per collegarsi idealmente con la madre di tutte le chiese, Gerusalemme.

Adesso che la canzone de Roma Magica, de Nina, er cupolone, er rugantin, se sbatte in del Tever, roba tragica, esageren, me paro un cicilì.

Maria, madre del Verbo. L'abbraccio di Maria lascia il segno dell'impronta di Dio. La voce è di Armando De Ciccone.

il cielo, ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo, perché tu ne sia la madre, e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te vengono i tre, e tutto il cielo, che s'apre e si abbassa fino a te. Adoro il mistero di questo Dio, che si incarna in te, Vergine Madre. O Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero. Dopo l'incarnazione del Signore, come passasti sulla terra, tutta sepolta nell'adorazione, custodiscimi sempre in un abbraccio divino. Io porti in me l'impronta di questo Dio.

disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose m'ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione va a quelli che lo temono. Ha messo in opera la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi con i disegni dei loro concepiti, ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, a favore di Abramo e della sua discendenza

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

È impossibile che Dio non ci sconvolga sempre di più, fino alla visione faccia a faccia. I santi hanno accettato una volta per tutte di esserlo in continuazione. Questo è il loro pane quotidiano. Non siate dunque sorpresi di essere sempre sconcertati. La dottrina della Chiesa è inesauribile. Non siamo alla sua altezza. Mettetevi perciò in ginocchio come bambini e dite: «Parla, Signore, il tuo servo ascolta». Non si tratta però di far finta di ascoltare, ma di farlo veramente. Per questo è necessario il silenzio. Non il silenzio materiale, pur necessario, ma quello delle idee. Non bisogna aggrapparsi alle proprie idee, soprattutto se sono elevate. Bisogna essere come bambini che non sanno cosa verrà detto loro. È importante prendere sul serio questo libro. Forse Dio vuole che capiate una sola parola in tutte queste pagine. Il vostro unico dovere sarà di capirla senza preoccuparvi delle altre. Bisogna aprirsi alla luce sul serio. Se però guardiamo le realtà spirituali in modo umano, non le prendiamo sul serio. Come Mosè agli ebrei durante la vigilia della notte di Pasqua, vi annuncio che Dio passerà nella misura in cui voi, ascoltatori, ci crederete. Non bisogna dire: abbiamo già letto vari libri, ascoltato tante meditazioni, sappiamo di che cosa si tratta. Non si può mai sapere in anticipo cosa sarà una venuta di Dio, neppure sappiamo cosa sia la vita cristiana. Sulla terra impariamo cos'è. Per questo dobbiamo aspettarci sempre qualcosa di nuovo, aspettando che si chiarisca in modo sempre più profondo. Le meditazioni che vi propongo non seguono un piano prestabilito. La loro unità è quella di un tema con variazioni, racchiuso in due parole: lasciatevi fare. Non è molto originale, né molto difficile da praticare, ma è difficilissimo da capire, almeno in quel modo che fa sì che lo si metta in pratica. Nonostante quello che spesso si dice, la vita cristiana non è difficile da praticare, ma da capire. Il problema non è essere bravi, ma cogliere la luce. Lasciarsi fare da Dio non è scontato. Infatti, più la sua luce penetra in noi, più scopriamo, con spavento, da quali tenebre essa cerchi di strapparci. Siamo in realtà tutti eretici. Sbagliare è umano. Non possiamo evitare di sbagliare. Usciamo in continuazione dai binari. L'importante, perciò, non è evitare di deragliare, ma essere sempre abbastanza docili affinché Dio possa rimetterci sui binari. Solo i santi raggiungono una tale docilità. Per questo sono i soli ad allontanare ogni eresia dal loro cuore. Non riusciamo a mantenere l'equilibrio della vera vita. Siamo come bambini che imparano a camminare cadendo sempre. Non è grave, purché accettiamo di essere rialzati ogni volta. Ma se ci intestardiamo, è la morte. L'indurimento è diabolico. La via stretta che conduce alla vita non è troppo difficile da salire, ma da trovare. Questa via è così piccola che si rischia semplicemente di non vederla. In questo sta il segreto del regno dei cieli. Qual è la nostra colpa? Il non cercare abbastanza la luce che ci permetterebbe di scoprirla, rimanendo attaccati con testardaggine a idee confuse, più o meno tenebrose, il cui abbandono costituirebbe per noi la più profonda e la più radicale delle umiliazioni.

per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore, raccomandiamo a Gesù e

0: La Vergine Maria, tutti i giovani, perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Grazie.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: Santo è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 13ª domenica del tempo ordinario. Domenica durante la quale ascolteremo il testo del Vangelo di Matteo dal versetti 37-42 del 10° capitolo. L'odierno testo ci proporrà la radicalità della sequela. Ma dietro le esigenti regole che Gesù ci proporrà, in realtà è una sola la regola, è quella dell'amore. A Lui e a Lui negli altri, in quanti incontriamo. Senza questo primato, stare dietro al Signore non regge più, perché il Signore non vuole le briciole da parte nostra, vuole radicalità, vuole totalità, vuole verità. Ma prima di addentrarci nel significato dei testi, è bene volgerci indietro, guardare al cammino compiuto, anche per comprendere il percorso che la liturgia ci sta facendo fare di domenica in domenica. In queste ultime domeniche ne abbiamo ascoltato il testo del capitolo 10° di Matteo. Due domeniche fa, la compassione di Gesù di fronte alle folle. E quindi la scelta di chiamare i dodici e di renderli partecipi della sua stessa missione. Ma non solo i dodici, tutti i discepoli, tutti i battezzati sono chiamati a divenire parte della missione di Gesù, ciascuno nel suo ruolo, nel suo ambito. Domenica scorsa il tema della paura. Di fronte alla scelta di sentirsi chiamati dal Signore sorge spontanea la paura, il non sentirci adeguati alla missione. La liturgia ci ha ricordato domenica, proprio attraverso il testo del Vangelo, che il Signore ci invita a non avere paura della nostra paura. È umana, è naturale. L'importante è appoggiarsi nel suo aiuto, nella sua forza. Gesù è il nostro aiuto, Gesù è il nostro scudo, Gesù è la nostra forza. In Lui sapremo affrontare le paure e superarle. Oggi dunque un passo ulteriore, la radicalità. Non basta seguire il Signore se non impariamo a sintonizzarci con la sua volontà. E il Signore è esigente, perché non cerca numeri, non cerca folle, ma cerca cuori e intelligenze capaci di abbracciare con convinzione la sua proposta. Un abbraccio che comporta addirittura la disponibilità a mettere a soqquadro la propria vita, la casa della propria vita, pur di far spazio al Signore. Uso di proposito questa immagine perché nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, ci viene presentata una donna che riconosce in Eliseo un profeta e proprio per lui fa costruire al marito una stanza nella sua casa. Non si limita a offrirgli una branda, ma proprio vedendo in Eliseo un profeta, mette a soqquadro la sua casa, il suo tempo, il suo ritmo, per ospitare l'ospite del Signore. Come questa donna, insieme al marito, verranno benedetti da Dio, così anche noi verremo benedetti da Dio, ogni qualvolta sapremo mettere a soqquadro la casa della nostra vita. La benedizione di questa coppia sarà il poter ricevere un figlio tanto desiderato. Anche noi avremo benedizione su benedizione se sapremo fidarci del Signore e affidarci alla sua parola. E in questo modo scopriremo quante sorprese il Signore ci riserverà e, come canteremo nel Salmo, anche la nostra vita potremo veramente cantare per sempre l'amore del Signore. Entriamo dunque nel testo biblico di questa domenica. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende

la propria croce non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Potremmo dire che troviamo in queste brevi parole i tratti caratteristici del missionario, del battezzato, ossia di ciascuno di noi. Se vogliamo che la missione che il Signore ci affida diventi efficace, dobbiamo fidarci di Lui ed entrare nella sua logica. Se domenica scorsa abbiamo compreso che il coraggio non nasce dalle nostre forze e capacità, ma nasce dall'aiuto e dall'amicizia con il Signore, oggi ci viene fatto capire che quando si è completamente liberi dalla paura del preoccuparsi per sé, per la propria immagine, il proprio successo, la propria stabilità, quando impareremo a liberarci da tutto questo e affidarci che è il Signore stesso che si prende cura di noi, ecco che impareremo ad amare secondo lo Spirito. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Un discepolo dunque è chiamato a passare dalla paura alla fiducia, quasi una sorta di esodo, un cammino verso la libertà. Un esodo che non si fonda su chissà quali abilità, ma come diciamo domenica, si fonda proprio sulla piena fiducia nel Signore. E Lui la nostra forza, e Lui il nostro scudo. Su questa base nasce il coraggio e la gioia del cammino. Diversamente non si è degni, cioè non si è adatti a stare dietro al Signore. E questo è dovuto proprio per la mancanza di libertà. Vedete, amare Dio al di sopra dei genitori, amare Dio al di sopra dei figli, amare Dio fino al di sopra della propria vita, non significa non voler bene i propri genitori, ai propri figli, alla propria vita, ma significa riconoscere che nell'amore del Signore impareremo ad amare genitori, figli e vita in maniera molto più grande, più matura, più bella, più entusiasmante, più radicale. Perché solo il Signore Gesù ci ha amati in modo radicale. E allora a noi ci invita oggi il Signore lasciarci amare, scombussolando la casa della nostra vita, per accogliere il Signore e la sua proposta, certi che con Lui ameremo 100 volte meglio genitori, figli e anche la nostra stessa vita, anche se apparentemente all'inizio ci sembrerà di perdere qualcosa. La libertà è una conquista che talvolta ci fa paura perché ci obbliga a lasciare, ma quando si abbraccia questa libertà e si diviene fino in fondo uomini liberi, credetemi, facciamo paura perché non siamo più condizionati dalle mode del momento, dalle opinioni del momento, perché siamo unicamente del Signore e agiamo unicamente secondo la sua volontà. Continua il testo. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se nella prima parte del Vangelo abbiamo descritto i tratti del missionario, in questa seconda parte potremmo dire che ritroviamo i tratti di colui che accoglie il missionario. Usando un'altra parabola di Gesù, c'è un seme che viene gettato ed è il compito del missionario, e c'è un terreno che chiede che questo seme venga accolto ed ecco il compito di colui che accoglie. E non sempre l'accoglienza è positiva, non sempre l'accoglienza è piena, libera, ma solo nella misura in cui questa accoglienza sarà libera porterà frutto al 100%. Allora vedete, come il missionario deve portare in sé il timbro di Cristo nel suo parlare, nel suo agire, così chi accoglie
è invitato a coltivare lo stesso sguardo di Cristo, uno sguardo illuminato dalla fede, uno sguardo capace di scorgere i segni di Dio, i profeti che Dio manda in mezzo a noi. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie un profeta avrà la ricompensa del profeta. Sentite le parole che riecheggiano dalla prima lettura. Ecco, allora, riconoscere nell'ospite un profeta di Dio e accoglierlo come tale porta benedizione, porta gioia, porta speranza. Certo, come abbiamo sentito nella prima lettura, questa accoglienza ha portato prima di tutto scombussolamento, ha messo sotto quadro una casa, una vita, ma non possiamo pergerci di fronte a questo timore. Dobbiamo rischiare, gettare le nostre reti nella parola del Signore e fidarsi. Alla fine saremo ricompensati. In fondo, l'accoglienza mette sempre in gioco la disponibilità ad aprirsi, a fare spazio, a mettersi a servizio, a prendersi cura di chi si accoglie. La radicalità e l'amore vale per tutti, anche se in modo diverso. Chi agisce in questo modo, ricorda Gesù, avrà la sua ricompensa. E allora a noi prendere su di noi la croce, ossia assumere la misura alta dell'amore radicale di Gesù, e in questo modo manifestare nella vita la gioia di appartenere al Signore con tutto noi stessi, senza riserve. Carissimi amici, abbiamo cercato di capire questa parola così affascinante, ma anche così esigente. Ebbene, dopo aver cercato di capire la parola e cosa dice a noi oggi questa parola, io che cosa rispondo alla parola che è Gesù stesso? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la preghiera che il sacerdote recita a nome di tutti dopo il canto del Gloria e che riassume i messaggi dei testi biblici. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Accogliere, pronti a donare per mostrare una presenza d'amore. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare questa preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, esigente profeta d'amore, aiutami ad accoglierti senza riserve né resistenze nella casa della mia vita. Donami umiltà e coraggio per mettere a soqquadro le mie certezze umane pur di far spazio a te, unica certezza di vita mia. Aiutami a comprendere che osare per te, Signore, è promessa di benedizione per divenire io stesso con te, profeta di te, amore eterno.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Costruire comunità. Buon ascolto.

molto felice di condividere con voi questo momento così di condivisione e di riflessione attorno a un tema che penso sia un tema bello e valido per tutti, specie in un momento storico dove noi facciamo molta fatica a sperimentare che cosa significa stare insieme, vivere la comunità. Ma prima di entrare, ecco, dentro il tema così come l'ho immaginato e così come lo vorrei condividere con voi, vorrei dirvi che la Provvidenza ha voluto che noi facessimo questo incontro oggi, e oggi è collocato in un tempo per noi molto importante, che è il tempo pasquale. Quasi mai noi pensiamo che il tempo pasquale è uno dei tempi forti. Ci immaginiamo sempre la Quaresima come un tempo forte, ma dimentichiamo che c'è un tempo forte anche nella Pasqua, nei 50 giorni che seguono la Pasqua. 50 giorni che ci preparano a vivere un'altra festa molto importante, che è quella della Pentecoste. Perché vorrei sottolineare questo aspetto? Perché in realtà Gesù vive 3 anni di vita pubblica cercando di costruire una comunità intorno a sé, quella che noi chiamiamo la comunità degli apostoli, i discepoli che lo seguono. Questi 3 anni sono anni di predicazioni, di miracoli, a volte di fraintendimenti, insomma hanno fatto un percorso di vita insieme, finché poi non gli è capitato di vivere il dramma, il trauma della passione, della morte di Cristo, per arrivare anche a vivere la resurrezione. Però c'è un dettaglio che tante volte noi dimentichiamo, e cioè che nel momento della prova, cioè quando è accaduto il loro terremoto, tutti noi abbiamo dei terremoti nella vita, quando è accaduto il loro terremoto, la reazione che hanno avuto è stata quella di fuggire via tutti. Insomma, quello che Gesù aveva costruito in una notte si è completamente frantumato. Dice l'evangelista Marco che quando arrestarono Gesù fuggirono tutti. Allora immaginate che questa comunità che Gesù aveva tentato di mettere insieme, davanti all'esperienza del dolore della prova, si frammenta, si divide. E dopo l'esperienza della resurrezione sono insieme, ma in realtà sono insieme perché hanno paura. Hanno paura che facciano la stessa fine di Gesù e quindi si rinchiudono nel cenacolo, non perché pensano di essere la prima parrocchia pilota della storia, ma semplicemente perché hanno paura di quello che potrebbe accadere a ciascuno di loro. Insomma, potremmo dire che il motivo per cui stanno insieme è un motivo sbagliato. Ma in mezzo a questa paura, in mezzo a questo motivo sbagliato per cui stanno insieme, c'è un segreto, che è il segreto della loro svolta. In mezzo a loro c'è Maria. E Maria ha questo ruolo straordinario di tenere insieme queste persone, che sono persone che hanno sperimentato il fallimento. È una donna che attraverso la sua presenza li aiuta di nuovo a pregare, a trovare di nuovo il giusto, valido motivo per cui stare insieme, a prepararli al dono straordinario della Pentecoste. Infatti, solo il dono dello Spirito Santo li trasformerà, cioè li terrà insieme per il motivo giusto. Allora, questo è valido sempre, non è valido solo per loro. Anche noi possiamo essere comunità e lo possiamo essere per un motivo sbagliato. Ma questo non toglie che il Signore, anche se stiamo insieme, forse non stiamo insieme nella maniera più giusta, opera in mezzo a noi. Anche in mezzo a noi c'è la misteriosa presenza di Maria, che in fondo è la Chiesa così come dovrebbe essere, che piano piano ci conduce a diventare la comunità, la vera comunità, quella che sta insieme per il motivo giusto, quella che riesce a ospitare dentro di sé il dono dello Spirito Santo. E da che cosa ci accorgiamo che lo Spirito Santo è presente? Subito possiamo pensare a cose straordinarie, segni esteriori. No, noi ci accorgiamo che in una comunità è presente lo Spirito, e quindi si è comunità nel modo giusto, quando quella comunità produce santi. Chi sono i santi? Sono quelli che ad esempio accettano la vita che hanno. Hanno un figlio autistico, accolgono questo figlio. Hanno una situazione familiare drammatica, hanno cura di questa situazione drammatica. Vivono una malattia, accolgono questa malattia. C'è una gioia, non si montano la testa per questa gioia, ma sono grati di questa gioia. I veri miracoli sono questi,
Questi sono i frutti dello spirito e non attirano l'attenzione, perché il bene, a differenza del male, non fa rumore. Il male fa rumore, il bene è silenzioso. Il bene è silenzioso, ma lascia il segno. Allora, capite che noi siamo costantemente nella posizione dei discepoli di Gesù. Possiamo stare insieme per motivi sbagliati, ma allo stesso tempo il Signore opera in mezzo a noi. È come se noi fossimo chiamati costantemente a convertirci, a stare insieme, a riscoprire il nostro cristianesimo affinché produca la cosa di cui noi abbiamo bisogno, santità. Ho citato questo perché mi veniva alla mente adesso, no, incrociando qualcuno di voi, storie concrete di persone concrete dove ognuno combatte con la propria vita, ma lo fa attraverso una misteriosa forza che opera dentro ciascuno di noi. Ma non perché siamo più bravi degli altri, perché sapete, la forza di Dio opera lì dove ci sono delle persone che si fidano di Lui, non dove ci sono persone che non hanno peccati, che hanno caratteri straordinariamente belli, che hanno storie lineari. No, noi possiamo anche essere dei peccatori, delle persone che hanno molti difetti, che vengono da storie distorte, eccetera, però poi a un certo punto abbiamo imparato a fidarci del Signore. E imparandoci a fidare di Dio, Dio comincia a passare attraverso la nostra vita, le nostre scelte. Quella è la santità, quella che dovremmo esprimere grazie al nostro battesimo. Allora, capite che è bello per noi fare una riflessione questa sera su come costruire una comunità in un tempo che ci è stato donato per cercare di capire come hanno fatto quelli reduci dal terremoto della passione, morte e risurrezione di Cristo, come hanno fatto a stare insieme loro, a ritrovare il giusto modo di stare insieme. Ecco, questo è il grande fondale, diciamo così, della provvidenza, dentro la quale io adesso vorrei consegnarvi qualche piccolo suggerimento, così qualche piccola riflessione, che spero innanzitutto possa servire da consolazione per noi, farci respirare, e poi allo stesso tempo magari può fornirci della luce. E tutti noi abbiamo bisogno del punto di vista giusto attraverso cui guardare un po' la nostra vita. Sono qui in questo posto che è Lambone semplicemente perché vi posso assicurare che non vi annuncerò nient'altro se non quello che ci insegna il Vangelo. E quindi non sono mie idee quelle che sto per condividervi, ma sono idee che nascono dalla parola di Dio, a cui ciascuno di noi questa sera si mette in ascolto e dice: ah, forse questo può essere utile anche per noi, per la mia vita e per la nostra vita di comunità. Il punto di partenza è un versetto di un salmo bellissimo che ci ricorda la vera posizione che noi dovremmo avere davanti alla vita. Dice così questo salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore tutte queste cose le dà ai suoi amici nel sonno. Bellissimo, no? Noi passiamo la vita ad affannarci, a costruire le cose e a difenderle, ma il segreto per noi dovrebbe essere il Signore. Perché se non è il Signore a costruire le cose, se non è il Signore a custodire e a proteggere le cose, noi accumuliamo nella nostra vita soltanto affanni, non riusciamo a godere niente della nostra esistenza. Sapete perché è importante partire da questo salmo? Perché una delle cose che accade molto spesso nelle nostre comunità è quello di pensare che la vera salvezza di una comunità è costituita dall'organizzazione. Se noi siamo ben organizzati, questa comunità funziona. E quindi la grande fiducia è nella nostra capacità di dividerci i compiti, di fare le cose, di programmarle, di metterci il nostro impegno, di controllare, di calcolare. No, questo è il mondo ragiona in questo modo, un'azienda ragiona in questo modo, una parrocchia e una comunità non trova la sua salvezza nell'organizzazione.
E questo non significa che non deve avere un'organizzazione, ma che la sua salvezza non è l'organizzazione, al massimo è frutto, ma non è il fondamento di una comunità. Quindi non si tratta di dire stiamo vivendo una bella vita parrocchiale perché abbiamo tante iniziative. Da quest'anno abbiamo 3 processioni, non una. Abbiamo 5 campi scuola, non 3. Facciamo questo, quest'altro. Le attività, la vita fatta di eventi. Ma no, questo non è il motivo per cui noi siamo comunità. E questo molto probabilmente non è una cosa che vi riguarda, ma in tante parti succede che la parrocchia diventa colei che sostituisce dei servizi del territorio. Siccome lo Stato non fa qualcosa, allora lo fa la parrocchia. Siccome non c'è la proloquo in un paese, allora ci pensa la parrocchia. E siccome allora la parrocchia supplisce cose che potrebbero fare anche tutti gli altri, ma non è il motivo vero per cui noi siamo comunità. È bello che noi lo facciamo, ma non è il motivo per cui noi siamo una comunità. Perché se così fosse, noi siamo semplicemente un'associazione con un bellissimo monumento come sede e che fa cose che potrebbero fare tutti, anzi vi dico che potrebbero farli altri meglio di noi. Allora la grande domanda che noi dobbiamo porci è questo: qual è la cosa più importante di una comunità? L'organizzazione? No, la fede. Allora, la vera domanda che noi dobbiamo farci è se qui c'è la fede. Non semplicemente se facciamo tante cose, ma se ci crediamo ancora. E questo non è scontato, eh? Perché noi potremmo venire da un'educazione cristiana, vivere immersi in una cultura cristiana, fare cose molto cristiane, ma vivere la nostra vita come se fossimo degli atei. Che significa che noi viviamo la vita come se fossimo degli atei? In fondo viviamo poggiandoci soltanto su di noi, sulle nostre forze, viviamo da soli, senza confidare nel Signore. Ora, capite che se Dio c'è ed è mio padre, se Dio esiste e mi ama, la mia vita è cambiata. Invece tante volte io vivo dicendo Dio esiste, però io vivo invece come se non ci fosse, come se fossi soltanto io. Per questo davanti ai problemi mi dispero. Per questo davanti alle prove della vita molto spesso io mi sento schiacciato, atterrito, impaurito. Perché? Perché da una parte dico ho la fede perché Dio esiste, però io poi non ci credo che mi ama, che ha cura di me e che chiede a me di fidarmi di Lui, di avere fede in Lui. Ora, questa è la vera grande domanda che noi dobbiamo fare. Qui è un luogo dove c'è la fede? E dove si annuncia la fede e dove le persone vengono qui per ravvivare la loro fede. Il che significa che potremmo non avere niente delle iniziative che normalmente abbiamo, ma chiunque varca la porta di questa comunità ne esce da qui con un atteggiamento diverso, con una speranza diversa, con una serenità diversa, con una luce negli occhi. Perché? Perché ha incontrato il Signore, ha incontrato qualcosa che gli ha ricordato che la sua vita è diversa, perché ha incontrato l'amore di Dio. Allora noi siamo comunità se una comunità ha al centro l'esperienza della fede, non l'esperienza delle cose da fare. Questo è il motivo per cui noi siamo insieme. Vorrei leggervi un brano di San Paolo, ve lo dico da subito. Paolo dice cose bellissime, solo che le dice sempre in maniera difficile. Io cercherò di leggerlo, poi piano piano ci fermeremo e mi piacerebbe farvi capire la bellezza di quello che sta raccontando Paolo e di come quello che sta dicendo può cambiare completamente il nostro sguardo rispetto al modo di costruire la nostra comunità. Sentite, siamo nel secondo capitolo della lettera agli Efesini. Dice così Paolo: così dunque voi non siete più stranieri o ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Sapete cosa significa? Che quando una persona vive da sola, vive come se fosse sempre un forestiero, come se fosse ospite e basta. Ma quando tu hai conosciuto l'amore di Dio, tu non sei più un forestiero, tu sei un figlio,
e le persone che c'è di fianco a te sono fratelli e sorelle. Allora sta dicendo Paolo, l'incontro con Cristo ha trasformato la nostra vita. Noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Allora voi sapete, ve lo dico io che vengo dall'Aquila, una casa si regge se le fondamenta sono ben costruite. Se le fondamenta non sono ben costruite, la prima scossa fa crollare la casa. Ora, il nostro fondamento non è il bravissimo parroco che abbiamo, non è Don Luigi che dice delle cose. Se fosse così, dovremmo essere proprio nei guai. Il nostro fondamento è Cristo. E noi preti siamo dei buoni preti quando aiutiamo le persone a costruire la loro vita su Cristo. Sapete cosa significa? Che noi possiamo anche non esserci più, ma quelle persone rimangono in piedi, perché non sono costruite su di me, ma sono costruite sul Signore. Questa comunità e questo paese è costruita su un fondamento che è Cristo. Non uno che sa fare le cose, o uno che è un leader, o qualche idea. No, no, non è una moda, una cultura, o un partito. Non è una questione politica o sociale. È avere come fondamento Cristo. E dice, e siamo edificati sopra l'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Quindi significa che non è che dobbiamo inventarci il cristianesimo. Perché veniamo a messa? Perché la domenica partecipiamo all'Eucaristia? Perché abbiamo bisogno non soltanto di dire siamo amati da Dio, ma dobbiamo anche rispondere a questa domanda: che significa essere amati da Dio? Cioè abbiamo bisogno di essere istruiti in tutto ciò. Faccio un esempio proprio terra terra. È come se io vi regalassi le chiavi di una macchina, ma non vi spiegassi come si apre e come si accende. E che ve ne fate di una macchina e non sapete, non avete l'istruzione di come si usa quella macchina? Allora, non basta avere il dono della fede, dire Dio mi ama. Abbiamo anche bisogno di venire qui perché qualcuno ci insegni come usare questo dono. E nessuno di noi, uso una forzatura italiana, nasce imparato. Noi siamo qui, siamo comunità, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni che cosa significa avere questo dono della fede. E Cristo Gesù come pietra angolare. Dice Paolo, in Lui, cioè in Gesù, ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi insieme agli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Che tradotto significa? Quando Gesù è veramente come fondamento, la costruzione della nostra vita e della nostra comunità cresce bene. Quando non c'è Lui come fondamento, succedono sempre le diatribe che noi incontriamo, no? E non vi scandalizzate. Fin dall'inizio, fin dagli Atti degli Apostoli, la comunità cristiana ha sempre vissuto le stesse sfide e gli stessi problemi. Quando non c'è Dio, ad esempio, c'è il mio io. E se mi metto a comandare io, divido, contrappongo, creo fazioni, uso la fede e la Chiesa come un'arma. Ma questo non è essere di Cristo. Cristo non farebbe mai una cosa del genere. Allora voi capite che noi abbiamo costantemente bisogno di farci questa domanda. Noi che siamo qui questa sera, presenti, noi lo abbiamo incontrato personalmente Cristo? Non semplicemente abbiamo ricevuto un'educazione cristiana, lo abbiamo incontrato personalmente. Significa che non è che ho ascoltato un discorso a cui dico sì, è bello questo discorso, io sono d'accordo. No, è arrivato al punto in cui quello che io ascolto sembra che mi sta dando del tu, sta dicendo a te sto parlando. A te che sei mamma, che sei papà, che sei un ragazzo, che sei un anziano, a te, alla tua storia.
Questo significa incontrare personalmente Cristo, non aderire a un discorso generale ed edificante, ma sentirmi coinvolto in prima persona, come se in questo momento in chiesa ci fosse Dio e io e basta. E tutto quello che io ascolto è rivolto a me, mi sta dando del tu, è diventato personale. Questa è una cosa che tante volte noi dimentichiamo. Avete mai fatto caso, come nel Vangelo, a un certo punto si racconta che Gesù passò una notte in preghiera, e finita questa notte in preghiera, dice l'Evangelista, ne scelse alcuni perché stessero con lui e per inviarli. E poi fa l'elenco. I nomi di queste persone sono Simone, detto Pietro, Giacomo. Perché fa i nomi delle persone? Perché Gesù non chiama le masse, chiama ognuno. Non si accontenta di migliaia di persone, no, ha bisogno di costruire con ciascuna di queste persone un rapporto personale. Questo cambia la nostra vita. Allora, c'è un momento della nostra esistenza in cui noi passiamo dal generale al particolare, cioè in cui passiamo dall'educazione che abbiamo ricevuto a incontrare Gesù personalmente. A che cosa serve una comunità? Ad aiutarci a fare questo passaggio, a sentire a un certo punto che quelle storie bellissime che ho imparato da bambino non sono storie di altri, non sono racconti per gli altri, ma parlano a me e parlano di me. E quando Gesù annuncia la misericordia, quella misericordia la vuole dare a me. E quando Gesù muore in croce, sta morendo per me. Quando Gesù risorge, sta risorgendo per me. È un passaggio importantissimo nella vita di ciascuno di noi. Allora, chi vive all'interno di una comunità passa da un'esperienza che è semplicemente identitaria. Siamo qui, viviamo qui, quindi frequentiamo qui, è ormai un'abitudine, no? Dalle mie parti, ad esempio, c'è la tradizione che se nasci in una famiglia ti iscrivi a quella congrega. È un'abitudine, buonissima, ma il cristianesimo non può essere un'abitudine. A un certo punto devo capire che quella storia non la sto facendo perché tradizionalmente sono portato a farlo, ma perché quella storia mi sta dando del tu. E quindi sto costruendo un rapporto personale, cioè mi sto accorgendo che Gesù è qualcosa di vivo ed è qualcosa di indelebile, che fa parte della mia vita. E guardate, non è una questione di dire ho 5 lauree e quindi lo capisco. Anzi, più una persona pensa di essere intelligente, più non capisce questo discorso che vi sto facendo. Perché per comprendere questo discorso bisogna essere umili, cioè semplici, capaci di tenere gli occhi aperti e di renderci conto che ciò che cambia la nostra vita non sono i ragionamenti, ma è un incontro. Gesù non è un insegnamento, è una persona. Poi sì, questa persona può darci anche un insegnamento, ma la prima cosa importante è capire che Gesù è una persona. In questo senso, vedete, quando noi pensiamo alla parola conversione, che cosa ci viene in mente? Le grandi conversioni. San Paolo sulla via di Damasco. La famosa caduta da cavallo di San Paolo sulla via di Damasco. Tranne poi che nei testi non c'è scritto né del cavallo né di niente, no, noi la immaginiamo sempre così. Certamente quello è un momento traumatico per lui, perché cadendo in quel punto, incontrando Gesù in quel punto, lo ha incontrato come qualcosa che segna prima e dopo nella sua vita. Quindi noi siamo sempre convinti che le persone oggi sono in un modo, poi incontrano Dio in maniera così potente e da un momento all'altro cambiano. Queste sono le cosiddette conversioni rumorose, che esistono, però sono rarissime, perché la maniera normale che ha Dio di convertirci non è attraverso queste cose traumatiche. Sapete come fa? Un po' alla volta, un passo alla volta. Tra poco entreremo nell'estate. Nell'estate ogni tanto ci sono
i temporali estivi. Qual è la caratteristica dei temporali estivi? Sono 10 minuti, 15 minuti di tuoni, pioggia, eccetera. Quell'acqua non fa bene perché è violenta. Solitamente quell'acqua fa danni. Mentre invece una pioggia primaverile, quella leggera, no? Dove piovigina, dove non fa tanto rumore, però piovigina così, magari per ore, per giorni. Perché è importante quella pioggia? Perché essendo così leggera, man mano scende nel terreno e va fin sotto il terreno. Cioè è efficace perché è lenta. Violenta, nella stessa maniera con cui scende, scivola. Quindi vedete, noi frequentiamo la comunità perché la comunità è il luogo della conversione. Un po' alla volta, anno dopo anno, giorno dopo giorno, questa pioggia leggera entra dentro la nostra vita e la cambia. Quindi io vi ho appena detto che è molto importante che arriviamo fino al punto di capire che Gesù ci sta dando del tu e che quindi stiamo scoprendo un rapporto personale. Come si fa a scoprire questo rapporto personale? Un po' alla volta, piano piano. Quindi nessuno deve sentirsi frustrato perché dice: ma ho sentito che Don Luigi mi ha detto questa cosa, domani vado in chiesa, mi siedo mezz'ora e voglio passare da una fede identitaria e tradizionale a una fede che mi dà del tu. Ma questa è una cosa che arriva un po' alla volta, piano piano, lasciandoci cambiare dal Signore. Anche perché, e anche qui vedete, i Vangeli ci aiutano tantissimo. Se voi vi prendete la storia dei discepoli e anche la storia delle persone che incontrano Gesù, in realtà molti di loro lo seguono all'inizio per un motivo sbagliato. Quando loro pensano al Messia, che cosa ci hanno in mente? Che il Messia li deve liberare dai romani. Molti di loro rimarranno delusi da questo. Giuda sarà deluso da questa roba, e quando si accorge che Gesù non è venuto per liberarli dai romani, questa cosa scatena in lui il traditore. Il tradimento nasce da questa delusione. Ma la maggior parte della gente che cerca Gesù, secondo voi lo cerca perché è il figlio di Dio? Lo cercano perché sono zoppi, ciechi, perché hanno un figlio in fin di vita, perché hanno fame, perché la loro vita è intrappolata? Cioè il primo motivo per cui lo cercano non è quello giusto, è l'urgenza che stanno vivendo dentro la loro vita. E Gesù non ha problemi ad agganciarli in quella situazione specifica, ma per portarli a un livello più profondo. Il Vangelo a un certo punto racconta la storia di 10 lebbrosi. La loro storia è bellissima perché nel loro dramma questi 10 lebbrosi sono una comunità. E questo è già un miracolo. Sapete perché? Perché chi era ammalato di lebbra non poteva avvicinarsi a nessuno. Doveva rimanere fuori dai villaggi. Doveva segnalare la sua presenza agli altri e quindi viveva essenzialmente da solo. Ora, la genialità di questi uomini sta nel fatto che si sono riscoperti tutti lebbrosi e dicono: non possiamo farci danni a vicenda perché siamo tutti lebbrosi. E quindi, nella loro disgrazia, si sono messi insieme. E quindi non erano più soli. E un frutto meraviglioso di questo loro essere insieme è che insieme cercano Gesù, insieme lo pregano. Allora, a distanza, chiedono a Gesù la guarigione. E Gesù li guarisce, non in maniera eclatante, gli chiede un atto di fede, li guarda e gli dice: andate a presentarvi al sacerdote per l'offerta. In realtà sono ancora lebbrosi e Gesù sta dicendo: andate a ringraziare. Come faccio a ringraziare di un miracolo che ancora non ho ricevuto? Ma queste persone si fidano talmente tanto di Gesù che fanno come ha detto lui, si mettono in cammino per andare a ringraziare. Mentre stanno andando per ringraziare, si ritrovano guariti. Bellissimo, no? Potremmo chiudere qui il miracolo. No, no. Uno di loro, e il Vangelo sottolinea, un samaritano, ve lo traduco, un extracomunitario, perché questo significava all'epoca essere samaritani,
fuori dal popolo di Israele. Uno solo, un extracomunitario, un samaritano, torna indietro e va a ringraziare Gesù. E Gesù dice: ma non ne ho guariti 10? E gli altri 9 dove stanno? Cioè, queste persone si sono rapportate a Gesù solo a partire dalla loro lebbra. Hanno risolto il problema e arrivederci. Solo uno su 10 è tornato indietro. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati solo guariti, ma lui è salvo. Perché? Perché attraverso quella malattia quest'uomo si è accorto che Gesù non è semplicemente un distributore di grazie, ma è qualcosa di più grande. Cioè è passato da un'aspettativa troppo umana a qualcosa di molto più largo, grande. Allora vedete, tutti noi abbiamo grazie da domandare. I nostri santi, le immagini di Maria, sono piene di richieste di grazie, anche di ex voto. Ma questo non significa che Dio esiste solo per farci grazie. La più grande grazia è accorgerci di Gesù e conoscere Lui e guardarlo negli occhi, entrare in un rapporto personale con Lui. Questo salva la vita. Anche perché oggi mi sono salvato dalla lebbra, tra 50 anni morirò di qualcos'altro. È sicuro questo. Non è che posso passare la vita soltanto a farla franca ogni volta che succede qualcosa. Io devo trovare qualcosa che è più grande anche di quello che mi succede. E allora capite che tutti noi, anche attraverso i drammi della nostra vita, possiamo essere agganciati dal Signore per arrivare a qualcosa di più profondo. Ora, vi ho fatto un esempio in negativo, voglio farvene uno in positivo. Io per molti anni ho lavorato come parroco con gli universitari. Molti ragazzi, lo sapete, quando ho visto che hanno cambiato vita, quando si sono innamorati di qualcuno, l'amore li ha cambiati. Innamorarsi di quella ragazza o di quel ragazzo ha aperto dentro il loro egoismo una strada, ha fatto crollare un muro. Tutti i discorsi che gli adulti gli facevano gli scivolavano addosso, ma la presenza di quella ragazza o di quel ragazzo gli ha cambiato la vita. Allora, lì è Cristo, è Gesù che opera lì. Quindi non pensate che Gesù opera soltanto attraverso una cosa brutta. Gesù opera anche attraverso una cosa bella. La domanda è se noi siamo capaci di saper capire questa cosa, di comprendere che c'è Lui dietro tutto questo, che ci vuole portare a una conversione lenta ma efficace. Il cuore di tutto e anche il cuore di una comunità è Cristo. Questo è il segreto. E lo scopo di una comunità, lo scopo principale di una comunità è insegnare a pregare. Qui possiamo fare tutte le attività del mondo, ma queste cose le potremmo trovare ovunque. C'è una cosa che solo qui si fa e non si fa in nessun'altra parte: pregare. Posso fare dopo scuola qui? Certo, è una cosa bellissima, ma la mattina c'è anche la scuola. Ma qui però si insegna anche a pregare. Tutti i più grandi santi della carità, quelli che tutti noi vediamo in prima linea, rimboccati nelle maniche a lavorare per i poveri, per gli ultimi, concretamente in mezzo alla gente che ha bisogno, sono tutti uomini e donne che hanno capito il valore della preghiera, non che si sono dimenticati della preghiera. È perché hanno scoperto la preghiera che tutta la loro vita è cambiata. E per questo insegnano agli altri il segreto del loro impegno, che è la preghiera. Allora è una domanda: noi qui sentiamo che è un posto dove stiamo costruendo un modo di pregare? E attenzione, non confondete le semplici devozioni con la preghiera. Le semplici devozioni sono un aiuto ad avvicinarci alla preghiera, ma poi la preghiera è una cosa molto più profonda che semplicemente fare qualcosa di devozionale.
Perché, faccio un esempio, posso portare anche sulle spalle una statua e dire ho pregato, ma che ricaduta ha avuto nel mio cuore tutto questo? Chi mi aiuta a continuare questo dialogo quando quella statua non è più poggiata sulle mie spalle? Quando io ho finito quel pellegrinaggio, quando io sono uscito da questa chiesa, chi è che mi porta a continuare ad avere questo dialogo con il Signore? La comunità esiste perché il suo cuore è Cristo e perché insegna a coltivare un rapporto personale con Lui. Anche qui vorrei condividervi una mia piccola esperienza. Molti giovani che arrivavano lì nella parrocchia universitaria dell'Aquila vivevano questa sorta di dramma. Io me li vedevo arrivare, ventenni, diciottenni, che avevano lasciato la parrocchia il giorno della cresima, quindi 5-6 anni prima. E poi arrivavano all'università e magari si avvicinavano di nuovo a un'esperienza di fede. Qual era il problema? Che avevano 20 anni, ma la fede di quando ne avevano 8. Provate a prendere un ventenne e mettetegli i pantaloni di quando aveva 8 anni, gli entrano? Gli entra una camicia di quando aveva 10 anni? Il vestitino della prima comunione gli entra una ragazza di 20 anni? Significa che la fede non è cresciuta con loro. E oggi che sono più grandi, non hanno più la taglia giusta. Come si prega adesso che abbiamo 20 anni? Peggioro la situazione. Come si prega quando ne abbiamo 30? E 40? E 50? E 60, e 70, e 80, e 100, ogni età ha il suo modo. Allora, questo è un luogo, la comunità è il luogo dove ognuno trova la sua taglia di preghiera. Impara ad adeguare la fede alla propria storia. Vorrei qui condividere, veramente con molta semplicità, una piccola strada. È una cosa che mi capita di ripetere da tante parti, ma anche con voi vorrei semplicemente indicare un piccolo percorso che magari può essere utile per costruire una comunità. La prima cosa che dovrebbe fare una buona comunità è rompere il tabù del Vangelo. Che significa? Tutti noi non ci nascondiamo dietro un dito, tutti siamo convinti che il Vangelo lo capiscono solo i preti o i consacrati o i teologi, e noi ci teniamo sempre a una distanza di sicurezza dalla parola di Dio perché abbiamo paura di non capirla. Questa distanza dalla parola di Dio è un problema molto serio. Quindi la prima cosa che fa una comunità è smontare questo tabù e far capire invece che la frequenza col Vangelo è quello che cambia la vita. Non è importante quanta preparazione hai. Gesù parlava a pescatori, a casalinghe, a gente del popolo, anche ai dottori della legge, parlava a tutti e si faceva capire da tutti. Ma se tu parti dal presupposto che io questa cosa non la capisco, allora non ti metti nemmeno ad ascoltarla. Allora molto spesso la nostra vita non progredisce in quel famoso rapporto personale con Gesù, semplicemente perché noi abbiamo un blocco nei confronti del Vangelo. Che si fa in comunità per rompere questo tabù del Vangelo? Quando si frequenta il Vangelo e diventa familiare con noi, il Vangelo diventa una mentalità. Cioè, se tu vai con una persona negativa, che vede sempre tutto negativo, che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, che parla sempre male di tutti, tu dici, ma io non ne posso più di una persona del genere. Però se tu la frequenti quella persona, anche se la detesti, dopo un po' ragioni come lui. Cioè, quella persona ti ha contaminato la mentalità. Tu ragioni così, perché sei tartassato da quella visione delle cose. Stai attento, quelli sono nemici, ti vogliono rubare qualcosa, non ti fidare. Allora tu continui a vivere e guardare la vita in questo modo. Noi cristiani il condizionamento non ce lo facciamo dare dal mondo o dalla cultura o dai vicini di casa. Il condizionamento ce lo facciamo dare da Cristo. Allora se tu frequenti il Vangelo ti crea una mentalità. Tu cominci a guardare le cose come le guarda Gesù. Che dono, eh?
Noi che pensiamo? Ho la fede, così Gesù mi risolve tutti i problemi. No, il primo dono che ti fa Gesù è che ti fa guardare i problemi in un modo diverso. Perché ti ha donato una mentalità diversa. Quindi è una bella domanda che noi dobbiamo fare se stiamo costruendo una comunità. A che punto è il Vangelo nella nostra comunità? La frequenza al Vangelo. E questo non significa che dobbiamo diventare tutti biblisti ed esegeti. La parola di Dio va frequentata e a volte la capiamo, altre volte no. Si entra un po' alla volta. Guardate, non so se qualcuno di voi forse sì, ha fatto l'esperienza di vivere in un paese straniero. Quanti delle nostre famiglie sono andati in Germania, in Australia, in America per andare a lavorare, no? In Belgio. Ora, pensate che tutte queste persone che andavano a lavorare in altri paesi prendevano una laurea triennale in lingue e poi andavano a fare gli operai lì? Arrivavano lì e non sapevano parlare una parola. Ma un po' alla volta, un errore e poi andavano a fare gli operai lì? Arrivavano lì e non sapevano parlare una parola.

lavorato in Germania. Perché non dovrebbe essere vero per me che leggo una pagina del Vangelo? La frequenza. Non chissà che cosa dobbiamo inventarci. Il Papa su questo ogni tanto all'Angelus continua a dirlo: portatevi in tasca un piccolo libro dei Vangeli e ogni tanto apritelo. Io vi dirò di più. È troppo episodico che uno apre il Vangelo e se lo legge così d'amblè. Ma noi abbiamo ogni giorno un pezzettino di Vangelo nella liturgia. Ogni giorno leggiamoci quel Vangelo, ogni giorno. Dopo un po' questa cosa ci cambia. Seconda cosa, dobbiamo, la comunità, il luogo dove noi ci lasciamo evangelizzare dalla sua presenza. Ve l'ho detto prima, il dramma più grande per noi è sentirci soli. Ma se io percepisco di non essere da solo, cambia tutto. Io amo fare un esempio che rubo alla mia infanzia. Quando noi eravamo piccoli e giocavamo in piazza davanti alla chiesa a pallone, giocavamo e ci divertivamo finché non arrivavano i ragazzi più grandi, quelli che oggi si chiamano i bulli. I bulli venivano e ti rubavano il pallone, fine del gioco. Ma se c'era il fratello più grande di qualcuno di noi, i bulli non si avvicinavano. La presenza di quel ragazzo più grande di tutti per noi era una garanzia. Potevamo continuare a giocare perché c'era lui. È Gesù questo fratello più grande. Se tu sai che c'è dentro la tua vita, godi della vita. Ma se tu ti dimentichi che c'è lui, vivi in ostaggio dei bulli. Questo è valido sempre. Allora, perché io vengo in comunità? Perché io ho bisogno di una comunità? Perché la comunità è il luogo dove io mi lascio evangelizzare dalla sua presenza. Dov'è che incontro la presenza reale di Gesù? Nell'Eucaristia. Ecco perché non esiste una comunità se non a partire dall'Eucaristia. Il Concilio Vaticano II ha un'espressione bellissima, molto concreta. Dice: l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cioè, sta dicendo a noi, da dove si parte? Dall'Eucaristia. Quindi, se in una parrocchia semplicemente si celebrasse bene la messa, avrebbe già fatto tutto. Perché lì è il cuore di tutto. Noi ci costruiamo attorno all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù. Allora, questo apre un grande tema per costruire la comunità. Papa Francesco ha rispolverato un'espressione che sembra difficile, ma proverò a renderla accessibile. Dice: noi dobbiamo riscoprire la mistagogia, si chiama così. Sapete cos'è la mistagogia? Avete visto che durante la messa a volte siamo in piedi, a volte siamo seduti, a volte in ginocchio, il sacerdote compie dei gesti, dice delle parole, indossa dei paramenti. Ma la domanda è: noi sappiamo il significato di tutte queste cose? Perché magari le facciamo perché le abbiamo viste sempre. Ma se noi comprendessimo il significato, vivremmo l'Eucaristia in un modo completamente diverso, nuovo. Esempio: se io scopro che per voler bene a una persona posso abbracciarla, abbracciarla è un segno, sì, ma se io capisco cosa significa questo segno, lo sfrutto. Ma se io non so che abbracciare significa voler bene a qualcuno, per me è un segno come tutti gli altri. Il fatto che io ne capisco il significato mi fa vivere meglio quel segno, abbracciare. Allora, la comunità esiste perché si capisca fino in fondo il mistero dell'Eucaristia. Già la parola mistero vi fa capire che è una cosa inesauribile, eh? Quando tu pensi di aver capito, devi ancora camminare, camminare, camminare. Ma c'è un piccolo prolungamento della celebrazione eucaristica. E noi cattolici questo l'abbiamo capito bene. Gesù rimane presente nel tabernacolo. Anticamente i tabernacoli

venivano usati semplicemente come una riserva eucaristica per i malati. Ma con il tempo ci siamo accorti che non potevano essere semplicemente una riserva eucaristica per i malati, ma quel luogo dove io posso venire qua, sedermi e dire: tu sei realmente presente lì e io sono realmente presente qui. Quindi il nostro incontro è reale. Una comunità si costruisce lì dove si celebra e si adora l'Eucaristia. Quindi vedete, il Vangelo ci cambia la mentalità. La presenza di Gesù ci cambia la vita. Noi siamo comunità perché qui si cresce nella consapevolezza dell'Eucaristia. Ora, se questo finisse qui sarebbe un problema. Perché? Perché da che cosa ci accorgiamo che effettivamente noi stiamo vivendo bene l'Eucaristia? Perché se tu stai vivendo bene il cambiamento di mentalità e la presenza di Gesù, questo lo si vede da una cosa molto semplice, che è il cambio della qualità delle nostre relazioni. Dice l'Apostolo Giovanni: se tu dici di amare Dio e odi tuo fratello, tu sei un menzognero. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? E quindi capite, come faccio a dire ho fede e poi, non succede qui, però dico in generale, non parlo con quella per questo motivo, non rivolgo la parola a quest'altro, parlo male di questo, comincio a dividere, a fare, a mettere uno contro l'altro, cioè, come? Allora, questa è fede se non ha cambiato la qualità dei nostri rapporti? Com'è possibile rendere vera quelle parole che Gesù dice: vi riconosceranno da come vi amerete? La gente che guarda noi vede questo? Vede che io mi sono talmente tanto fatto cambiare da Cristo che adesso io ho imparato a voler bene, e quindi ho imparato a perdonare, ho imparato a mettere da parte il mio io, a non voler sempre comandare, a scoprire una cosa che si chiama dono di sé. Sapete che cos'è il dono di sé? Uso la parola più diffusa, è quella che noi chiamiamo la carità. Quando una persona vive bene l'ascolto del Vangelo e l'Eucaristia, lo si vede dal fatto che nasce in lui, in lei, il desiderio di donarsi. Dice: io devo fare del bene. Fino al giorno prima noi vivevamo in questa maniera: io devo stare bene io, quindi per stare bene io uso te. Mia moglie mi deve rendere felice, mio marito mi deve rendere felice, il mio parroco mi deve rendere felice, gli altri parrocchiani mi devono rendere felice. No, a un certo punto io scopro che per essere felice posso io donarmi agli altri. La carità di una comunità nasce esattamente da questo. Quando tu ascolti il Vangelo e metti Gesù al centro, ecco che fiorisce la carità. Tutte le forme di carità, Non è solo la carità del pane, a volte la carità di un messaggio, di bussare alla vicina di casa che sta da sola, a volte la carità di vedere gli invisibili dei nostri paesi, a volte la carità di aiutare quelli che portano croci pesantissime. Ma noi non possiamo più vivere per noi stessi. Noi viviamo nel desiderio profondo di donarci. La comunità è il luogo dove si impara la carità, cioè dove cambiano le nostre relazioni, la qualità delle nostre relazioni. Guardate che se noi falliamo in quest'ambito, non soltanto stiamo noi fuori strada, ma non facciamo una buona pubblicità a Cristo. Tante persone non si avvicinano a Cristo perché vedono noi. Noi, invece di essere il motivo per cui dovrebbero avvicinarsi, siamo la causa per cui non si avvicinano. Perché non ci siamo lasciati cambiare nella qualità dei nostri rapporti. Allora, se c'è un luogo dove dobbiamo imparare la comunione e la comunità, al lavoro possiamo prenderci a coltellate, nel mondo possiamo andare avanti a gomitate, ma qui no. I capi delle nazioni di Gesù comandano,
prevaricano. Non sia così tra voi. Chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti. E chi vuole essere il primo si metta all'ultimo posto. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Allora, noi costruiamo comunità quando costruiamo percorsi che ci aiutano a cambiare la qualità dei nostri rapporti. Non è semplicemente la parrocchia aggrega, ma aggrega chi? Potrebbe aggregare anche persone che è meglio che se ne stessero a casa loro, che messe insieme fanno più danno di quando stanno da soli. Non basta aggregare, è cambiare la qualità del nostro stare insieme. Io ho imparato come devo voler veramente bene ai miei figli, a mia moglie, a mio marito, ai miei amici, ai miei colleghi. Ho cambiato il mio atteggiamento di voler bene. Ho cominciato a donare e non soltanto a prendere. Siamo partiti, e concludo, anche perché è già da un'ora che sto parlando. Siamo partiti dall'inizio dicendo: ci troviamo nel tempo pasquale, tempo in cui noi vediamo come la prima comunità cristiana si mette insieme per ricevere il dono dello Spirito Santo. E dicevamo all'inizio: qual è il segreto di questa prima comunità? È Maria. Oggi, dopo 2000 anni, il segreto è ancora Maria. Questa è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. La presenza di Maria nelle nostre comunità non serve semplicemente a dire: noi abbiamo la nostra Madonna, voi ci avete la vostra Madonna. Che sono scudetti questi, dove ognuno tira per la propria. Maria è la grande costruttrice di comunione. Il dolore più grande che ho visto in una madre è quando vede la propria famiglia squarciata. E che cosa vorrebbe una madre? Che stessero tutte insieme. Ora, Maria è una madre e per vocazione ci è madre. Lo scopo di Maria è costruire comunione. Allora, lì dove noi diamo spazio a Maria, il frutto di dare spazio a Maria è la crescita della comunione. Non è semplicemente una devozione in mezzo alle altre. No, è l'opportunità che noi che abbiamo e ci diamo di essere Chiesa. Cosa vi ho annunciato questa sera? Niente. La base del catechismo, che però certe volte noi ci dimentichiamo. Il Vangelo, l'Eucaristia, la carità, Maria. Così si costruisce una comunità, quando non perde di vista ciò che è essenziale e lo rende visibile. E proprio per questo, torno a quello che vi ho detto all'inizio, produce santità. Chi sono i santi? Vi rispondo così. Un giorno Gesù, guardando i suoi discepoli e le folle che lo seguivano, disse così: chi vuole essere mio discepolo, tradotto, chi vuole essere santo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. I santi sono quelli che sono talmente liberi da saper dire di no a se stessi, che accettano quello che gli sta succedendo e lo portano camminando dietro Gesù. Questo è il miracolo della santità. Ecco, io vi auguro di lasciarvi sempre più convertire da Lui. E oggi non sono venuto a prospettarvi un progetto che un giorno realizzerete, ma semplicemente a dire quello che già fate. Semplicemente a dirlo ad alta voce. Perché certe volte, quando stiamo facendo qualcosa, abbiamo bisogno di ricordarci perché lo stiamo facendo, come lo stiamo facendo. E a volte dirlo ad alta voce fa bene al cuore e ci ricorda le cose che dobbiamo togliere e quelle a cui dobbiamo dare più importanza. Possa il Signore darci sempre la grazia di capire questo essenziale e di vivere per esso. Grazie.

Questo padre della Chiesa occupa un posto preminente tra i teologi del secondo secolo. È considerato, difatti, il migliore espositore della dogmatica cattolica basata sulla scrittura. Egli nacque nell'Asia Minore, probabilmente a Smirne o nei suoi dintorni, perché in gioventù vide e ascoltò San Policarpo, vescovo di quella città e discepolo di San Giovanni, nonché altri numerosi presbiteri, discepoli immediati degli apostoli, il che rende importantissime le sue testimonianze dottrinali.

ignoriamo quando Sant'Ireneo si sia trasferito in Occidente con altri missionari desiderosi di portare o di estendere la fede cristiana. Sappiamo soltanto che nel 177 o 178, durante la persecuzione scatenata da Marco Aurelio, egli si trovava a Lione come sacerdote di quella chiesa che il vescovo San Fotino aveva fondato. I martiri sopravvissuti alla persecuzione, in parte originari dell'Asia Minore come Ireneo, informati dell'agitazione prodotta dal movimento del neofita mentano in Frigia, scrissero una lettera ai fratelli dell'Asia e un'altra al Papa Eleuterio affinché riconducesse la pace nelle comunità turbate dall'eresia che esigeva dei suoi ardenti maggiore austerità, penitenza rigorosa per i peccati commessi dopo il battesimo, digiuni severi e prolungati, rinunzia alle seconde nozze e prontezza assoluta al martirio. Sant'Ireneo fu incaricato di portare la lettera a Roma e raccomandato al Papa come sacerdote pieno di zelo per il testamento del Signore. Probabilmente durante la sua assenza morì martire nel 178, il quasi nonagenario Potino, al quale egli successe per il grande influsso che esercitava in quell'importante centro religioso e politico dell'impero.

Dell'attività del suo episcopato conosciamo soltanto la composizione degli scritti e la parte che egli svolse nella controversia della festa di Pasqua. Mentre le chiese dell'Asia la celebravano come i giudei il 14 di Nisan, mese di marzo lunare, Roma la rimandava la domenica seguente. La questione era già stata dibattuta senza successo nel 154 tra il Papa Aniceto e San Policarpo. La discussione riprese verso il 190 sotto il pontificato di Vittore. Quando costui lanciò la scomunica contro quei vescovi che non accettavano la data romana, Sant'Ireneo, il cui nome significa pace, intervenne in loro favore. Giudicando quella misura eccessiva, egli scrisse: «Non esiste Dio senza bontà». Più tardi, anche le chiese orientali si conformarono all'uso romano.

Sant'Ireneo lavorò pure per estendere il cristianesimo nelle province vicine a Lione. Le chiese di Besançon e di Valence gli attribuirono infatti il primo annunzio del Vangelo. Tuttavia, l'opera fondamentale di lui è costituita dallo studio di tutte le eresie per combattere e assicurare il trono della fede. Il suo merito principale, e quindi la sua gloria, è soprattutto la lotta da lui fatta allo gnosticismo con l'opera in 5 libri intitolata Contro le eresie. Fu scritta in greco ed è preziosa non solo dal lato teologico, in quanto mostra già formata la teoria sull'autorità dottrinale della Chiesa, ma anche dal lato storico, perché è ben documentata e porge un vivo quadro delle lotte contro le eresie pullulanti.

Secondo gli ideatori di questo gnosticismo, strano sistema, Dio è un essere inaccessibile, incapace di creare. Opposta a lui, eterna, c'è la materia, cattiva per natura. Tra Dio e la materia esiste il mondo intermedio soprasensibile, abitato da eoni, o esseri emanati o generati da Dio, disposti a coppie. Uno degli eoni, il Demiurgo, il Dio dei Giudei, elaborò la materia nella forma attuale del mondo. Una scintilla del mondo superiore cadde un giorno nella materia e vi rimase a soffrire come in una prigione. Un altro degli eoni, Cristo, discese nel mondo con un corpo apparente e visse e morì per liberare lo spirito dalla materia. Sant'Ireneo avrebbe potuto facilmente far uso dell'ironia a proposito di simili fantastiche generazioni di eoni. Preferì invece tendere agli erranti le mani per convertirli. Dio, scrisse, spinto dall'immenso amore che ci portava, si è fatto ciò che noi siamo per farci ciò che egli è.

senza trascurare la teologia razionale, Sant'Ireneo confutò i diversi sistemi gnostici basandosi sulla ragione, sui detti del Signore, dei profeti e in modo speciale sull'insegnamento degli apostoli. La tradizione apostolica è manifesta nel mondo intero. Non c'è che da contemplarla in ogni chiesa per chiunque vuole vedere la verità. Diceva ancora: noi possiamo enumerare i vescovi che sono stati istituiti dagli apostoli e i loro successori fino a noi. Essi non hanno insegnato nulla, conosciuto nulla che rassomigliasse a queste follie. Essi esigevano perfezione assoluta, irreprensibile, da coloro che succedevano loro e ai quali affidavano al loro posto il compito di insegnare. Sarebbe troppo lungo enumerare i successori degli apostoli in tutte le chiese. Ci occuperemo soltanto della maggiore e più antica, conosciuta da tutti, della chiesa fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo. Noi mostreremo che la tradizione che ricevette dagli apostoli e la fede che ha annunciato agli uomini sono pervenute fino a noi per mezzo delle regolari successioni dei vescovi. E con questa Chiesa romana, a motivo dell'autorità della sua origine, che deve essere d'accordo tutta la Chiesa, cioè tutti i fedeli venuti da ogni parte. Ed è in essa che tutti questi fedeli hanno conservato la tradizione apostolica.

Sant'Ireneo ha scritto pure un libricino intitolato Dimostrazione della predicazione apostolica, scoperto nel 1904 in traduzione armena. È un'apologia delle principali verità cristiane basate sull'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Tuttavia, il centro di tutto il pensiero teologico del santo è costituito dalla dottrina della ricapitolazione della carne umana e della totalità del mondo materiale nel Cristo, prototipo dell'umanità ed esemplare iniziale della creazione. Questa grandiosa concezione abbraccia tanto i disegni nascosti di Dio quanto la loro realizzazione storica per mezzo dell'incarnazione redentrice del Figlio suo. In essa si inseriscono le tesi, cara a Sant'Ireneo, del Cristo nuovo Adamo, di Maria novella Eva, della divinizzazione dell'uomo totale mediante la grazia, della sua salvezza finale in un mondo materiale completamente restaurato.

Secondo la tradizione, Sant'Ireneo avrebbe trovato la morte il 28 giugno tra il 202 e il 203, in un massacro generale di cristiani lionesi sotto l'imperatore Settimio Severo. La Chiesa lo onora come martire sulla testimonianza di San Girolamo, il quale, nel 410, per primo gli diede questo titolo. Le reliquie del santo furono disperse nel 1562 dai calvinisti.

lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo al Signore tutte le vittime del terremoto in Venezuela. Non possiamo dimenticarci di loro, che sono più di un migliaio. Poi dalla Bonarino, nell'anniversario, Penzi Diogene, nel ricordo del giorno del compleanno, Giorgio ed Olga, Natale, Elio, Aldo Lot, Antonio, Giorgio, Luigia e Vittorio. E anche noi umilmente ci affidiamo al Signore chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme: canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere come la sua mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore, perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Mi fa piacere che nonostante il caldo siamo così tanti, e quindi ringraziamo il buon Dio e cerchiamo di andare all'essenziale della parola che il Signore ha voluto donarci oggi. Ci sono due grandi pericoli nella fede di oggi, di questo mondo. Il primo è quello di combattere Dio e di eliminarlo, perché Dio è scomodo, e quindi di dire non mi interessa più di te, ed è un filone abbastanza agguerrito che cerca in tutte le maniere di farci capire e comprendere che è tutta un'invenzione dell'uomo, Dio, mentre noi sappiamo che Dio non è un'invenzione dell'uomo, ma casomai e semmai è viceversa, siamo noi una creazione di Dio. Però va bene, rispettiamo le posizioni, ma noi il compito comunque di testimoniare la bellezza della relazione con il Signore. Il secondo pericolo è più subdolo, direi quasi demoniaco, perché va a intaccare la nostra fede e in una qualche maniera vuole costruire un Dio a misura dell'uomo, vuole in una qualche maniera togliere quegli elementi scomodi e fare in modo che Dio possa essere inscatolato dentro a un divano, a un sofà, come direbbe Papa Francesco, come l'ha già detto, no? I cristiani da poltrona, da sofà, in modo da avere una fede comoda, una fede che in una qualche maniera crei un agio e si rimane lì, nella comfort zone, si dice in inglese, nella zona confortevole, che è ancora peggio questo, perché si toglie il senso vero della sequela. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è un Vangelo duro, importante anche, che ci ridesta a una fatica della sequela. Noi siamo in cammino, in costante cammino, e quando siamo in cammino fatichiamo, per quanto piana sia la strada. E il Signore ce lo dice: se tu vuoi venire dietro a me, devi amarmi più di qualsiasi altro tuo amore. Cosa significa che non dobbiamo più amare il nostro mamma, il nostro papà, i nostri figli? No, non vuol dire questo. Ma il Signore dice: ricordati che il fondamento dell'amore sono io. Ed è vero, perché Dio è amore. Nel momento in cui abbiamo questo fondamento di Dio nel nostro cuore, riusciamo ad amare pienamente, veramente, le persone che ci stanno accanto, ringraziando della vita che ci hanno donato, della vita che è stata donata attraverso anche di noi. E poi ci dice una cosa anche ancora più importante: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. La vita da cristiano non è una vita da sofà, è una vita che in una qualche maniera prende e si carica su di sé la fatica del vivere. La vita non è facile, ma questo non dobbiamo dire che allora dobbiamo scadere nella lamentela. Ma abbiamo un sostegno in più, che è Dio, che ci permette di affrontare le avversità di ogni giorno con una forza nuova, che è la grazia, che ci permette di tramutare, di trasformare le sofferenze, i dolori nel significato profondo della vita, che è nella croce. E quindi nel momento in cui noi ci innestiamo in Cristo, come i rametti dell'uva che vengono innestati, o degli alberi da frutto, davvero portiamo frutto nella nostra vita. Chi Chi invece in una qualche maniera toglie via questa parte di fatica nella fede, a un certo punto si ritroverà ad essere come nella prima parte che abbiamo detto, cioè come coloro che eliminano Dio, perché non serve più, perché abbiamo messo un Dio su misura talmente comodo, talmente agevole, che perde il suo senso, il suo significato. E allora la parola di Dio di oggi ci ridesta come cristiani nel non aver paura di faticare per il Signore, nel non aver paura di seguirlo, e in una qualche maniera ci mette davanti al fatto che la conversione costa un po' di fatica, ma la fatica che noi facciamo è ricompensata in tutto e per tutto, perché lo sappiamo e lo sperimentiamo. Una volta che stiamo con il Signore, tutto ciò che noi fatichiamo, tutto ciò che noi facciamo, il Signore lo rende fecondo e addirittura ci rende 100 volte in più di quello che il Signore ci dà e ci dona. E allora chiediamo la grazia al Signore veramente di poterlo seguire con realtà, con autenticità, nella sequela che ci porterà poi alla vita eterna, alla vita piena, che è la santità. E allora insieme confermiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, con la fiducia filiale, con lo Spirito di Cristo, che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, Padre, comune preghiera a Dio Padre misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, Padre, la nostra supplica.

0: preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Perché i violenti si dispongano alla conversione e la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Perché le sofferenze del tempo presente, unite al sacrificio di Cristo, divengano fonte di salvezza eterna per l'intera umanità. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
0: Perché sappiamo accogliere il Figlio di Dio, l'amato, venuto a cambiare il nostro cuore per renderlo capace di amore fraterno. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica. Ti affidiamo, Signore, queste nostre intenzioni, le offriamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Canto 266.

pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi nostri patroni e tutti i Santi, tra cui anche San Giovanni Paolo I, che oggi ricordiamo, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria per Cristo, con Cristo in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. E insieme preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

0: Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Lascio a voi la lettura degli avvisi, ho messo anche una lettura un po' provocatoria sugli studenti violenti e anche con le responsabilità non solo della famiglia ma anche della scuola. Chi desidera comunque può leggerlo. La cosa che mi raccomando, in questi giorni fino a mercoledì c'è l'emergenza calura, lo sentiamo, cerchiamo di non uscire nelle ore più calde. L'orto può aspettare, mi raccomando, non solo l'orto, anche le altre robe, mi raccomando. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andiamo in pace.
1: Andiamo, grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto 10.

dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa tredicesima domenica del tempo ordinario. Ha celebrato il parroco Don Luca Buziol. Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, prosegue con la sua programmazione domenicale con alle ore 9:20 la Biblioteca di Gerusalemme, per seguire poi alle ore 10 Pastori, dedicato ai vescovi italiani, e alle ore 10:25 Strada Facendo, alle ore 11 la Santa Messa in diretta e alle ore 12 il collegamento con il Vaticano per la preghiera dell'Angelus con Papa Leone XIV. A tutti una lieta e serena domenica.

per la serie Cercatori di Dio, oggi Walter Arzaretti ci parla dei giovani cercatori, venerabile Egidio Bullesi e Luciano De Anne.

Carissimi amici, un cordiale saluto. Siamo nel mese di luglio, siamo in piena estate. Si direbbe che l'estate è la stagione dei giovani. E infatti oggi ho scelto di parlarvi di un altro gruppo di cercatori di Dio, un gruppo particolare di santi, che i cercatori che noi consideriamo sono santi autentici. E questi santi a volte si manifestano sin dalla più tenera età, fin dalla giovinezza. E c'è una santità del tutto particolare in questi giovani, un'adesione al progetto di Dio che ha dello sconvolgente per noi. Ha dello sconvolgente per noi perché è difficile pensare, quando si ha 15, 16, 17, 20 anni, al paradiso. È difficile pensarci anche oggi, vero? Eppure questi nostri fratelli e sorelle hanno saputo farlo e hanno espresso, pur in un'età così giovane, in dialetto noi a Pordenone diciamo crudi ancora, vero? Una grande maturità spirituale e umana, ecco, che è del tutto insolita. Sono persone di generazioni passate. Parlerò del venerabile Egidio Bullesi, nato nel 1905, parlerò di Luciano Dean, nato nel 1924, e si direbbero generazioni più temprate anche al soffrire. Ma guardate che abbiamo avuto in questi ultimi tempi anche l'esempio di una giovane, Chiara Luce Badano, che è già stata dichiarata beata esattamente il 25 settembre del 2010, che appartiene invece alle generazioni più recenti, nata nel 1971, vero? Eppure colpita a 17 anni da un tumore osseo, eppure ella affronta la malattia con una straordinaria maturità spirituale, affidandosi all'amore di Dio, e di fronte alla sofferenza, che sarà sofferenza anche delle due figure di cui vi parlerò più diffusamente, quelle già citate del Bullesi e del Dean, di fronte alla sofferenza ripete: se tu lo vuoi Gesù, io voglio anch'io, lo voglio anch'io. A chi la vicina comunica serenità, pace, gioia. Chiara Luce lancia un messaggio dunque ai suoi coetanei: i giovani sono il futuro, io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi, hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene. Ed è morta serenamente, vero, nel 1990, il 7 di ottobre, andando incontro allo sposo. Con queste stesse convinzioni e andando anch'essi incontro allo sposo, che è Cristo Signore, sono morti sia il venerabile Egidio Bullesi di Pola, sia Luciano Dean di San Vito al Tagliamento. Il primo è morto all'età di 23 anni e qualche mese, vero? 24 non compiuti, Egidio Bullesi. L'altro è morto addirittura a 18 anni. L'uno, ripeto, è morto nel 1929, l'altro è morto nel 1942. Due età in cui la vita dovrebbe prorompere, e invece si trovano a fare i conti improvvisamente con un destino ineluttabile, imprevedibile, imprevisto, che capita repentinamente, dovuto a malattie che oggi sarebbero anche più, se non risolvibili, almeno arginabili. Egidio Bullesi muore per TBC, il nostro, perché è di San Vito al Tagliamento, Luciano Dean muore per le conseguenze di una polmonite. Entrambi vivono momenti di debolezza fisica. Lo faccio per fare un parallelo, perché molti sono i paralleli che si possono fare tra queste due figure di giovani. Debolezza fisica: Egidio Bullesi è un lavoratore, lavora strenuamente nei cantieri navali, si trova al momento in cui si ammala a Monfalcone. Lui, che era di Pola, una città marinara, una città piena di cantieri, una città di cantierini, una città con vocazione marinara, e trova posto di lavoro a Pola, pur robusto, pur forte, nel pieno della vigoria fisica, della sua gioventù prorompente. Egli si applica al lavoro in maniera impressionabile, e sono 10 ore di lavoro al giorno all'epoca, e nello lavoro coscienzioso, lavoro sempre condotto con una grande dirittura morale, quindi non per vivacchiare, vero, ma proprio lavorare come disegnatore tecnico navale. Ma le ore libere, che sono poche, egli le dedica tutte all'apostolato. Chi è Egidio Bullesi? Un grande apostolo,
un apostolo laico. Teniamo presente questo. Spesso vediamo nei santi dei sacerdoti, frati, suore, gente che ha vocato la propria vita al Signore. Eppure qui abbiamo due esempi, sia in Egidio che in Luciano, di persone apostoliche, cioè che fanno della loro vita un apostolato, che si dedicano completamente all'annuncio del Regno di Dio, pur nel proprio stato di Christi fideles laici, come diremmo, vero? E Egidio lavora fino allo sfinimento. Il tempo libero lo passa a predicare, diciamo, cioè ad assistere i circoli di Azione Cattolica, la San Vincenzo de Paoli, con tutto il movimento caritativo di cui essa è protagonista. Ed è proprio perché vuole andare a fare carità ai poveri, nelle ore libere che sono poche, che egli, liberandosi persino della maglietta che aveva addosso per darla a un povero, per compassione di un povero, busca la malattia. La stessa cosa accade in un certo senso, anche pur in contesti diversi, a Luciano de An, che vive qualche decennio dopo, due decenni dopo. Egli lavora fino allo sfinimento come studente, è uno studente del collegio Don Bosco di Pordenone, quindi a contatto della spiritualità salesiana, eccelle negli studi, è veramente un picco della Mirandola, bravissimo. Addirittura si impunta, poiché ritiene di dover sfruttare fino in fondo i doni che Dio gli ha dato, e gli si impunta di voler saltare una delle classi di liceo. Tenete presente che il liceo dell'epoca, siamo negli anni 40-42, sono licei difficilissimi, dove si pretende molto dallo studente e sono fortemente selettivi, e non per questo, e proprio per questo frequentati da un numero molto ristretto di studenti. Non soltanto perché ne avevano la possibilità economica, ma anche perché richiedevano una particolare applicazione nello studio, prima di tutto, e una forte intelligenza. Di questa intelligenza Luciano de An era dotato, sentiva di aver avuto un dono da Dio, voleva sfruttarlo, come ho detto, al massimo, e decide di saltare una classe, praticamente di fare gli esami della seconda liceo dopo aver frequentato la prima e passare direttamente alla terza. Ecco, e ovviamente credo che il fisico ne abbia fortemente risentito, tanto che riesce, li supera questi esami, frequenta anche la terza classe, ma verso la primavera del 1942 si ammala, forti febbri, fortissime febbri improvvise, lo portano a Venezia, non gli giova neanche il clima, le cure sono palliative, i sistemi di cura dell'epoca, conoscenze mediche erano quelle che erano. Lui si rende ben conto che la situazione s'aggrava sempre di più, vero? E cosa dice? Fiat, dice, sia fatta la tua volontà. Fare la volontà di Dio per Luciano de An e anche per Egidio Bullesi, che si trova improvvisamente nelle stesse condizioni, tanto che da Monfalcone Egidio viene riportato nella sua città di Pola, viene ricoverato, trascorre praticamente in sanatorio a causa della TBC gli ultimi mesi di vita. Fare la volontà di Dio per queste due persone assai simili nel loro percorso di fede è tutto, ed è gioia, dà gioia, perché morire nella grazia di Dio, dicono loro, avendo fatto la sua volontà fino in fondo, è caparra sicura del paradiso. Hanno una maturità spirituale, un'adesione così convinta e così, permettetemi, totale ai disegni di Dio, da sconvolgere il nostro modo di essere fedeli, che a volte è inquieto, che a volte che certamente si augura di vivere a lungo, vero, per fare del bene, ed è legittimo anche questo, ma che non pensa assolutamente a queste prospettive, vero, che con le quali essi hanno dovuto fare i conti ad un'età che, ripeto, oggi di solito è una età di immaturità spirituale, e invece per loro è una età di grande e grandiosa, insospettabile, virtuosa e proponibile, quindi oggi maturità. Proponibile, perché ci sono veramente fari di fede, fari che proiettano una luce grandiosa, che è inversamente proporzionale alla loro età. Vi ho delineato, per sommi capi, non la vita, ma la fine della vita di Egidio Bullesi e di Luciano de An. Vediamo ora di analizzare di più la loro vita, i loro ideali,
il modo con il quale hanno espresso e trasmesso agli altri, perché sono stati dei grandi comunicatori, la fede. L'humus nel quale entrambi maturano le loro convinzioni di fede fino a donarsi nell'apostolato laicale, l'humus è quello dell'Azione Cattolica, che in quegli anni è veramente una palestra di virtù, una palestra di santità, così era definita, vero? Temprati nell'azione e nel sacrificio. Cioè ogni cosa che essi facevano, che facevano quelli che veramente prendevano sul serio i dettami dell'Azione Cattolica, era condita di sacrificio per una testimonianza. Questo era il valore dell'Azione Cattolica dell'epoca e anche di oggi. Una testimonianza agli altri, una testimonianza anche coraggiosa, che sapeva affrontare anche le difficoltà del disprezzo a volte che c'era. Tenete presente che Egidio muore nel 1929, Luciano muore nel 1942, siamo nell'epoca fascista, nell'epoca del il cosiddetto ventennio del consenso. Il fascismo aveva cercato di ammaliare la gioventù dell'epoca, di educarla ai propri principi, che erano i principi della forza, della resistenza, della prorompenza di carattere fisico, dove il fisico contava, vero? Modellando gli antichi guerrieri, dei militari di Roma antica, vero? Ecco, la forza, l'intraprendenza, il successo personale, vero? Scoppiare di salute. Non c'era una riflessione profonda su di sé, non c'era un'analisi di sé nei dettami in ciò che veniva dettato alla gioventù dell'epoca, alla gioventù fascista. Per essere autentici cattolici e giovani cattolici bisognava distanziarsi anche notevolmente da questo modo di vedere anche la giovinezza, la gioventù, il proprio ruolo nella società sin da giovani. Ciò a cui si votano sia Egidio, sia Luciano e tutti i giovani di Azione Cattolica è Gesù Cristo, l'annuncio del suo regno. È un Gesù Cristo incarnato nella storia che domanda a loro una testimonianza nella storia. Egidio e Luciano vedono Gesù Cristo soprattutto negli ambienti nei quali essi sono posti. Si sentono lievito per la società in cui essi si pongono. Ed è particolarmente bello notare come Egidio lavora profondamente in parrocchia e Luciano lavora profondamente in collegio a modellare coscienze. Entrambi essi sono leader, cioè si distinguono dagli altri loro compagni per la particolare capacità di coordinare, non dico di imporre, ma certamente di far emergere, di far notare la propria personalità. La propria personalità diventa leadership, cioè diventa guida per gli altri. Essi diventano trascinanti. I propri compagni, forse meno dotati o con un carattere che non permetteva loro di avere questa funzione, questa funzione di trascinare, sono stati dei trascinatori eccelsi. Me lo rivedo Egidio, una figura che mi è particolarmente cara e anche familiare, per il motivo che collaboro con i frati minori di Barbana nel processo di beatificazione in corso. Egli è già venerabile ed è stato proclamato tale proprio oggi, il 7 luglio del 1997, da Santo Padre Giovanni Paolo II. Me lo rivedo fin giovanissimo praticare la parrocchia del Duomo di Pola, una città di cantieri, una città operaia, quindi una città che poteva essere anche difficile, quindi, per l'annuncio del Vangelo. Me lo rivedo catechista, cioè educatore dei più piccoli, paziente coi più piccoli, amorevole coi piccoli, tutto votato ai piccoli, e tra i piccoli aveva anche i suoi fratelli. Egli è infatti il primo di 9 fratelli suoi, vero, che di cui 3 sono diventati poi sacerdoti, e 2 di questi sacerdoti nella nostra diocesi di Concordia, Pordenone: Don Oliviero Bullesi, parroco di Vito d'Asio per 55 anni, e Don Eugenio Bullesi, parroco per più di 35 anni di Ramuscello di Sesto al Reghena,
e noi siamo legati alla figura di Egidio anche a motivo di queste presenze familiari sue che seguono però alla sua morte. Infatti Egidio, nascendo a Pola, nasce in una città che poi, ma soltanto dopo la sua morte, sarà ceduta alla Jugoslavia, non sarà più italiana, che anzi sarà evacuata in pratica. Il dramma di Pola, l'esilio, no? Gli esuli istriani, in massima parte provenienti da Pola, furono sfollati con una spola da Pola a Venezia della famosa motonave toscana, un grande dramma che Egidio non vive perché muore nel 1929, ma possiamo considerarlo un esule post mortem nel momento in cui tutta la sua famiglia viene al seguito dei, almeno una parte della sua famiglia, certamente i suoi genitori, papà Francesco e la mamma, vengono qui nella nostra diocesi al seguito di uno dei figli sacerdoti. Lo sentiamo per questo un po' nostro. Un po' sono sepolti tutti lì insieme nella tomba di famiglia a Ramuscello di Sesto Reghena, mamma, papà, i fratelli preti, e post mortem esule perché il suo corpo verrà nel 1974 esumato dal cimitero di Pola e portato all'isola di Barbana. Voi conoscete il santuario mariano di Barbana, meravigliosa isola della laguna di Grado, è lì che i fratelli sacerdoti scelgono di portarlo dopo che l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, decide di introdurre la causa di beatificazione di questo giovane. E perché la fanno a Trieste e non a Pola? Perché le condizioni della politica dell'epoca comunista sotto Tito non permetteva un processo regolare. Don Antonio Santin era stato il parroco di Egidio, colui che lo aveva seguito a Pola e aveva anche celebrato il suo funerale. Io sì, diceva sempre, conosco le virtù dichiarate poi eroiche dalla Chiesa di questo giovane. E quindi chiese di fare di esperire la procedura vero di beatificazione a Trieste, per favorire poi il processo che necessita anche di un miracolo, cioè della constatazione di una grazia ricevuta, di una guarigione, in questo caso miracolosa. Si è voluto trasportare i resti di Egidio accanto alla Madonna nella cappella dell'apparizione dell'isola di Barbana, proprio perché lì si è creduto che Egidio sarebbe stato maggiormente pregato e maggiormente visitato dai pellegrini. Ed è lì che noi possiamo incontrarlo anche oggi, in quella piccola teca, in quelle ossa che ci parlano di un grande catechista, di un apostolo, il quale era particolarmente intraprendente anche. Come leader aveva fondato la sezione di Azione Cattolica di Pola e non si era accontentato di essere dell'Azione Cattolica, ha voluto diventare anche uno scout. Ed è fondatore degli scout di Pola. Volle che la sua famiglia fosse consacrata, la prima di tutta Pola, al Sacro Cuore. In questo senso lavorò a far irrompere la grazia di Dio anche nella sua famiglia. Il papà sì, andava e non andava in chiesa. Quale consolazione in Egidio nel sapere, vero, e nel riuscire ad ottenere una pratica costante di suo papà, di sua mamma, di tutti i suoi fratelli alla chiesa, vero? Contentissimo, tanto che riesce a consacrare la famiglia al Sacro Cuore, apostolato della preghiera, dunque. Ho detto prima, San Vincenzo de Paoli, a un certo punto, dopo aver lavorato come apprendista nel cantiere di Pola, vero, con umilissimi lavori anche di fatica fisica, per cui Egidio ha conosciuto la fatica, Egidio negli ultimi mesi della sua vita viene assunto con sua grande gioia nel cantiere di Monfalcone, ho detto prima, come disegnatore navale. E lì, nelle ore libere, va nei quartieri più poveri della città dei cantieri, vero? Città operaia, città anche di famiglie povere, va e, ripeto, si libera del tozzo di pane che aveva, il tozzo di pane che aveva con pochissimo companatico come pranzo, nella sosta pranzo, tra le 10 ore di lavoro c'erano quella mezz'oretta di sosta, vero? La dedicava, sapete a cosa quella mezz'oretta? A salvare il pranzo per i poveri e a studiare, perché non aveva potuto esprimere un suo desiderio, realizzare quel desiderio di studiare, non aveva avuto la possibilità, però aveva fatto scuole serali come disegnatore tecnico, si era specializzato in questo, ma la cultura era sempre un suo pallino, voleva veramente essere aggiornato e voleva essere sempre anche padrone di conoscenze particolarmente religiose.
Egli è stato un grande apostolo di Chiesa. Un grande apostolo di Chiesa che ha abbracciato a un certo punto anche l'ideale francescano. Si è fatto terziario e per questo è stato poi sepolto con il saio francescano. Terziario francescano, un grande coltivatore poi della moralità cristiana, un grande annunciatore delle verità cristiane in campo morale, che erano fortemente inquinate all'epoca, specialmente le trovò inquinate nei due anni che sono stati anni difficili, non solo perché si trovava lontano dalla famiglia a esperire il servizio militare nella Marina, quella volta la leva di Marina era di 2 anni, vero, obbligatoria, nella nave Dante Alighieri della Marina Italiana. Non furono difficili soltanto per questa lontananza da casa e per le difficoltà della naia, ecco, ma sono stati difficili eppure anche esaltanti, dice Egidio, perché egli ha potuto educare una infinità di giovani che erano sbandati, e sbandati specialmente moralmente. Nelle ore libere egli li raggruppava in una particolare zona della nave Dante Alighieri. Guardate che una nave che aveva 2000 ragazzi, tutti di età della naia. Provate a pensare quanto scaltri erano, vero, quanto anche scapigliati, vero, tremendi, diciamo pure. Ecco, molti lui è riuscito a inquadrarli, è riuscito a dare a quell'età lì, che è età di sbandamenti anche morali, è riuscito a dare a loro una dirittura di vita, dei principi, degli ideali ai quali fare costante riferimento nella vita. Era un educatore straordinario e il suo modo di essere educatore era condito dalla gioia. Era un apostolo della simpatia umana. Lui dice: sono sempre felice, l'ha detto persino in punto di morte, una malattia piuttosto repentina che in 8 mesi l'ha portato via. Sono sempre felice, vero, perché ho la coscienza, diceva, netta e pura. Queste parole mi sono rimaste particolarmente impressionate, la parola netta, non dice solo pulita, dice netta, cioè candida. Ecco, il candore è stata l'aspirazione di Egidio, insegnare il candore, mantenere i giovani, avviarli a una vita pulita, vero? Una vita politica, pulita, non soltanto nella continenza, ecco, degli istinti che sono particolarmente forti nell'età dell'adolescenza, nell'età quindi in cui si passa dallo stato infantile e adolescenziale a quello della piena maturità anche fisica, in cui il corpo con i suoi ormoni, vero, è in tempesta, non soltanto qui, ma ha cercato di condurli anche ad avere delle convinzioni forti sul destino eterno dell'uomo, sul fatto che siamo figli di Dio, che siamo, quindi dobbiamo essere obbedienti alla legge di Dio, e che la legge di Dio non è gravosa, come direbbe la scrittura, vero? La legge di Dio non è pesante, vero? Ma la legge di Dio dà gioia, perché è una legge che noi dobbiamo vivere nella comunità, in gruppo, insieme, facendo squadra. Ed è quello che ha fatto Egidio, ha cercato di fare squadra, e in questa squadra è emerso, come ho detto, come un leader bellissimo. Perché conosciamo molto di lui e si è potuto anche quindi fare la pratica di beatificazione, che richiede la conoscenza solida delle virtù del candidato beato, vero? Altrimenti come si possono giudicare come eroiche? Perché scriveva spesso a casa, scriveva lettere e mandava lettere anche ai suoi amici che egli aveva educato, e continuò a seguirli anche dopo la fine della naia, in virtù della quale egli viaggiò per tutti i porti d'Italia, quindi Napoli, Genova, Livorno, eccetera. Egli ha toccato tutte queste tappe e insieme a loro ha creato amicizia, ha voluto creare amicizia cristiana in un ambiente che altrimenti sarebbe stato ben lontano dalla pratica cristiana. E ciò che lo ha sostenuto è l'Eucaristia. Egidio è un apostolo dell'Eucaristia, perché non mancava mai per nessuna ragione al mondo di cibarsi di Cristo. È successo una volta in cui, vero, purtroppo la nave di domenica non è attraccata ad un porto ed egli non ha potuto
vero, ricevere il corpo di Cristo. Quanto ne ha sofferto! Al mattino non ha potuto, scusate, andare a messa, ma appena ha potuto, al pomeriggio, è andato immediatamente nella prima chiesa che ha trovato, mi sembra che questo sia successo alla Spezia, nella prima chiesa che ha trovato, e ha chiesto di fare la comunione. L'hanno guardato anche un po' di sospetto, perché dice: questo qui come mai, vero, insiste tanto. Ma la bontà, la mitezza e soprattutto la pietà di Egidio furono subito viste, vero, e sono stati connotati chiari della sua personalità umana, che ha saputo però spaziare in ogni campo, vero, della riflessione anche sulla vita, sul senso della vita, che difficilmente si trova matura in un giovane di quell'età. Eppure egli era maturo a tal punto da esserlo per il paradiso, paradiso che è arrivato per lui, che era nato a Pola il 24 agosto 1905, neanche 24 anni dopo, il 25 di aprile del 1929. Morendo in concetto di santità, il volto si illuminò nel momento della sua morte ed egli andò al cielo. Disse addirittura di andarvi contento, di morire contento, perché aveva già visto Dio. Vado perché vedo già Dio. La sua luce, la sua grazia mi sostiene. Non sono andati incontro al buio. Tutta la loro vita è stata luce. Abbiamo chiamato prima in causa chiara luce Badano, vero? Chiara luce, che ha offerto veramente la sua malattia e ha detto in quel momento alla mamma, che ovviamente piangeva vicino a lei: sii felice, io lo sono. La stessa frase l'ha detta Egidio, guardate un po': sono sempre felice. La parola felicità è ricorsa a entrambi ed è ricorsa anche nella splendida figura di Luciano De An, cui vogliamo pure accennare prima di salutarci. Luciano De An è di San Vito al Tagliamento, vi nasce e vi muore. È uno studente, l'ho detto prima, del collegio Don Bosco di Pordenone, è uno studente modello ed è uno studente provetto, cioè è uno studente impegnato e realizzato come tale, che già pensa alla vita, vuol farsi medico, scarta l'idea del sacerdozio, l'aveva scartata anche Egidio, anche se Egidio poi alla fine della sua vita gli era tornata un'idea di vocazione anche sacerdotale francescana. Luciano la scarta. È un ragazzo che, come ho detto prima, si sente baciato da Dio di tanti talenti e li vuole usare, li vuole spendere bene, ha quasi fretta di farlo. Sa, vi ho detto prima che concentra 2 anni in uno di scuola, ce la mette tutta, è simpatico, è trascinatore, nel collegio diventa il leader, viene incaricato di coordinare l'azione cattolica del collegio, la San Vincenzo del collegio, diventa un leader, un dirigente dell'azione cattolica anche in diocesi, partecipa a Roma a congressi, vero, a questo fine, vero, pronuncia discorsi, ha una maturità intellettuale straordinaria, sia come scrittore, sia come parlatore, sia come oratore. È ammirato, è sulla cresta dell'onda, diciamo così, vero, sempre confisso però lo sguardo e l'idea di Dio. Tutto quello che faccio lo faccio nel nome di Dio, faccio quello che lui vuole, sia fatta la sua volontà. Lo dice, lo pensa, sente forte in sé di beneficiare della grazia di Dio, vuole conquistarsi la grazia di Dio, dice che non si può vivere se non in grazia di Dio, vero? E grazie alla grazia, scusate il bisticcio di parole, e grazie alla grazia, sente fortemente cioè che la vita è condotta per mano da qualcuno che sta sopra di noi, dice di alzare lo sguardo verso il cielo e di vedere lì la presenza di Dio che ti protegge. Nella vita, la vita non gli era stata sempre benigna, aveva perso un fratello a 7 anni. Eppure anche per lui arriva il momento di mettere alla prova le sue convinzioni. Il Signore lo visita con una prova tremenda, che è quella di punto in bianco, nel giro di pochissimi giorni, vero, la malattia è molto più breve di quella di Egidio, che dura 8 mesi, la sua mi pare che dura non più di 4 mesi, in pieno di forze fisiche, anche pieno di vitalità, grande comunicatore, grande amicone, anche capace di stare in mezzo e di anche dirigere i gruppi giovanili non sempre quieti, anche lui come Egidio, improvvisamente si trova
completamente consumato nelle forze a causa di una malattia repentina, completamente immobilizzato in casa prima e poi a letto, a guardare la vita che egli voleva cavalcare dalla finestra. Da questa finestra egli è stato in casa prima e poi a letto, a guardare la vita che egli voleva cavalcare dalla finestra.

grande degli altri, vero? Un concepire la vita come un dono per gli altri, che la vita non vale la pena di essere vissuta se non spesa per gli altri. Questo è l'insegnamento di Luciano De An, del quale possiamo parlare grazie alla biografia che ha scritto Claudio Russo, intitolandola Un lampo di luce purissima. Anche Luciano De An ha avuto il pallino della purezza, come Egidio Bullesi. Ne possiamo parlare di lui perché gli teneva un diario che è andato avanti per quasi 2 anni, sino agli ultimi tempi della sua vita. In esso lui travasa, scarica tutto quello che ha dentro, la sua interiorità, perché la fede è sempre questione di interiorità, ci è nota attraverso le pagine di questo diario, nelle quali, come nelle lettere di Egidio Bullesi, intuiamo e si manifesta una maturità spirituale eccezionale e un cammino anche, un cammino di vita concreto, serio, bello, vero, che fa di Luciano De An un altro di quegli apostoli che superano i confini del tempo, vero, che non vediamo confinati, cioè nel loro tempo, ma la cui luce, definita qui purissima, illumina anche il mondo di oggi, che, morto Egidio nel 29, morto Luciano nel 42, è completamente mutato nei suoi anche principi basilari, vero? Ci troviamo di fronte ad una società completamente sconvolta rispetto a quella di quel tempo, se non altro per i progressi della scienza, della tecnica. Eppure queste luci ci arrivano da là, purissime, capaci cioè di penetrare, di squarciare tutte le intercapedini che il vivere sociale ha frapposto anche all'animo religioso delle persone. Spesso la nostra fede è difficile che sia purissima, perché ha sempre come una specie di velo, vero? Che di inquinamento, non so come dire, vero? L'aria non sembra così purissima, l'aria di fede anche che professiamo. Queste anime, che sono anime elette, ci trasmettono un raggio di luce che arriva con tutta la sua potenzialità ancora da allora fino a noi. Ed è per questo che ne abbiamo parlato, ed è per questo che ho scelto di concludere questo ciclo su Cercatori di Dio con santi giovani. Perché di solito la purezza ci viene proprio dalla gioventù. Gioventù che ha mantenuto anche una purezza di ideali, oltre che corporea, che materiale, anche una grande purezza spirituale, purezza di ideali bellissimi, nei quali questi giovani avrebbero voluto costruire la vita. Sono morti senza inquinamento, sono morti respirando e professando un'aria tersa, un'aria pura. Così li ricordiamo, e così ci siano fari di bontà, fari di fedeltà, fari di professione di fede nella Chiesa. Amavano la Chiesa visceralmente, vero? Fari che sostengono, che ci danno quel surplus di forze per testimoniare il Signore oggi in un ambiente che non era facile, neanche loro abbiamo visto nell'epoca fascista, però in un ambiente che patisce di altri mali, vero? Anche forse più insidiosi, vero? Che quindi necessitano di esempi, e di esempi preclari come sono stati quelli del venerabile Egidio Bullesi, che ci auguriamo di chiamare beato quanto prima, e di quest'altro fiore cresciuto nella nostra terra, esattamente a San Vito il Tagliamento, Luciano De An, di cui credo abbiamo fatto la scoperta per molti, vero, soltanto oggi. Grazie del vostro ascolto, dell'ascolto che avete prestato in queste 10 trasmissioni, come io ringrazio i carissimi di Radio Voce nel Deserto per avermi dato anche quest'anno la possibilità di parlarvi di santi che illuminano anche la storia sempre e il nostro presente in particolare.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia.
2: Sì.
1: E gli chiedo di presentarsi per il nostro pubblico raccontando qual è stato il suo cammino.
2: Allora, sono un uomo di 61 anni che tanti anni fa ero un ragazzo, nato all'interno di una famiglia molto credente, e nella mia Umbria del nord, la città di Castello. Poi l'infanzia l'ho vissuta in un paesino che si chiama Citerna, un piccolo castello medievale dove dentro il castello ci sta tutto il paese, e quindi in quella... Papa Francesco direbbe che per allevare un bambino ci vuole un villaggio. Io l'ho sperimentato, anche perché papà è morto molto presto, quindi mamma si è ritrovata a 26 anni da sola ad allevare tre figli. Io ero il più grande, avevo 5 anni, e il mio fratello più piccolo aveva 40 giorni, e quindi mamma si è trovata ad allevarci con l'aiuto di tutto il paese. E io gironzolato, stavamo con l'aiuto di una nonna, con l'amicizia di uno zio sacerdote che guidava un po' il paese, ma soprattutto con l'accoglienza nelle famiglie della gente del paese, un paese di campagna. Quindi ho sperimentato la bellezza di avere una famiglia allargata, diciamo così. Le 300 persone del paese erano tutta la mia famiglia. Questo era un gran guaio, perché quando facevo qualche stupidaggine tutti si sentivano autorizzati a darmi ceffoni, però forse questo mi ha educato un po'. Ho vissuto così, con la responsabilità, essendo il più grande fin da piccolo, di occuparmi dei miei fratelli, perché mamma andava a lavorare e partiva presto e tornava tardi, e sotto la guida di una nonna piuttosto arcigna ma molto buona, e che credeva molto nella fede, e ci ha educato così.
1: E come è nata la vocazione?
2: Ma la vocazione è nata con una sensibilità che ho avuto fin da piccolo per la fede, per sentirmi responsabile della vita degli altri, perché ero stato abituato a occuparmi dei miei fratellini più piccoli o dei loro amici e dei miei amici. Poi ricordo che, siccome dei miei amici più grandi erano entrati in seminario, dissi a mia madre che volevo andare in seminario, e mia madre mi disse: quando sarai grande capirai qualcosa, ci andrai. E non mi ci ha fatto andare, e credo che sia stata una cosa saggia, perché mi ha fatto vivere in mezzo agli altri. Quindi sono stato un bravo ragazzo di parrocchia che nel paese si divertiva a fare un po' il capobanda, perché ci voleva poco, e ho continuato i miei studi. Durante il tempo del liceo, erano gli anni 70, e quindi il 68 in provincia arriva sempre dopo, no? Quindi io ho vissuto, soprattutto durante gli anni del liceo, l'impegno sociale, l'impegno anche un po' politico, sempre con un'impostazione di fede alla base che determinava le scelte e le mentalità, e questo mi ha aiutato.
1: Senta, Monsignor Nazareno Marconi, lei ci ha detto che ha fatto bene sua mamma a non mandarla in seminario, a farle fare la vita dello studente normale.
2: Perché questo mi ha permesso di guardare alla... Intanto mi ha permesso di essere estremamente libero nei confronti della scelta. Ricordo quel mio zio, che era un sacerdote anche nel paese, non mi ha mai voluto condizionare su questo, al punto che io ho saputo che lui era contento che io avevo fatto questa scelta la sera del diaconato, perché fino a quel momento mi ha sempre tenuto in un rapporto, dice: se è una scelta tua, falla tu, ma ragiona tu.
1: Questo però lascia pensare che lei abbia dei dubbi sui seminari come sono organizzati.
2: Io sono stato assistente da giovane al seminario romano e ci ho lavorato con passione per 4 anni. Sono stato per 10 anni rettore del seminario regionale di Assisi, quindi il Signore mi ha fatto recuperare dopo quello che non avevo fatto prima. Sono stato nei miei anni in seminario al seminario romano, però da rettore, per esempio, io ero il primo rettore che non aveva fatto il seminario minore, nella storia di quel seminario e di tanti altri seminari. Da rettore io ho sempre sostenuto questo, che è importante una forte interazione tra il seminario e la parrocchia. Il seminario, se non interagisce con le parrocchie durante la formazione, rischia di essere una culla che cura ma anche che protegge troppo. Non si fugge dal mondo, dobbiamo imparare a stare nel mondo senza essere del mondo, e questo l'ha detto uno che si chiamava Gesù Cristo. Credo che sia importante questo stile. Con i miei seminaristi, negli anni in cui ho lavorato, per esempio, ho sempre considerato i parroci a cui le affidavo il sabato e la domenica come dei veri formatori, e con loro io avevo un rapporto molto stretto. E addirittura una cosa che a me premeva era che alla fine dell'anno la relazione che facevano su come il seminarista aveva vissuto in parrocchia venisse firmata non solo dal parroco ma anche dai componenti del consiglio pastorale della parrocchia, perché doveva essere il popolo, dice scritto sull'ordinazione, no? Secondo le informazioni prese presso il popolo di Dio, e quelle vanno prese lungo tutto il periodo, non solo il giorno prima dell'ordinazione.
1: E poi però lei, dopo il seminario, che è stato solo gli ultimi anni, lei ha fatto del seminario, poi è tornato in diocesi.
2: Sì, allora io devo tanto la vocazione a un grande vescovo, Monsignor Cesare Pagani, con cui da studenti, eravamo gli studenti dell'Azione Cattolica, eravamo molto in relazione con lui. E successe questo, che per me è importante della mia vocazione. In quegli anni vari sacerdoti, ricordo che andammo a brontolare dal vescovo dicendo che noi avevamo bisogno di un sacerdote giovane che si occupasse di noi, che lavorasse al liceo con noi, visto che quelli erano andati via, avevano lasciato il sacerdozio, e io mi ricordo che mi sbattei tanto per fargli l'elenco delle caratteristiche che doveva avere questo prete.
1: E l'avete trovato?
2: Il vescovo disse: sì, uno di voi accetta di diventare prete, io lo farò diventare prete così. Tutti ce ne andammo un po' con le pive nel sacco. Dopo un po' di giorni io sono tornato dal vescovo e gli ho detto: perché lei ce l'aveva con me? Perché lei parlava con me? No, dice, se ti ha bruciato vuol dire che questa cosa ti riguardava.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, che ci stava raccontando del suo rientro in diocesi dopo la formazione, e lei è andato subito a fare viceparroco.
2: Sì, sono tornato dopo aver fatto, mentre studiavo all'istituto biblico, aver fatto l'assistente al seminario romano, sono tornato in diocesi e mi sono fatto 10 anni da viceparroco, periodo più bello della mia vita, perché in una parrocchia fatta da tante, un centro con altre piccole parrocchie aggregate, con un parroco che era un uomo di grande valore, che come prima cosa ha capito bene che, siccome sono un tipetto io, avevo bisogno di qualcuno che mi abbassasse le penne, per cui mi ha detto appena arrivato: sì, lo so che tu hai fatto tanti studi, tante cose, però adesso devi imparare, quindi invece di predicare la messa delle 11 predica la messa delle 8.
1: Cioè, hai fatto tanti studi ma adesso devi imparare.
2: Sì, questo era Don Sergio, Don Sergio era così, perché lui, anche lui aveva fatto tanti studi, aveva la laurea in utroque iure, era una persona, era un giudice del tribunale ecclesiastico regionale, però sapeva che il prete impara in trincea, e quindi lui mi invitava a continuare a studiare, a impegnarmi. Mentre ero viceparroco ho fatto il dottorato, però continuando a stare sul pezzo, ho imparato dalle mie vecchiette della messa delle 8 che anche le cose più complicate della Bibbia si possono spiegare in maniera semplice. È molto difficile, ma si può.
1: Quindi anche lei pensa che la vera dimensione di un prete sia fare il parroco, vivere la vita della parrocchia?
2: Io sono, questa era la mia vocazione, me l'hanno fatto fare per 10 anni da viceparroco, 8 da parroco, poi dopo sono andato a fare il rettore, quindi mi hanno fatto smettere. Quando ho finito il mio servizio da rettore ero ritornato e facevo il collaboratore, più o meno il viceparroco, di un parroco ammalato, con cui è stato un altro anno bellissimo, e poi gli è venuta sti ideaccia di farmi fare il vescovo. E però sì, stare io ho degli ottimi amici che sono solo professori e hanno questa vocazione, ma io avevo la vocazione di stare con la gente.
1: Ecco, quindi la parrocchia, cosa pensa lei della parrocchia? Perché molti dicono che deve cambiare, bisogna trasformarla, è uno strumento che ha bisogno di ringiovanirsi. Lei cosa pensa?
2: Ma se uno studia un po' la storia della Chiesa si rende conto che la parrocchia è una struttura estremamente antica che però si è costantemente rinnovata. La storia della parrocchia non è la storia di una struttura identica a sé, da un punto di vista magari delle normative sì, però pensate quanto è stato elastico questo stare sul territorio, sentendosi responsabili di tutte le persone che vivono in quel territorio, ma inventandosi di epoca in epoca un modo diverso di servirle, perché la parrocchia dell'Ottocento è totalmente diversa da una parrocchia di periferia di oggi, però si chiamano parrocchie e hanno delle costanti. Una persona che si sente responsabile di tutti coloro che vivono in quel territorio, dei punti di riferimento, la proposta della catechesi, la proposta della liturgia, l'attenzione caritativa alle persone. Queste sono cose, fede, speranza e carità non è che cambiano. Quindi secondo me la parrocchia è una risposta all'essere la Chiesa di tutti, che non vuol dire che tutti per forza devono stare dentro la Chiesa, ma la Chiesa deve essere aperta a tutti.
1: Vorrei chiedere a Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, per concludere, ma adesso quali sono i problemi di un vescovo?
2: Ma i problemi di un vescovo sono quelli di un parroco moltiplicati per 70 parrocchie, nel senso che Il lavoro del vescovo è prima di tutto, almeno io credo molto questo, condividere con i preti la preoccupazione del portare avanti la fede e di offrirla alle persone, di creare degli spazi in cui le persone si sentano accolte, guidate senza essere giudicate, sostenute senza essere telecomandate. A me piace tantissimo la regola pastorale di San Gregorio Magno, è una delle mie passioni, e San Gregorio usa sempre i due opposti per dire che noi dobbiamo ragionare trovando un equilibrio tra due tensioni che ambedue sono buone. È un po' il lavoro è questo, e anche il vescovo deve contemperare il fatto che ogni parroco considera la sua parrocchia come l'unica dell'universo, e questo è una cosa bella, con il fatto che però c'è un insieme di persone che è la diocesi, che hanno esigenze anche loro, quindi contemperare la totalità con il singolo. Devo fare tanto il diplomatico, ma lo faccio con affetto. Non...
1: Un'ultima domanda, ma anche ogni vescovo considera la sua diocesi l'unica dell'universo?
2: Beh, quello è assolutamente vero, insomma, sono sicuro di non sbagliarmi, anche perché siccome il rapporto tra il vescovo e la sua diocesi teologicamente è un rapporto sponsale, se uno non considerasse sua moglie come l'unica dell'universo sarebbe un pessimo sposo, quindi penso che faccia parte del gioco della Chiesa che ogni vescovo ama la sua diocesi e ne è orgoglioso e cerca di volergli bene.
1: E la sua diocesi, qual è la cosa migliore della sua diocesi?
2: Che la mia diocesi sta nelle Marche, ma guarda addirittura alla Cina, che cioè noi siamo una realtà fatta dalla fatica di unire insieme, dopo 26 anni dall'unificazione, 5 ex diocesi che hanno ognuna la loro integrità e la loro tradizione, la loro cultura, però dobbiamo diventare una famiglia unita. Ma ha conquistato l'immagine che usa il Papa del poliedro, no? Un solido unico, ma con tante facce e ognuna diversa. È faticoso, però è sicuramente stimolante.
1: E su questa immagine di Francesco del Poliedro io ringrazio Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia, come ci ha detto le vecchie cinque diocesi, di questa conversazione. Grazie moltissimo. Pastori.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però ecco poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè, di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare tre di mezzo, ci tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori, magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, perché si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità. Nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino, e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte perché le prime due volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, per il diverso ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco, no, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: malattia o di solitudine, allora davvero vi siamo vicini in questa domenica. Un saluto naturalmente anche a tutti quelli che in questo momento sono in viaggio o magari ci stanno ascoltando da località di riposo, stanno facendo le meritate ferie. Radio Vaticana anche questa domenica vuole essere con voi. Oggi è la 13ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo della liturgia di oggi e dell'Evangelista Marco. Chi non prende la croce non è degno di me, chi accoglie voi accoglie me. La Santa Messa andrà in onda a partire dalle ore 10:55 dalla Cattedrale di Cremona e il commento del nostro Orazio Coclite. E allora andiamo a vedere gli appuntamenti. Alle 12 l'Angelus, diretta audio sul canale Radio Italiano, live streaming sul nostro portale Vatican News, canale YouTube e su Facebook. E alle ore 21 questa sera presso Piazza San Pietro la veglia di preghiera presieduta dal Cardinale Baldo Reina, la vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo. E a Cosenza alle ore 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso. Oggi ricordiamo la giornata per la carità del Papa, obolo di San Pietro. E andiamo invece a quelle che sono le notizie di cultura. A Roma è stata presentata a Palazzo Fiano la 24ª edizione del Premio Nazionale Luigi Pirandello. Si tratta di un concorso biennale istituito dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele nel 1966 a Palermo in occasione del centenario della nascita di Luigi Pirandello. E allora per presidente della giuria è Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Cazzesi. Ma la drammaturgia come può farsi spazio in un'epoca come quella di oggi dominata dai social? Allora andiamo ad ascoltare come ha risposto Bonsignore ad Alessandro Guarasci.
1: Intanto credo che sia un'arte che è nata con l'uomo, perché l'uomo ha sempre fatto teatro, tant'è vero che anche in Sicilia ci sono numerosi teatri di pietra. E è un premio che compie quest'anno 60 anni e quindi a maggior ragione sentiamo il peso su di noi di continuare a portare avanti questo premio. I social sono ovviamente un cambiamento della nuova generazione, ma tutto ciò che è nuovo non significa che si sovrappone o comunque che fa scomparire quella che è una tradizione come il teatro drammaturgo. Quindi c'è un impegno massimo della Fondazione Sicilia, è un impegno massimo della Fondazione Chiazzese perché vada avanti questo premio anche in questa edizione biennale.
2: Ecco, è anche un modo per avvicinare i giovani a quest'arte, secondo lei?
1: È soprattutto un modo di avvicinare i giovani. Tengo a precisare che il primo premio, che è quello per le opere teatrali, viene aperto ad opere inedite. Ovviamente è più facile intercettare i giovani e quindi il nostro diciamo, fine ultimo è proprio quello di poter dare questo premio a dei giovani che si affacciano per la prima volta a scrivere delle opere teatrali.
2: Quale ruolo avrà la Sicilia in questo premio?
1: La Sicilia ha un ruolo primario. Le fondazioni che gestiscono questo premio, la Fondazione Sicilia che lo detiene e la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese che lo gestisce, di cui io sono presidente della giuria, hanno un ruolo chiave, perché è un premio innanzitutto che è nato in Sicilia, ma è un premio che si ispira ad un uomo, Pirandello, che è stato un grande siciliano, un punto di riferimento per tutti noi.
0: E abbiamo ascoltato Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Lauro Chiazzese, e adesso diamo la linea a Orazio Coclite dalla Cattedrale di Cremona.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Cremona. Il capoluogo di provincia della Lombardia orientale comincia a raccontarsi dal respiro largo del Po, che scorre poco distante dall'abitato e ci accompagna con la sua presenza lenta tra distese verdi di pioppi e

colori della natura. È proprio dal grande fiume che risaliamo verso il centro. A richiamare lo sguardo è il complesso conventuale di San Sigismondo, monastero abitato oggi dalle Domenicane, che si presenta con una struttura semplice ed elegante. La sobrietà degli elementi che la arricchiscono non lascia intuire l'immensità di bellezza custodita al suo interno. Un'unica e sontuosa navata, interamente decorata a gloria di Dio dal genio di grandi artisti del manierismo lombardo. L'estro di Camillo Boccaccino e poi quello dei fratelli Campi disegna lo spazio sacro come un vero e proprio racconto di devozione e fede. L'immagine della Madonna col bambino sembra guardare come amore di madre Cremona, i suoi tetti, le sue piazze. Ed è così che ci ritroviamo davanti al Palazzo Cittanova, che ci ricorda la forza della città medievale e il tempo in cui il territorio affermava la propria identità civile tra commerci, mestieri e vita comunitaria. Poco più in là, su piazza Antonio Stradivari, una statua esalta il ricordo del grande maestro liutaio. Il suono dei suoi strumenti sembra ancora vibrare nell'aria e ci trasporta in una delle centinaia di botteghe che costellano il centro per ammirare un'arte paziente e sapiente che si tramanda da generazioni. Il legno viene scelto, ascoltato, accarezzato. Le mani seguono gesti precisi e accurati che danno così vita a viole, violoncelli e violini. Il cuore della città è senza dubbio Piazza del Comune. A indicarcelo già da lontano è il Torrazzo, simbolo di Cremona, che si innalza potente sulla pianura e da secoli scandisce il tempo per la gente del posto. Ai suoi piedi si raccoglie il Palazzo del Comune, sede storica del Consiglio cittadino, impiantato in uno dei più antichi broletti della regione. I portici, i grandi finestroni, gli stemmi che segnano la facciata, insieme agli archi a sesto acuto e alle merlature del coronamento, ci riportano indietro di almeno 800 anni, in un angolo medievale tra i più suggestivi d'Italia. A completare il dialogo di meraviglia, proprio di fronte al municipio, si innalza la cattedrale intitolata Santa Maria Assunta, che si offre alla piazza con la solennità della facciata luminosa di marmi, scandita da logge sovrapposte e innumerevoli sculture. Fondato nel XII secolo e più volte trasformato nel corso del tempo, il Duomo, che oggi ospita la celebrazione, si presenta come un tempio romanico nel quale si innestano elementi gotici e rinascimentali in un equilibrio di forme che lo slancia verso l'alto e lo rende davvero unico. La parola di questa tredicesima domenica del tempo ordinario ci invita a riflettere sul mistero della sequela, sul significato della croce e sulla bellezza dell'accoglienza. Gesù non nasconde ai suoi discepoli la radicalità del Vangelo e lo fa con due affermazioni forti, all'apparenza quasi illogiche. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Sono parole esigenti, che non vogliono spaventarci, ma liberarci dall'illusione di una fede comoda, fatta solo di parole, di abitudini, di appartenenze esteriori. Seguire Cristo significa allora scegliere Lui come centro della vita, non perché gli affetti umani perdano valore, ma perché in Lui ogni amore trova misura, verità e pienezza. Eh sì, perché solo nella logica del Vangelo comprendiamo che la vita non si realizza trattenendola per noi stessi, ma donandola.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Antonio Napoleoni, Vescovo di Cremona. Celebrano con lui il rettore della cattedrale, Monsignor Gianluca Gagliardi e Monsignor Antonio Trabucchi. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Matteo Bottesini. I canti sono eseguiti dal coro della cattedrale, diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi. All'organo il maestro

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace del Signore, dono della sua Pasqua, che celebriamo anche in questa domenica, ricolmi i nostri cuori, di noi che siamo qui, di tutti coloro che seguono questa santa liturgia attraverso i mezzi di comunicazione, raggiunga il mondo intero. Siamo alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo e dunque il nostro pensiero va anche alla carità con cui il Papa, pastore della Chiesa Universale, annuncia e testimonia le vie della pace. Ora iniziamo invocando la pace interiore, il perdono dei nostri peccati, che confessiamo con sincerità e fiducia davanti a Dio, Padre di misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le braccia». Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

un bicchiere di acqua fresca, dice il Vangelo, e vorrei darlo anch'io con queste parole a ciascuno di voi e a chi è assetato da morire, non tanto per il solo caldo, quanto per il peso della vita e per l'aridità del cuore. Il Vangelo, che oggi appare duro ed esigente, è in realtà sempre fonte zampillante di vita, bella, piena, nuova. È la vita stessa di Gesù, la vita di Dio. La vita che il Padre ha seminato nel cuore di tutti i suoi figli. La vita che dilata la nostra vita, anche al di là dei suoi confini. Gesù però sembra minaccioso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ai suoi amici lo dice con tenerezza, perché non si illudano di conquistare la vita, di comprarla o di nasconderla. La vita si riceve e si dona nello stupore della gratuità. La vita fiorisce se si attinge alla sorgente. Così il Signore rischiara l'orizzonte di ogni vita, che non è carriera e consumo e nemmeno ossessione per la salute, ma vocazione, missione, dono di sé. Grazie a Dio che per primo vive così, si dona a noi. Ce lo spiega la vicenda del profeta Eliseo, uomo di Dio in cammino tra la sua gente, la coppia che lo accoglie generosamente, non per una notte di passaggio, ma come ospite abituale, non sa che sta spalancando le porte alla vita, al dono del figlio, desiderato e mai avuto. È la stessa promessa fatta ad Abramo e Sara, la promessa di fecondità, più forte della morte, di cui abbiamo assoluto bisogno. Quando la vita nasce, i cristiani la battezzano, non per una consuetudine religiosa, ma per la fede nella Pasqua di Cristo, morto e risorto per dare vita al mondo. Nella seconda lettura abbiamo riascoltato quel testo di Paolo che nella veglia pasquale annuncia la nuova creazione. Infatti, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte, sepolti e risuscitati dagli inferi, insieme ad Adamo ed Eva, che il risorto prende per i polsi e riporta alla luce della gloria. È come quando si tinge un panno, riemergiamo dal battesimo con i tratti e i colori del Cristo, per vivere di Lui, per Lui, con Lui, grazie al suo stesso Spirito. È la nascita di una nuova umanità, una magnifica umanità, per la quale la morte è alle spalle e la vita è un regalo tutto da scoprire. Non ci basta la vita terrena per gustare la vita divina, le meraviglie del Signore. Rallegrati da questa nuova carta d'identità scritta col sangue di Cristo e dei martiri, allora possiamo tornare alle parole del Vangelo che più ci sconcertano. Gesù prepara i discepoli alla missione che la Chiesa deve compiere fino al suo ritorno e dice: «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma una spada. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me». Ma come? Gesù non vuole la pace? Non rispetta gli affetti più sacri? Sono parole pericolose, facilmente strumentalizzabili, suonano come pretese arroganti, tali da scoraggiare chi volesse seguirlo. Ma la spada che Gesù ha portato è la parola di Dio, che non è mai banale o indifferente, ma che penetra nel profondo, risveglia, smuove, chiede una decisione. Con franchezza Gesù ci vuol dare la forza necessaria per affrontare la lotta interiore con tutto ciò che ci frena nella sua sequela. Gesù è molto concreto. Per 10 volte ripete: chi,
perché anche io mi confronti e mi chieda chi sono, chi voglio essere, per chi vivo. La risposta non la trovo da solo, ma specchiandomi negli occhi di Lui, che mi ripete: seguimi. Sì, tu, proprio tu, adesso, così come sei. Chi mi parla, chi mi attrae, è Lui, Gesù. È Lui che ha amato noi più di suo padre e di sua madre. È Lui che ha trasformato la croce in fonte di salvezza e speranza per tutti. È Lui che viene ad abitare la nostra piccola vita, convive con ciascuno, specie chi è più povero e chi si fa povero per amore. Così la Chiesa, in ascolto, si modella sul suo Signore e palpita di carità vissuta, nascosta, quotidiana, nei gesti delle famiglie, nelle parrocchie, come nella cosiddetta carità del Papa, che oggi sosteniamo con la colletta in tutte le chiese del mondo. Guardando con gratitudine a Leone XIV e al suo servizio d'amore alla Chiesa universale e a tutti i popoli, tornano attuali le parole che il nostro Don Primo Mazzolari scriveva sul Papa nel drammatico 1942. Sentite. Non è forse folle un uomo che crede nella carità mentre vengono scatenati tutti gli istinti del male? Che crede nella verità quando nessuno mostra di crederci? Che rimane inerme e indifeso mentre tutti si armano e si fortificano? Che allarga le sue braccia benedicenti su tutti e su tutto, mentre le nostre braccia si restringono? Signore, dacci un po' di questa follia, la santa follia del Vangelo, e allora ci sentiremo dissetati.

0: Ci alziamo e ci uniamo per la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a seguirlo con cuore aperto e indiviso e a riconoscerlo nei fratelli. Con fiducia dunque presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore. Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai pastori, annunci con coraggio il Vangelo e testimoni sempre la gioia di seguire Cristo. Preghiamo. Per quanti hanno responsabilità nella società, sappiano mettere al centro il bene delle persone più fragili e costruire percorsi di pace e di giustizia. Preghiamo. Per le nostre comunità cristiane, sappiano accogliere ogni persona come un dono e riconoscere nel fratello il volto stesso di Cristo. Preghiamo. Per i malati, gli anziani e le persone sole, trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura concreta di chi si prende cura di loro. Preghiamo. Per la Chiesa che è in Cremona, cresca nella fede, nella comunione e nel servizio ai piccoli, testimoniando il Vangelo nelle famiglie e nei luoghi di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai mostrato la via dell'amore e del servizio, accogli la nostra preghiera e rendici fedeli discepoli del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santo Mobono e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Signore Gesù, spalanca il nostro cuore ad una fraternità universale. Allora, con un'attenzione particolare a chi più soffre, pensiamo alle vittime del terremoto in Venezuela, preghiamo da fratelli e da figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito. Sappiate di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Quanto amore c'è nell'Eucaristia? Quanta carità in questo pane spezzato, offerto, consegnato per noi? Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, che non trattiene nulla per sé, ma si fa vita per la nostra vita. Rinuncia, donazione totale. È ciò che Gesù chiede ai suoi discepoli e a coloro che vogliono seguirlo. E ciò che chiede anche a noi. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane. Seguire Gesù, affermava il teologo Henri Nouwen, significa vivere con una fede radicale che ci spinge ad un amore senza condizioni e senza limiti. È la strada di chi prende la croce, potremmo aggiungere. La via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma accetta di condividere il sacrificio. Di chi comprende che perdere non è semplicemente un atto di rassegnazione, ma può diventare il modo più vero per trovare. Trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare amore.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi il principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza.

ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

cari amici, eccoci di nuovo insieme, di nuovo un cordiale buongiorno, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto sempre da Marina Tomarro. Abbiamo appena finito di ascoltare la Santa Messa dalla Cattedrale. Buongiorno, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto sempre da Marina Tomarro. Abbiamo appena finito di ascoltare

0: insieme a te, poi commenteremo la catechesi di Papa Leone, commenteremo le parole che ci dirà durante l'Angelus, siamo tutti in attesa di ascoltare quello che lui ci dirà. Intanto aprendo le agenzie sono andata a vedere un po' gli ultimi avvenimenti e mi dà che questa notte la Russia ha sferrato un nuovo attacco missilistico contro Kiev, lo hanno reso noto il comando militare della capitale e il sindaco, sono state udite almeno 7 esplosioni e secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, sono 2 i feriti, mentre frammenti di un drone sono caduti nella città di Lakivsk sul Kuban e nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria e una persona è morta. Quindi purtroppo continuano gli attacchi, continuano i morti, continuano i danni anche a quelle che sono le strutture civili. Tu sei di Leopoli, originario di Leopoli, hai lì una sorella, hai dei nipoti, hai amici che vivono lì, ecco, qual è la situazione, che cosa ti raccontano quando li senti?
1: Allora, praticamente mi viene in mente che in questi giorni noi in Ucraina in realtà anche stiamo commemorando i 25 anni dalla visita, dalla storica visita di San Giovanni Paolo II a Leopoli e a Kiev. E perché ricordo questo avvenimento? Perché per noi, per l'Ucraina è stata una visita storica, perché in qualche modo ci ha spinti, come un po' è successo con la caduta del muro di Berlino, no? Con la caduta dell'Unione Sovietica per tutta l'Europa dell'Est, ma lì con quella visita ci ha spinti anche ad aspirare a cose più grandi, no? Sì. A quella vera libertà e San Giovanni Paolo II. E quello che viviamo oggi e quello che mi raccontano oggi, anche quell'ansia magari di tutti i giorni, che da una parte a questa ansia, a questa paura un po' ci si abitua, però dall'altra parte comunque ti tiene sempre un po' così tra virgolette tra le braccia, ecco, non ti lascia respirare tranquillo. Però ecco, vediamo questo desiderio da parte dell'Ucraina, da parte del popolo ucraino, il desiderio della pace, no? Ecco, il desiderio della fine della guerra, che la Russia, ecco, che l'aggressore possa finire questa guerra. Noi continuiamo, come anche il Papa, come un po' tutti gli uomini di buona volontà, no? Che amano Dio e che li ama, e chiedono, no? Affinché possa Ucraina ritornare libera, affinché possa di nuovo diventare un paese o rimanere un paese integro e che può vivere seriamente quella vocazione che è di tutti i popoli, no? Quella, certo, del bene comune.
0: Certo.
1: E perciò dicevo un po', in qualche modo c'è questa dicotomia, da una parte questa quotidianità segnata dalle notizie, dalla guerra, purtroppo anche dalle morti, no? Sia delle persone civili, per esempio a Kiev, in altri luoghi, sia anche sul fronte, però dall'altra parte anche c'è questa speranza e questa aspirazione affinché possiamo ritornare alla vera libertà, la nostra libertà, a quello che, certo, ci ha ricordato, ci ha in qualche modo prospettato anche San Giovanni Paolo II, che cerchiamo di vivere e di andare avanti.
0: E questa è la cosa che ci stiamo davvero augurando tutti. Io direi restituisco la linea alla regia e piano piano andiamo verso le immagini dell'Angelus.

0: trovati a quanti ci seguono in radio e videocronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto naturalmente a tutte le radio collegate con noi: Radio Luce, San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio, Radio Condivisione Palermo. E naturalmente un saluto anche a quanti collegati attraverso i social. Vi ricordo a tal proposito di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale. Oggi è una giornata estiva, oggi è il 28 giugno, Piazza San Pietro è splende sotto un sole caldissimo, ma nonostante faccia tanto caldo, dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media possiamo vedere una piazza stracolma di tantissimi pellegrini, di tantissimi fedeli, tanti anche turisti giunti da ogni parte del mondo per poter ascoltare proprio le parole di Papa Leone, che tra pochissimo si affaccerà naturalmente alla finestra per donarci appunto la sua catechesi, l'Angelus. E oggi la Chiesa ricorda Sant'Ireneo, vescovo di Lione e martire, San Paolo I Papa. Sant'Ireneo, il primo grande teologo della Chiesa, il suo nome, che in greco significa pacifico, coincide con un programma di vita: vescovo di Lione, grande difensore del Vangelo e dalle eresie, è stato un buon pastore fino alla morte avvenuta forse nel 202. Paolo invece è caso unico nella Chiesa, è il primo papa a succedere a un fratello pontefice. Accadde nell'VIII secolo dopo la morte di Stefano II, uomo mite, governa la Chiesa sulle terre imperversa nei Longobardi ricevendo l'aiuto dei Franchi, salva dai saccheggi molte delle reliquie cristiane. Io non sono sola in quest'Angelus, ma ringrazio e saluto padre Taras Yaher, che ci aiuterà a commentare subito dopo e a capire meglio quello che ci dirà e ci donerà Papa Leone. Buongiorno padre Taras, grazie di essere con noi questa
1: mattina. Buongiorno e grazie a voi.
0: Tra poco il Papa si affaccerà alla finestra, ricordiamo siamo alla vigilia di una grande festa per Roma, la vigilia di San Pietro e Paolo, ma oggi è anche la giornata dell'obolo di San Pietro, quindi sicuramente un appuntamento molto importante, perché l'obolo di San Pietro è la carità del Papa. Ma vediamo in questo momento la finestra che si sta aprendo, quindi tra pochissimi secondi Papa Leone dovrebbe comparire alla finestra per poterci donare le sue parole. Come vi stavo dicendo, l'obolo di San Pietro è particolarmente importante perché appunto è l'opera di carità di Papa, del Papa, e quindi ecco il Papa e noi ci sentiamo subito dopo.
2: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria, che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concepite Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: Allora, abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, abbiamo ascoltato nel post-Angelus la vicinanza del Papa a coloro che sono stati colpiti del terribile terremoto in Venezuela, che finora ha fatto oltre 1000 vittime facendo danni enormi. Vicinanza alle vittime, ma anche gratitudine per tutte quelle persone che stanno portando assistenza e volontariato in questi momenti terribili che il paese sta vivendo. E allora anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Io vi do appuntamento subito dopo con il post-Angelus. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, cari amiche che ci state ascoltando. Con me c'è sempre Padre Taras Yaher. Padre Taras, abbiamo ascoltato questo accorato appello del Papa proprio per questo terribile terremoto che ha colpito nei giorni scorsi il Venezuela, e il Papa non solo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alle vittime, alle famiglie che in questo momento vivono delle situazioni veramente terribili, ma anche la gratitudine per tutte quelle persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, sono arrivate nel paese per poter portare il proprio aiuto e in una situazione terrificante. Se ci ricordiamo i nostri ultimi terremoti e ci rendiamo conto quello che è successo lì, in questo momento queste persone stanno vivendo veramente un inferno, c'è proprio da dirla questa cosa.
1: Sì, infatti abbiamo ascoltato anche nell'Angelus una delle frasi che il Papa ha pronunciato, è: l'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. E vediamo, ecco, che questo accorato appello, come dicevi tu, del Papa, sia per le persone che soffrono, ma anche la gratitudine per le persone che si adoperano, proprio, ecco, possono essere lette diciamo, in questa ottica di questo amore del Signore e per il Signore che si dona. Non ci si può, ecco, non si può dire di amare il Signore se poi di fronte alla necessità, alla sofferenza, alla morte, ecco, il nostro cuore rimane in qualche modo spento, no? E non si infiamma per poter in qualche modo aiutare chi andando sul posto, chi con...

Questo padre della Chiesa occupa un posto preminente tra i teologi del secondo secolo. È considerato, difatti, il migliore espositore della dogmatica cattolica basata sulla scrittura. Egli nacque nell'Asia Minore, probabilmente a Smirne o nei suoi dintorni, perché in gioventù vide e ascoltò San Policarpo, vescovo di quella città e discepolo di San Giovanni, nonché altri numerosi presbiteri, discepoli immediati degli apostoli, il che rende importantissime le sue testimonianze dottrinali.

ignoriamo quando Sant'Ireneo si sia trasferito in Occidente con altri missionari desiderosi di portare o di estendere la fede cristiana. Sappiamo soltanto che nel 177 o 178, durante la persecuzione scatenata da Marco Aurelio, egli si trovava a Lione come sacerdote di quella chiesa che il vescovo San Fotino aveva fondato. I martiri sopravvissuti alla persecuzione, in parte originari dell'Asia Minore come Ireneo, informati dell'agitazione prodotta dal movimento del neofita mentano in Frigia, scrissero una lettera ai fratelli dell'Asia e un'altra al Papa Eleuterio affinché riconducesse la pace nelle comunità turbate dall'eresia che esigeva dei suoi ardenti maggiore austerità, penitenza rigorosa per i peccati commessi dopo il battesimo, digiuni severi e prolungati, rinunzia alle seconde nozze e prontezza assoluta al martirio. Sant'Ireneo fu incaricato di portare la lettera a Roma e raccomandato al Papa come sacerdote pieno di zelo per il testamento del Signore. Probabilmente, durante la sua assenza, morì martire nel 178, il quasi nonagenario Potino, al quale egli successe per il grande influsso che esercitava in quell'importante centro religioso e politico dell'impero.

Dell'attività del suo episcopato conosciamo soltanto la composizione degli scritti e la parte che egli svolse nella controversia della festa di Pasqua. Mentre le chiese dell'Asia la celebravano come i giudei il 14 di Nisan, mese di marzo lunare, Roma la rimandava la domenica seguente. La questione era già stata dibattuta senza successo nel 154 tra il Papa Aniceto e San Policarpo. La discussione riprese verso il 190 sotto il pontificato di Vittore. Quando costui lanciò la scomunica contro quei vescovi che non accettavano la data romana, Sant'Ireneo, il cui nome significa pace, intervenne in loro favore. Giudicando quella misura eccessiva, egli scrisse: «Non esiste Dio senza bontà». Più tardi, anche le chiese orientali si conformarono all'uso romano.

Sant'Ireneo lavorò pure per estendere il cristianesimo nelle province vicine a Lione. Le chiese di Besançon e di Valence gli attribuirono infatti il primo annunzio del Vangelo. Tuttavia, l'opera fondamentale di lui è costituita dallo studio di tutte le eresie per combattere e assicurare il trono della fede. Il suo merito principale, e quindi la sua gloria, è soprattutto la lotta da lui fatta allo gnosticismo con l'opera in 5 libri intitolata Contro le eresie. Fu scritta in greco ed è preziosa non solo dal lato teologico, in quanto mostra già formata la teoria sull'autorità dottrinale della Chiesa, ma anche dal lato storico, perché è ben documentata e porge un vivo quadro delle lotte contro le eresie pullulanti.

Secondo gli ideatori di questo gnosticismo, strano sistema, Dio è un essere inaccessibile, incapace di creare. Opposta a lui, eterna, c'è la materia, cattiva per natura. Tra Dio e la materia esiste il mondo intermedio soprasensibile, abitato da eoni, o esseri emanati o generati da Dio, disposti a coppie. Uno degli eoni, il Demiurgo, il Dio dei Giudei, elaborò la materia nella forma attuale del mondo. Una scintilla del mondo superiore cadde un giorno nella materia e vi rimase a soffrire come in una prigione. Un altro degli eoni, Cristo, discese nel mondo con un corpo apparente e visse e morì per liberare lo spirito dalla materia. Sant'Ireneo avrebbe potuto facilmente far uso dell'ironia a proposito di simili fantastiche generazioni di eoni. Preferì invece tendere agli erranti le mani per convertirli. Dio, scrisse, spinto dall'immenso amore che ci portava, si è fatto ciò che noi siamo per farci ciò che egli è.

senza trascurare la teologia razionale, Sant'Ireneo confutò i diversi sistemi gnostici basandosi sulla ragione, sui detti del Signore, dei profeti e in modo speciale sull'insegnamento degli apostoli. La tradizione apostolica è manifesta nel mondo intero. Non c'è che da contemplarla in ogni chiesa per chiunque vuole vedere la verità. Diceva ancora: noi possiamo enumerare i vescovi che sono stati istituiti dagli apostoli e i loro successori fino a noi. Essi non hanno insegnato nulla, conosciuto nulla che rassomigliasse a queste follie. Essi esigevano perfezione assoluta, irreprensibile, da coloro che succedevano loro e ai quali affidavano al loro posto il compito di insegnare. Sarebbe troppo lungo enumerare i successori degli apostoli in tutte le chiese. Ci occuperemo soltanto della maggiore e più antica, conosciuta da tutti, della chiesa fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli Pietro e Paolo. Noi mostreremo che la tradizione che ricevette dagli apostoli e la fede che ha annunciato agli uomini sono pervenute fino a noi per mezzo delle regolari successioni dei vescovi. E con questa chiesa romana, a motivo dell'autorità della sua origine, che deve essere d'accordo tutta la chiesa, cioè tutti i fedeli venuti da ogni parte. Ed è in essa che tutti questi fedeli hanno conservato la tradizione apostolica.

Sant'Ireneo ha scritto pure un libricino intitolato Dimostrazione della predicazione apostolica, scoperto nel 1904 in traduzione armena. È un'apologia delle principali verità cristiane basate sull'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Tuttavia, il centro di tutto il pensiero teologico del santo è costituito dalla dottrina della ricapitolazione della carne umana e della totalità del mondo materiale nel Cristo, prototipo dell'umanità ed esemplare iniziale della creazione. Questa grandiosa concezione abbraccia tanto i disegni nascosti di Dio quanto la loro realizzazione storica per mezzo dell'incarnazione redentrice del Figlio suo. In essa si inseriscono le tesi, cara a Sant'Ireneo, del Cristo nuovo Adamo, di Maria novella Eva, della divinizzazione dell'uomo totale mediante la grazia, della sua salvezza finale in un mondo materiale completamente restaurato.

Secondo la tradizione, Sant'Ireneo avrebbe trovato la morte il 28 giugno tra il 202 e il 203, in un massacro generale di cristiani lionesi sotto l'imperatore Settimio Severo. La Chiesa lo onora come martire sulla testimonianza di San Girolamo, il quale, nel 410, per primo gli diede questo titolo. Le reliquie del santo furono disperse nel 1562 dai calvinisti.

un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza, è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare e riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici filiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale? In giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso

0: sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti e oggi lo stesso vale per i media di

0: digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, che nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria che è sempre vita di missione.
2: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, là dove l'evangelista scrive che Gesù dice: chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva, come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro, c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola, senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone. Bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora, perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè, dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati, beati voi quando sarete perseguitati a causa mia. Ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori piccoli, perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli, piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora, questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris, e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora, e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Ecco, gentili amici e ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Abbiamo un nuovo appuntamento dedicato al ciclo del Tedeum. Ritroviamo il maestro Pierluigi Vrardo. Ecco, Pierluigi, bentornato.
1: Grazie.
0: Grazie per essere qui con noi e aver accettato un nuovo invito per commentare altri due Tedeum. Ecco, qui, come abbiamo detto l'altra volta, quando i nostri ascoltatori si ricordano quando abbiamo ascoltato il Tedeum di Olson e il Tedeum di Tarp, qui abbiamo due Tedeum del XVII secolo, il Tedeum di Jean-Baptiste Lully e il Tedeum di Antonio Caldara. Ecco, quando potrà dire un derby Italia-Francia, ma qui spegniamo subito gli entusiasmi, in quanto Jean-Baptiste Lully, a dispetto del nome, è italianissimo.
1: È italianissimo, è di Firenze.
0: È fiorentino.
1: È di Firenze, anche se poi ha rinegato la sua paternità, praticamente. La sua storia è curiosissima, è anche molto divertente. Molto divertente.
0: Sì, tra l'altro saranno degli aneddoti, perché alcuni io ricordo come il figlio del mugnaio, anche se in realtà lui dice di discendere da una famiglia nobile. Poi lì...
1: No, anzi, era stato... c'era un signore mandato da una mademoiselle de Montpensier, una nobile parigina, a girare l'Italia per trovare qualche ragazzo da adottare. Voleva adottare un ragazzo italiano che sia di bell'aspetto, che sia bravo, eccetera. Lui porta sia cose di questo qua, che aveva studiato chitarra da un frate lì a Firenze, ma era figlio del mugnaio. Lo porta da lei e lei, quando lo vede che era proprio brutto come bambino, aveva 12 anni, era proprio brutto. Lo sbatte in cucina a fare il cuoco tra le pentole.
0: Lo sguattero
1: praticamente. E lui, l'aneddoto racconta che lui si ingegnava con le pentole, buttandoci dentro l'acqua a procurare le note, praticamente cantava e suonava, che uno degli ospiti, che si intendeva di musica, ha detto: ma guarda che ragazzo lì ha talento. E allora lei è rimasta così e l'ha fatto studiare musica lì a Parigi. Se non che lui gli fa una composizione in cui la prendeva in giro e lei, arrabbiatissima, lo caccia di casa. Ma lui aveva già praticamente i suoi intralazzi in Parigi e mette su un sestetto d'archi che diventa subito famoso in Parigi, tanto che il re, poi alla fine viene a saperlo, era il re Luigi XIV, il re Sole, che lo chiama a corte e gli dà incarichi molto importanti a livello musicale, tanto che diventa praticamente il musicista del re Sole. E qualsiasi festa, qualsiasi incoronazione, battesimo, qualsiasi religioso, sacra, profana, danza, eccetera, era sempre lui che di mezzo, che componeva, dirigeva, faceva.
0: Infatti, insomma, il potere di Lully all'interno della corte
1: era potente.
0: Era diventato quasi un viceré, tra virgolette, insomma, perché.
1: Dal punto di vista musicale, sicuramente.
0: Il sovrano non muoveva foglia se non aveva il parere di Lully. Dopo ebbe anche il monopolio della musica, la musica lirica tra virgolette francese, la tragedie lyrique, ecco, e molti compositori non potevano suonare perché lui aveva il privilegio di avere il monopolio della musica, quasi una SIAE francese.
1: Diventa ricchissimo, ovviamente, vuole diventare nobile, eccetera. Arriviamo al Tedeum, perché la cosa è veramente molto interessante. Il fatto è abbastanza noto. Il Tedeum è del 1686, un anno prima della sua morte, e lui l'aveva composto qualche anno prima, a dir la verità, per il battesimo di suo figlio, in cui era presente fra l'altro il re,
0: che era padrino del figlio,
1: aperta
0: e chiusa parentesi.
1: Avevano un modo strano di dirigere quella volta. Lui aveva praticamente in mano un bastone di quelli da cerimonia, non so se avete presente quei bastoni.
0: Da banda, forse.
1: Ma più grandi.
0: Più grandi e possenti.
1: Non so, li ho visti in cattedrale a Salisburgo portare davanti alla croce il barone che porta davanti questo bastone. Beh, questo bastone veniva battuto in terra in maniera abbastanza violenta per segnare il tempo. E se non che il re Luigi XIV, dopo una grave malattia, si ristabilisce e, per ringraziare Dio del ristabilimento di questo re, vogliono eseguire questo Tedeum. E durante le prove, era il gennaio del 1687, sbattendo in terra violentemente questo bastone per segnare il tempo, se lo dà su un piede. Il piede si fa molto male, il piede va in cancrena, i medici gli dicono di tagliare il dito prima, lui si rifiuta, di tagliare il piede poi, lui si rifiuta, anzi crede a un ciarlatano che gli dice che lo guarirà. in effetti va tutto in cancrena e lui ci lascia le penne. Cioè,
0: quindi da un lato questa sua composizione, che forse l'ha reso non proprio più celebre, però una delle sue composizioni più celebri, anche lo ha condannato a morte.
1: L'ha condannato a morte. Lui dice praticamente, quando gli dicono: signore, guardi, lei deve morire, morir bisogna, peccatore, morir bisogna. Arriva racconto l'ultimo aneddoto, il frate a confessarlo in punto di morte, e siccome lui stava lavorando ad un'opera profana, un'opera teatrale profana, il frate gli dice: brucia la partitura di quest'opera se vuoi salvarti l'anima. E lui gli dà la partitura dell'opera e il frate la va a bruciare, e i suoi cortigiani gli dicono: ma cosa hai fatto? Non vi preoccupate, ne ho un'altra copia.
0: Quindi ci sono tantissimi aneddoti sulla vita di Lully, ma passando al suo Te Deum, ecco, qui abbiamo un avvio sfolgorante dell'orchestra, perché questo Te Deum fa parte dei sei mottetti, siamo andati 5 o 6 mottetti di Lully,
1: sì,
0: ed è per soli, 5 solisti, doppio coro, e un'orchestra veramente molto grande, ecco,
1: per l'epoca sicuramente una cosa grandiosa, deve celebrare i fasti del re.
0: Sicuramente sì, uno ascolterà, dirà proprio: sì, siamo nell'epoca del Re Sole, perché
1: sì, sarebbe interessante ascoltare i mottetti che lui compone in favore del Re Sole. Hanno dei testi che i nostri liturgisti non so cosa direbbero: ti ringraziamo Dio di questo grande re, il delfino di Dio, onore e gloria al Giglio di Francia, e queste cose venivano cantate in chiesa.
0: Quasi il potere spirituale ha servito al potere temporale.
1: Di più, era il re, era praticamente più di Dio, era sì, l'immagine di Dio in terra, o in terra di Francia, perlomeno.
0: Infatti lui è Luigi XIV, diceva sempre: le tasse moi, ovvero lo Stato sono io. E non peraltro in quel periodo la Francia ebbe uno dei suoi più belli periodi floridi che conobbe, sotto proprio il regno di Luigi XIV, e possiamo proprio anche sentirlo.
1: Però, al di là della grandiosità, è comunque una bella opera musicale, si ascolta volentieri, è composta bene, è molto piacevole.
0: Infatti abbiamo una sinfonia introduttiva, poi abbiamo il Patre Immense Maiestatis e altre due sinfonie che ci portano al Tergo Quaesumus e il Dignare Domine. L'esecuzione è affidata ai solisti Jennifer Schmidt e Francine Bessach, soprani, Zever van der Steen, controtenore, Louis Devaux, tenore, Philippe Uttenlocher, basso, l'ensemble cara a Cœur Joyeux di Valencia, diretto da Georges de Kermel, e l'orchestre du chambre de Jean-François Paillard, è diretta da Jean-François Paillard. Ascoltiamo.

0: È veramente grandiosa questo Te Deum di Jean-Baptiste Lully, un Te Deum che, come abbiamo potuto sentire, corsi e ricorsi della storia, tra virgolette, lo ha condannato a morte.
1: Eh sì, proprio. Un Te Deum tragicomico.
0: Tragicomico. Allora, il Te Deum per cinque solisti, doppio coro ed orchestra, eseguito da Jennifer Schmidt e Francine Bessac soprani, Zeger van der Steen controtenore, Louis Devaux tenore, Philippe Huttenlocher basso, l'ensemble vocal A Cœur Joie de Valence diretto da Georges de Kermel e l'orchestre de chambre Jean-François Payal era diretta da Jean-François Payal. Allora, oggi abbiamo voluto accostare una composizione non simile, ma che sempre del XVII secolo.
1: Per certi aspetti fastosa sì. Perché in effetti il movente più o meno è sempre quello,
0: certo.
1: La celebrazione di un imperatore. Qui siamo a Vienna, non siamo più a Parigi.
0: Esatto, il Te Deum di Antonio Caldara. Tra l'altro forse i più hanno potuto già ascoltare in registrazione quando il buon Riccardo Muti ha diretto il concerto della risurrezione della Fenice, no? E come noi ben sappiamo, noi italiani che paghiamo il canone Rai, no? La Rai ha tagliato proprio il momento in cui doveva essere eseguito questo Te Deum, perciò chi ha la registrazione fortunata ha potuto ascoltare questa bella, molto bella composizione, dura poco, non dura tanto, però ecco, chi poteva ascoltarlo dal vivo non abbiamo neanche noi potuto apprezzare il Te Deum di Antonio Caldara all'epoca. Allora, il Te Deum di Antonio Caldara.
1: Caldara è un compositore della fine del Seicento, è nato nel 1670, è morto nel 1736, era veneziano, anzi è stato suonatore di strumenti ad arco e anche cantore a San Marco a Venezia. Dopodiché ha iniziato a girare l'Europa, soprattutto a seguito del re Carlo III, che poi è diventato imperatore Carlo VI, scusate. E girò la Spagna e avevo un periodo a Barcellona e poi a Roma, fra l'altro con controversie tra papa e imperatore sulle nomine, fra l'altro vescovili, eccetera. E nel 1716 per la seconda volta si reca a Vienna e diventa vice maestro di cappella, un titolo che mantenne fino alla morte.
0: Ecco, all'epoca diciamo che il maestro di cappella era Johann Joseph Fuchs, sì. Quindi sì, un nome non da poco, visto che è stato maestro sono moderato di Franz Josef Haydn,
1: sì.
0: Johann Joseph Fuchs, perciò e dobbiamo dire che Carlo VI no, ebbe un'ammirazione incondizionata nei confronti di Caldara, perché non solo il suo onorario era superiore a quello del maestro,
1: certo,
0: di cappella,
1: sì.
0: Ma anche quando morì poi l'imperatore non volle più sostituire, non volle più una figura di vice maestro di cappella alla morte di Caldara, tanto aveva lasciato,
1: sì,
0: il segno,
1: sì. In effetti è stato anche, se vogliamo, l'ultimo esponente del barocco, del teatro barocco di scuola veneta, di stampo veneto. Fu lui che musicò musiche di Metastasio, composizioni di Metastasio, per esempio.
0: Ma non solo Caldara, se andiamo a leggere le sue note compositive, possiamo vedere che ci ha lasciato tantissime, è un compositore molto fertile, ci ha lasciato circa
1: 3500 composizioni ritrovate, almeno segnalate, e molte delle quali sì, di musica teatrale, orchestrale, ma anche sacra. Ricordiamo ad esempio una cinquantina di messe, almeno 200 mottetti e 300 cantate tra sacre e profane, e poi le sonate di vario genere, sacre e profane.
0: Allora, il Te Deum in questione, no, che dura tantissimo, no, si apre subito per 8 voci da concerto con le voci dei soprani femminili, ecco.
1: Sì.
0: Ed è un Te Deum che è nella sua integrità, ecco, un Te Deum che tra virgolette, come vedete, è abbastanza fastoso per,
1: sì,
0: Luigi.
1: Beh, i soprani, diciamo subito che quell'epoca non erano donne, erano bambini, pensiamolo. Adesso magari la composizione è cantata da un coro
0: da donne, sì,
1: donne, però pensiamolo cantato da un coro di bambini e di adulti, tutti maschi, e in questa orchestra abbastanza fastosa, immaginiamolo nel Duomo di Colonia, dove c'è stata l'incoronazione di Francesco I, imperatore del Sacro Romano Impero. È proprio questa l'occasione in cui lui ha composto questo Te Deum. Ricordiamo appunto che tutti i Te Deum che noi ascoltiamo anche in questa rassegna, ma generalmente sono tutti composti per occasioni di questo tipo, sono tutti composti per composizioni sfarzose di vittorie, di incoronazioni, di eventi molto fausti, ecco.
0: Ecco, poi diciamo che la cerimonia dell'incoronazione durava molte ore, sì, ed era eseguita durante la messa, una messa che prevedeva vari momenti, e alla fine di tutto c'era proprio il canto del ringraziamento del Te Deum. Ecco, sì, ecco, anche qui la veste del...
1: diciamo anche, non so, l'elezione del Papa si conclude sempre in Cappella Sistina, noi non lo vediamo perché è segreta la cosa, ma prima che il Papa esca dal balcone di San Pietro, i cardinali intonano il Te Deum.
0: La solennità in questo caso è dovuta... Allora, ascoltiamo il Te Deum Laudamus per l'incoronazione di Antonio Caldara per 8 voci da concerto, 2 violini, 2 viole, 2 cornetti, fagotto, 2 clarini, 2 trombe, timpani, eseguito dall'ensemble Johann Rosenmüller, diretto dal maestro Arno Paduk.

0: Questo era il Te Deum di Antonio Caldara, eseguito dal Johann Rosenmüller Ensemble, diretto dal maestro Arno Paduk. Ecco, Pierluigi, ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie,
0: per averci dedicato il tempo a venire a illustrarci, a preparare questo ciclo dedicato a questi quattro Te Deum che ci hai presentato. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, vocenaldeserto@libero.it, per suggerimenti, proposte eccetera durante questo ciclo del Te Deum. E per quanto ci concerne, noi appuntamento alla prossima settimana. Ancora un grazie al maestro Pierluigi Verrato.
1: Grazie a voi.
0: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
2: Coraggio.
3: Conforto.
2: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
4: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

L'amore divino sgorga dalla Santissima Trinità, inonda il cuore di Gesù e si umanizza, trabocca nel cuore della Madonna e si maternizza. Il cuore della Madre di Gesù e Madre nostra dà colore, calore e timbro materno alla carità divina. L'Eterno Padre ha voluto che il Figlio suo, incarnandosi, si svestisse della gloria che gli era dovuta, ma non lo privò dell'affetto materno e nel suo piano salvifico creò una supermamma per il suo figlio naturale e per i suoi figli adottivi. Soprattutto nella vita soprannaturale il bene e il bello si identificano, sicché la strapiena di grazia è anche la ricolma di bellezza. La Madonna è il vertice supremo del creato. In lei ci sono la pienezza della grazia, la pienezza dell'amore e la pienezza della beltà. Lei è l'amatissima da Dio, la pienissima di grazia, l'amantissima per eccellenza, perciò è anche la bellissima. La bellezza suppone l'armonia e l'armonia suppone la proporzione. Dove trovare nella Madonna la proporzione? Nel cuore. Nella natura e nella grazia, bellezza e funzionalità sono ben proporzionate. Tanto c'è di funzionalità e tanto c'è di bellezza. Il cuore della Madre di Dio è in funzione dell'amore. Dunque, a tale funzione, è proporzionata la bellezza. Gesù bambino è la grazia increata che siede sulle ginocchia della Madre della Grazia. Perciò la Madonna è il trono della grazia. Andiamo dunque con fiducia al trono della grazia. Come tutte le madri, e meglio di tutte le madri, la Madonna non ama secondo i meriti, ma secondo i bisogni. Perciò, se corriamo a lei come peccatori pentiti, siamo privilegiati. Corriamo gioiosamente al trono della Madre della Misericordia. La strada agevole, anzi deliziosa, è il Santo Rosario. La preghiera è un dialogo d'amore. Dialogo, non monologo. Si parla e si ascolta. Dopo la Santa Messa non vi è preghiera che, meglio del Rosario, incarni il dialogo d'amore. Leonardo da Vinci ha detto: «Volete essere felici? Agganciate la vostra esistenza ad una stella». La stella di Dio è appunto la Vergine Santa. Noi, mediante la catena dolce del Rosario, possiamo agganciare alla stella divina tutti i nostri destini. Col cuore e con la penna, il gigante pugliese, il beato Bartolo Longo, ci esorta alla recita del Rosario e della sua supplica alla Madonna di Pompei. Questa supplica è la più ardente preghiera corale. Sì, corale, perché va recitata da folle di fedeli, fusi in un cuor solo, in un'anima sola. Corale anche perché con essa geme, supplica, adora ed ama il cuore del mondo. La supplica dal singolo si dilata alle dimensioni dell'umanità con un ardore che richiama la colata lavica del Vesuvio presso il quale fu stilata. Giovanni Paolo II, che era in perfetta sintonia col fervore del beato Bartolo Longo, ci esortava alla recita del Rosario e della supplica e con la sua esistenza eroica ci invitava ad affidarci alla Vergine Santa per vivere con lei, per lei e in lei.

Il Sacro Cuore di Gesù, elargito dal Padre, è stato formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine, la quale, da quel cuore medesimo, è stata costituita Madre Nostra. Il Dio ci dona il cuore del Figlio, il Figlio ci dona il cuore della Madre, e la Madre, a sua volta, ridona il cuore di Gesù. Lei stessa, con le sue dita di Madre, allarga delicatamente la ferita del costato del Redentore, per meglio introdurvi i figlioli redenti. Il cuore di Gesù appartiene alla Madre, più di quanto non le appartenga il proprio. Se ci sembra che la nostra indegnità sbarri l'ingresso a quel rifugio d'amore, rivolgiamoci alla Signora di quel cuore, la quale è anche Madre nostra. Lei possiede le chiavi di tutti i segreti di quel cuore che lo Spirito Santo ha plasmato nel suo seno e che lei ha nutrito di sé. Gesù e Maria possano ripetersi reciprocamente con più verità: tutte le cose mie sono tue. E tra quelle cose non ci siamo anche noi? Dunque possiamo essere un dono del reciproco amore tra Gesù e Maria. Tutto dipende dal nostro affetto per Gesù, nostro fratello, e per Maria, nostra madre.

0: Il tuo sacro cuore agli uomini ha dato tutto, la redenzione, la salvezza, la santificazione. Attraverso il mistero di questo cuore ferito, non cessa di espandersi anche sugli uomini e sulle donne della nostra epoca il flusso ristoratore dell'amore misericordioso di Dio. Chi anela la felicità autentica e duratura, solo qui ne può trovare il segreto. Preghiamo con Papa Giovanni Paolo II. Gesù, confido in te. Questa preghiera, cara a tanti devoti, ben esprime l'atteggiamento con cui vogliamo abbandonarci fiduciosi, pure noi, nelle tue mani, o Signore, nostro unico Salvatore. Tu bruci dal desiderio di essere amato, e chi si sintonizza con i sentimenti del tuo cuore, apprende ad essere costruttore della nuova civiltà dell'amore. Un semplice atto d'abbandono basta ad infrangere le barriere del buio e della tristezza, del dubbio e della disperazione. I raggi della tua divina misericordia ridanno speranza in modo speciale a chi si sente schiacciato dal peso del peccato. Maria, Madre di Misericordia, fa che manteniamo sempre viva questa fiducia nel tuo Figlio, nostro Redentore. Insieme a te vogliamo ripetere, fissando il nostro debole sguardo sul volto del Divin Salvatore, Gesù, confido in te, oggi e sempre.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. «Se lei, sorella, ha dato perché sono ammalata». Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua

dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più, un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto: il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene, stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso: chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana, e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chi sa che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: mio, o Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: cuore di Michailimata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: Purgatorio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone,
1: prega per

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice.

fonte di grazia. Tu infatti sei la regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che dura in eterno. Ma a volte nella scrittura vediamo dei momenti in cui sembra che il Signore abbia abbandonato il suo popolo. Lo ascoltiamo dal Salmo 74 che dice: «O Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna, come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scura nel folto della selva, con l'asce e con la mazza frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome». Guardate, fratello, il salmista fa una lamentazione per quello che era avvenuto a Gerusalemme nel 580 circa avanti Cristo, la distruzione totale, la deportazione del re Sedecia, a cui furono cavati gli occhi, la distruzione del Tempio, la distruzione delle mura della città. Gerusalemme è resa invivibile, insicura, per cui quei pochi abitanti rimasti cercarono di andar via perché la città non dava loro alcuna sicurezza. Ma il salmista, anche di fronte a tutto questo scempio, conclude dicendo: «Volgi lo sguardo alla tua alleanza». Si appella all'alleanza di Dio, un'alleanza fedele, eterna, ma il popolo non osservava questa alleanza, come oggi tanti cristiani non osservano l'alleanza della croce, facendo altre scelte che non conducono alla comunione con Dio, alla sottomissione a Lui, ma tante volte contro di Lui. Allora è che l'invito che il Signore fa, fratelli, a ricercare il suo nome. L'oppresso, coloro che sono stati deportati, non ritornino confusi. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Vedete, non si cede posto alla disperazione, ma alla speranza, come avvenne per la morte di Gesù in croce. La Madonna conservò la fede che Gesù sarebbe risuscitato, non solo avrebbe vinto il peccato e la morte. Quindi quando nel mondo si spense la luce della fede con la morte di Gesù, una fiamma è rimasta accesa sulla terra a dare gloria a Dio, il cuore della Vergine Maria. Gli apostoli e gli amici di Gesù non speravano più, Maria continuò a sperare, a tenere viva quella fiamma che poi si è accesa per il bene di tutti gli uomini, si deve accendere sempre di più per il bene di tutta l'umanità. Oggi il Vangelo, fratelli, ci presenta un esempio di fede gradita al Signore. Un ufficiale romano andò da Gesù perché il suo servo era malato, paralizzato e soffriva enormemente. Era una persona retta, era una persona che aveva una rettitudine nel suo cuore, e quando Gesù gli disse che sarebbe andata a guarirlo, questo ufficiale disse a Gesù: «Vedi, io sono un subalterno perché ho dei superiori, ma anche io ho dei subalterni, cioè dei dipendenti, dica uno fa questo e quello lo fa, così tu hai autorità, pronuncia una parola, comanda e tutto ti obbedisce. E Gesù guarda quell'uomo con grande ammirazione, dicendo: non ho mai trovato tanta fede in Israele, eppure questo pagano ha fede e viene esaudito, perché chiunque è aperto a Dio con sincerità viene accolto dal Signore con amore. E quando torna a casa, l'ufficiale trova che il servo era guarito esattamente nell'ora in cui Gesù gli aveva detto: va, che il tuo servo è guarito. Ora, rivolta agli astanti, dice il Signore: io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè il Signore non racchiude il suo popolo entro i confini di Israele, ma chiunque si apra a Dio con fede fa parte del popolo di Dio. Quindi dice: verranno molti da tutte le parti e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, perché si fa parte del regno di Dio, non per razza, né per nascita, né per iscrizione anagrafica, ma per la fede che si ripone nel cuore di Dio, per l'accettazione dell'alleanza di Dio con noi. Perciò Gesù dice: fa parte del popolo di Dio chi lo accoglie nella fede. Abbiamo ricordato in questi giorni come Gesù stesso dice nel Vangelo: io sono la porta dell'ovile, chi entra attraverso di me troverà pascolo. E in che cosa consiste questa porta? Nell'accettare che Gesù abbia preso su di sé i nostri peccati, li abbia lavati con il suo sangue e ci abbia giustificati e riconciliati con Dio con la sua morte sulla croce. Ecco allora che tutti coloro che vanno da Gesù, vengono accolti. Il Vangelo continua dicendo che Gesù entrò in casa di Pietro, c'era la suocera malata, le toccò la mano e la febbre scomparve. E allora portarono da Gesù tante persone disturbate da spiriti maligni e malati. Gesù cacciava gli spiriti maligni e guariva tutti. Perché guariva tutti? Perché aveva autorità. C'è un grande carismatico inglese, Colin Urquhart, che racconta un episodio che gli era capitato. Una volta si trovò in una mega riunione di fedeli e gli fu presentato un uomo che aveva un tumore al cervello, paralisi delle parti del corpo, eccetera. Lui provò a guarirlo pregando, ma non ci riuscì. Il giorno dopo ritrovò quell'uomo perfettamente guarito. Cosa era avvenuto? Lui stesso, Colin, racconta questo episodio. Si era incontrato quell'uomo in quella stessa riunione con un grande carismatico tedesco morto l'anno scorso, Reinhard Bonk, che avevano un dono straordinario di guarigione, e quell'uomo era guarito perfettamente. Allora Colin, nella sua umiltà, chiese al Signore: perché, Signore, io non sono stato capace di guarirlo? E la risposta che ricevette nel suo cuore fu: non hai sufficiente autorità. Perché? Perché per guarire occorre avere autorità sulle malattie. Infatti, quando Gesù manda i suoi apostoli, dà loro autorità, non potere, autorità di comandare agli spiriti maligni e alle malattie e di guarire. E questa autorità, cari fratelli, Gesù ha consegnato alla sua Chiesa, che deve aprirsi a quel dono d'amore, alla sovranità di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù operare perché tanti siano liberati, soprattutto dai spiriti del male, e tanti siano guariti. Anzi, la bontà di Dio è che tutti siano guariti. Signore Gesù, noi crediamo, ma tu accresci la nostra fede. La grandezza del tuo dono è molto più grande del nostro pensiero, che si ferma tante volte soltanto alle necessità personali, ma tu la salvezza di tutti. Vuoi che noi apriamo innanzitutto il cuore alla grandezza del tuo mistero d'amore e alla grandezza della salvezza che tu porti a tutta l'umanità. Aprici sempre più, Signore, e rendici in tutto obbediente alla tua parola. A te salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ti sei sottoposta alla parola di Dio che ha operato in potenza, con potenza in te, fino a darti il dono di generare il Figlio di Dio verginalmente. Grande potenza si è manifestata su di te. Tu che conosci questa potenza, guida anche noi a sottometterci all'amore di Gesù con umiltà, accettando la sua sovranità su di noi e la sua sovranità su tutto ciò che è nostro e ci appartiene, perché Lui è il Signore della nostra vita. Guidaci a questa fedele ed umile sottomissione, perché il suo nome sia glorificato. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa autorità del Signore, fratelli, vi investa tutti. Vi rende in tutto docili alla grazia di Gesù. E il Signore opera in voi con potenza di Spirito Santo e con grande efficacia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: preghiamo i primi vespri della solennità dei santi Pietro e Paolo apostoli. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore, alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato. Salmo 116. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.

0: Tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Salmo 147. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.

0: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero. Cantico dagli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito del suo volere.
1: A lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
0: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero.

Lettura breve. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, a quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

0: con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Testimoni della risurrezione di Cristo
1: annunziarono la parola di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.

0: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati.

0: Intercessione. Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa a Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti.
1: Assisti il tuo popolo, Signore.
0: Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini.
1: Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti.
0: Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi.
1: Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
0: Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro.
1: Proteggi il nostro Papa Benedetto XVI e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace.
0: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani.
1: Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura.
0: Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno.
1: Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abbiamo pregato i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il cammino valdostano che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però ecco poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori, magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino d'Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoire. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte perché le prime due volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi
0: che varcano le soglie del santuario per la prima volta.
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale.

0: a pensarlo prima, quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questo è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
1: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario di Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino di Europa, che ecco appunto si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie Don Michele.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Caro Gesù. Ciao, mi chiamo Francesco, ho 11 anni e faccio la prima media. Suono il pianoforte, mi piace uscire con gli amici e, se non si fosse notato, mi piacciono i cubi di Rubik. Volevo fare una domanda al caro Gesù. Gesù, ha mai sentito il peso delle aspettative degli altri su se stesso?
0: Caro Gesù,
2: caro Gesù.
3: Ciao bambini, bentrovati. Eccoci qui a Caro Gesù. La domanda di Francesco è interessante e anche complicata. Ci chiede: Gesù ha mai sentito le aspettative degli altri su di lui? Allora, non lo so, perché nessuno è potuto entrare nella sua testa e quindi sapere esattamente cosa pensava, però penso proprio di sì. Sì, perché Gesù è stato un bambino speciale fin da subito. Sappiamo bene che un angelo è apparso a Maria per annunciarle che sarebbe diventata la mamma del figlio di Dio. I magi sono venuti dall'Oriente per rendergli omaggio. Il re Erode ha cercato di ucciderlo perché aveva paura che gli rubasse il trono. E poi più cresceva Gesù e più le aspettative aumentavano. Pensate che quando ha iniziato a far sapere alle persone quello che doveva fare, che era il figlio di Dio, che era il Messia tanto atteso dal popolo ebraico. Pensate che il popolo ebraico da più di 400 anni aspettava l'arrivo del Messia. Tutti hanno iniziato a pretendere cose da lui. C'era chi sperava che il Messia, quindi che Gesù, fosse venuto per liberare il popolo ebraico dai romani conquistatori, liberarli con la forza, con la violenza. Gli stessi discepoli di Gesù si aspettavano cose da lui. Ad esempio, c'era chi voleva che mandasse fulmini e saette contro chi non la pensava come loro. Gesù aveva tutte queste aspettative su di lui. E come si è comportato? È sempre rimasto se stesso. E questa è la cosa più importante che possiamo imparare proprio da Gesù. Lui sapeva bene che cosa Dio voleva da lui. E come faceva a saperlo, a capirlo? Lui pregava tanto. Nel Vangelo si racconta tante volte di Gesù che si ritira nel deserto, nel silenzio, a pregare. Ecco, allora anche noi, quando ci chiediamo ma chissà cosa vuole Dio da me, ricordiamocelo, preghiamo, chiediamolo al Signore cosa devo fare. Ecco, allora Gesù, di fronte a tutte queste aspettative, è rimasto se stesso. Ed è fondamentale non farci condizionare dagli altri, anche perché se una cosa è giusta anche se solo uno lo dice. Quante volte, magari anche in classe, con gli amici, vediamo che qualcuno si comporta male, però visto che lo fanno tutti, va bene, allora anch'io lo devo fare. No, tutti, anche se 100 persone dicono quella cosa va bene, ma se tu dentro il tuo cuore sai che è sbagliata, ascolta la voce del tuo cuore, perché è lì Dio che ti parla. E Gesù ha fatto questo, ma non solo, anche Maria. Maria che ha accettato, ha detto sì all'angelo quando le ha annunciato la proposta di Dio di farla diventare la mamma di Gesù. Maria non si è preoccupata di quello che le persone avrebbero potuto pensare. No, ha avuto coraggio e ha detto sì, ci sto. Ecco, allora chiediamo anche il suo aiuto, chiediamo l'aiuto a Maria che ci dia questo coraggio di essere noi stessi. E come facciamo a chiederlo? Beh, c'è una preghiera che ci può aiutare. L'Ave Maria. Voi la conoscete? Vediamo se i miei bambini la conoscono.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E dopo l'ha detto questo come faceva.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso per noi.
6: Tipo per ringraziare la Madonna.
7: La faccio mai in mattina.
8: La dico anche prima di andare a letto.
9: La dico di sera prima di addormentarmi.
3: Siete bravissimi, la conoscete alla perfezione e in più la recitate anche la mattina, la sera. fantastico. L'Ave Maria è una preghiera molto importante ed è molto antica, è divisa in due parti. La prima parte riprende delle parole che troviamo nei Vangeli, la seconda parte invece riprende una poesia scritta tanti tanti secoli fa per Maria. Nella prima parte troviamo le parole che l'angelo Gabriele dice a Maria quando la va a trovare: Ave o Maria. Questo è un saluto latino, è un po' come dire ciao Maria. Qui noi iniziamo questa preghiera salutando la nostra mamma del cielo. Poi ci sono le parole che Elisabetta, la cugina di Maria, pronuncia quando Maria la va a trovare: tu sei benedetta fra le donne. Poi anche la parte finale è molto importante, perché si dice: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Maria è rimasta sotto la croce di Gesù fin proprio alla sua morte. Allora noi chiediamo che faccia così anche con noi, che sia sempre vicino, soprattutto nei momenti più difficili, nei momenti più faticosi. Ed è una preghiera di intercessione, ovvero noi chiediamo a Maria di intercedere per noi, di portare i nostri bisogni, le nostre preghiere a Gesù. Ed essendo sua madre, cioè, al rapporto vicinissimo. Come abbiamo visto anche nei Vangeli, quando alle nozze di Cana, Maria va da Gesù e dice: Gesù, fai qualcosa per questi sposi che non hanno il vino. Ecco, allora Maria fa un po' così anche con noi, con i nostri bisogni, con le nostre richieste. Preghiamo, preghiamo, preghiamo l'Ave o Maria, perché davvero è la nostra mamma. E la mamma si prende cura dei suoi figli, quindi chiediamo il suo aiuto nei momenti difficili, la mattina, la sera, quando andiamo a letto ringraziamo per la bella giornata che abbiamo avuto e chiediamo la sua protezione, che non ci abbandoni mai.
2: La Cantastorie.
10: C'era una volta un piccolo villaggio nel nord dell'Europa. Laggiù l'inverno era lungo e rigido, freddo, il cielo era nero per gran parte della notte, non si vedevano neanche le stelle perché erano sempre coperte da nuvole cariche di neve. Non era facile passare l'inverno da quelle parti. La gente si radunava intorno al fuoco, ci si faceva coraggio l'un l'altro raccontandosi storie e ci si ricordava sempre che prima o poi la primavera sarebbe tornata. Sì, il pensiero che la primavera ogni anno tornava a scacciare via l'inverno dava coraggio ai cuori, ridonava forza a ciascuno, perché dava la speranza che le cose prima o poi sarebbero cambiate. E anche quell'anno la gente cercava di farsi speranza, ma arrivò il mese di marzo, beh, quella volta la primavera marzo non arrivò. Forse quest'anno è solo un po' in ritardo, si dicevano le persone, ma arrivò aprile e la primavera non arrivò. Beh, quest'anno la primavera si fa davvero attendere, si diceva alle persone, ma arrivò maggio e niente. Della primavera non c'era traccia, c'erano ancora metri di neve sui tetti delle case, c'era neve sulla strada, bufere che infuriavano ogni notte, le persone avevano paura, parlavano tra di loro, si chiedevano cosa poteva essere successo, iniziavano a perdere le speranze. E una sera il capo del villaggio chiamò tutti quanti a riunirsi nella casa più grande di tutte per dare un annuncio importante. Miei cari, purtroppo ora sappiamo per certo che cosa è accaduto. La primavera è stata rapita da Re Inverno, che la tiene prigioniera nel suo castello di ghiaccio perché vuole regnare per sempre. Altri villaggi hanno già mandato dei volontari per sfidare Re Inverno e liberare la primavera, ma nessuno di essi ha fatto di ritorno. Di loro non si sa più nulla. E ora? Ora è giunto il nostro momento, ora dobbiamo essere noi a mandare un volontario a sfidare Re Inverno. Allora, chi di voi vorrà tentare questa impresa? Gli abitanti si guardarono
11: Gli un l'altri non erano per niente convinti, non sapevano che cosa fare. Certo, tra di loro qualcuno di coraggioso c'era, c'erano anche dei nobili di famiglie importanti, ma nessuno voleva sfidare Re Inverno. Sapevano che era spietato e non volevano fare una brutta fine. Finché ad un tratto una voce non disse: andrò io. Tutti si voltarono e guardarono Sven, il pastore. Non era niente di che, era anche timido, era la prima volta che lo sentivano parlare. Possibile che quella fosse stata proprio la sua voce? Ebbene sì, era stato lui a parlare. Andrò io, in fondo le mie pecore che cosa faranno se resta inverno per sempre, disse. E così tutti gli strinsero la mano, gli diedero buoni consigli e lo mandarono a sfidare Re Inverno. E Sven cominciò a camminare nella neve sotto il cielo nero della notte. Aveva sempre più paura e tremava e si diceva: ma chi me l'ha fatto fare? Ma cosa pensavo di fare? Io un semplice pastore, sfidare Re Inverno. Però non smise di camminare finché non arrivò in vista dei cancelli di ghiaccio del palazzo di Re Inverno, un palazzo che ogni notte cambiava di posto, così che era molto difficile trovarlo. Ma non c'era dubbio che fosse proprio quello, e ormai era quasi arrivato al Polo Nord. Era proprio lì che non sapeva che fare, non sapeva come entrare, quando due guardie gli si pararono davanti. Erano due guardie tutte di ghiaccio, lo afferrarono, l'una per un braccio, l'altra per l'altro braccio, e se lo portarono via. Lo trascinarono nel castello. Prima che Sven potesse dire o fare qualsiasi cosa, lo sbatterono in una cella, chiusero la porta e se ne andarono. Sven era avvilito, non era stato capace di fare nulla, si era fatto catturare ancor prima di mettere piede nel castello. Era lì che rabbrividiva sul pavimento della cella, che guardava le pozze d'acqua che lo costellavano. Si accorse che c'erano degli animali in un angolo della cella, tutti in un angolo, intirizziti, proprio mentre era lì che cercava di capire che animali fossero. Sven, stravolto, si addormentò. Quando si risvegliò, Sven si accorse che c'era qualcosa di strano, qualcosa di diverso, ma non sapeva bene cosa. Si allungò verso una delle pozze d'acqua proprio mentre pensava che, accidenti, aveva una gran fame. E allora vide nella pozza d'acqua il muso di una tigre. Era lui, si era trasformato in una tigre. Ma come poteva essere successo? E in quel momento vide gli animali nell'angolo della cella. Uno di essi era un coniglio, e proprio mentre il coniglio gli balzava davanti, Sven fece per afferrarlo. Aspetta, fermati, torna in te, disse il coniglio. Tu non sei una tigre, sei umano. Sven ricordò tutto, e il coniglio allora gli spiegò che Re Inverno trasformava i suoi prigionieri in animali per punirli come uno scherzo crudele. Vedi, soltanto quelli di noi che hanno scritto il proprio nome sulla zampa ricordano chi sono. E il coniglio gli mostrò la propria zampa. C'era sopra, c'era scritto Gerda, era il suo nome, era una coniglietta. Allora prese una pietra bianca e scrisse sulla zampa della tigre il nome Sven, così sarebbe sempre ricordato chi era. Forse tu ci puoi aiutare, disse la coniglietta. Vedi, noi stavamo scavando una galleria per raggiungere la cella di primavera, ma le nostre zampe sono così piccole, e tu invece delle zampe grandi, forse con le tue ce la faremo. Allora Sven si mise subito a scavare la galleria, scese dentro nel cunicolo insieme agli altri animali e cominciò a tirar via una manata di terra dopo l'altra, anzi una stampata di terra dopo l'altra. Lavorò giorno e notte per chissà quanto tempo, ma alla fine, grazie al suo aiuto, tutti quanti sbucarono fuori proprio nella cella di primavera. Ed eccola là, primavera, con gli occhi lucenti. Lei non aveva mai perso le speranze che qualcuno venisse ad aiutarla. Quando sopraggiunsero le guardie a quel baccano e videro la tigre, scapparono spaventate, così lo scherzo di Re Inverno gli si ritorse contro. Scortata dalla tigre, Primavera uscì fuori dal palazzo, baciò tutti gli animali sulla fronte e ciascuno recuperò le sue sembianze umane. E tutti tornarono verso i loro villaggi, e mentre camminavano vedevano davanti a loro i segni della primavera che era tornata. La neve si stava sciogliendo, i fiori stavano spuntando, e poiché il villaggio di Gerda era stato distrutto, andò a vivere insieme a Sven nel suo villaggio. Quando tornarono, ormai tutti stavano festeggiando la primavera e accolsero Sven come un vero eroe. Re Inverno non osò mai più imprigionare la primavera, e Primavera tornò sempre da quel momento a portare la speranza nei cuori degli uomini. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia.
2: Il re dei re.
12: Parliamo oggi, bambini, di San Pietro.
13: San Pietro e i Galli, oh, questa la voglio sentire.
12: Sì, insomma, non ce ne voglia San Pietro, eh. Allora, San Pietro è il primo papa, l'amico più amico di Gesù. San Pietro è simpaticissimo perché è un pasticcione, un tipo irruente, si lancia per difendere Gesù e poi... Comunque, quando conosce Pietro Gesù... è una conoscenza un po' particolare, perché ti devo dire qual era il mestiere di Pietro. Pietro faceva il pescatore e una mattina che aveva pescato tutta la notte con i suoi amici e non aveva preso un pesce, la mattina, tu immagina quanto sarà stato stanco
13: immagino.
12: Un po' arrabbiato, secondo me, mentre rassettava le reti insieme a suo fratello e i suoi amici, passa Gesù e Gesù lo vede e gli dice: prendete il largo, cioè rimettetevi sulla barca e tornate a pescare dopo che per tutta la notte avevano pescato. Tra l'altro Gesù era chiaramente non era un pescatore, per cui Pietro avrà pensato: è arrivato questo a dirci quello che dobbiamo fare.
13: E che fa?
12: Ma sai che Pietro prende il largo davvero? Obbedisce a Gesù, incredibile! E una volta che sono sul lago, Gesù dice: gettate la rete da questa parte e vedrete che troverete. Pietro anche qui ha avuto tanto coraggio, tanta pazienza anche ad obbedire a Gesù. Si è fidato.
13: E l'ha trovato il pesce?
12: Mamma mia, ne ha trovato talmente tanto che gli si rompevano le reti. Gli hanno dovuto chiamare le altre barche: venite a aiutarci, venite, perché hanno pescato tutto il lago praticamente.
13: Chissà che grigliate!
12: Probabilmente sì, hanno fatto le grigliate, ma soprattutto Pietro a quel punto ha capito che Gesù non era un uomo come gli altri e ha cominciato a seguirlo. 3 anni insieme, ne ha viste di ogni. Pietro, l'amico fedele, dove era Gesù era anche Pietro, salvo la notte in cui Gesù è stato arrestato. Ma la sera prima, l'ultima cena, durante la cena, Gesù dice: mi arresteranno e mi uccideranno. E Pietro dirà: Signore, questo non ti accadrà mai, darò la vita per te. E Gesù dice: Pietro, prima che il gallo canti 2 volte, tu avrai negato di conoscermi per 3 volte. No, signore. Insomma, arrestano Gesù. E mentre Gesù è portato in tribunale davanti al sommo sacerdote, è così, Tommasino, Pietro davanti ai servi che si scaldavano al fuoco all'aperto, per 3 volte Pietro dirà: io non conosco Gesù, non sono un amico di Gesù. Cosa triste, Tommasino, talmente triste che dopo la terza volta sai che succede?
13: Che è successo?
12: Canta 2 volte il gallo.
13: Ecco perché il gallo.
12: Certo, chicchirichì. A quel punto Pietro si ricorda e comincia a piangere, e questo pianto salva Pietro perché si rende conto proprio d'essere un poveraccio e incontra in quel momento lo sguardo di Gesù e si sente amato e perdonato da Gesù, e così Pietro non va nella disperazione. E certo che deve essere stata una cosa pesantissima per Pietro pensare di avere rinnegato il maestro, ma Gesù è così buono che dopo la risurrezione, a un certo punto, Pietro ha avuto anche lì un momento un po' di stanca e ha detto: ma sai che c'è? Torno a pescare. E quel giorno Gesù di nuovo va a cercare Pietro. Gesù risuscitato, Gesù glorioso, già vittorioso sulla morte, va da Pietro e per 3 volte gli fa una domanda. Prima gli chiede: Pietro, ma mi ami tu? E Pietro dice: Signore, ma tu lo sai che io ti voglio bene. E poi ancora per due volte, Pietro, mi vuoi bene? Pietro, mi vuoi bene? E insomma, per tre volte, Pietro, come per tre volte aveva detto di non conoscerlo, per tre volte dirà che gli vuole bene, che alla fine Gesù sa tutto e sa quello che c'era nel cuore di Pietro. A quel punto Gesù gli dice: seguimi, seguimi. Ed ecco che comincia una nuova avventura per Pietro: raccontare a tutto il mondo e a tutti che Gesù è risuscitato e che ha avuto misericordia di lui, un povero disgraziato che insomma si è dimenticato di conoscere Gesù, quando invece Gesù aveva più bisogno della sua amicizia.
13: E insomma, perdona tutti, perdona Pietro e perdona tutti.
12: E certo, perdona tutti noi. E allora noi, con questa bellissima storia di Pietro, Tommasino, noi salutiamo i nostri amici.
13: È vero, è vero.
12: È vero. Noi per tutta quest'estate resteremo con voi, bambini.
13: Ma certo, ma certo,
12: ecco,
13: sempre con voi.
12: Ma certo, non vi lasciamo mai, però intanto vi auguriamo una bella e serena estate.
13: E buone vacanze!
12: Ciao, ciao, ciao, bambini, ciao, buone
13: ciao,
12: vacanze!
13: Ciao, ciao, sono Roberta.
12: Ciao, Tommasino, ciao!
0: Caro Gesù, Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù, caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
2: Bentrovati, questa è la biblioteca dei ragazzi, Paola Corona in regia, e questa è l'ultima puntata di questa splendida stagione passata insieme. Tranquilli, perché anche durante l'estate potrete riascoltare le nostre chiacchierate con gli autori e quindi rimettervi in paro se vi siete persi qualcosa. Intanto, prima di salutarci, vi abbiamo preparato una puntata davvero ricca di spunti, perfetti da mettere in valigia, nello zaino o sul comodino per i prossimi mesi. Letture per ragazzi che però anche voi adulti potete fare sicuramente in grande allegria e credo anche gradendo quello che leggerete. Oggi faremo un viaggio incredibile che ci porterà dai fondali dell'oceano fino alle montagne, passando per riflessioni molto profonde ma affrontate al tempo stesso con il sorriso. Mi sono tenuta vaga perché voglio che ascoltiate dalla prima all'ultima parola e dalla prima all'ultima nota, perché come sempre partiamo con la musica. Si intitola Canto d'amore, la canzone nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Secondo voi posso chiudere la stagione della biblioteca dei ragazzi senza andare a bussare alla porta di una delle mie case editrici preferite per scoprire che cosa possiamo leggere durante l'estate? Certo che no. E allora ho bussato a casa Babba Libri, mi ha aperto Giuditta Sala. Giuditta, buongiorno, come stai?
1: Ciao Daniela, tutto bene, siamo molto contenti come sempre del tuo invito e di raccontare le nostre novità per l'estate.
0: Anche perché io in anteprima le ho guardate queste novità di cui ci parli, sono bellissime.
1: Sì, siamo molto felici infatti.
0: Senti, da cosa partiamo?
1: Sì. Allora, io comincerei con il nostro primo giallo per primi lettori nella collana Super Baba, l'ispettore Gamberone, cosa dici?
0: Dico di sì, poi insomma già il titolo è tutto un programma.
1: Esatto. Allora, questo appunto è il nostro primo poliziesco, quindi ne siamo molto fiere, e è pubblicato nella collana Super Baba, che è la nostra collana di prime letture diretta da Cristina Brambilla, che raccoglie proprio tutte quelle storie perfette per accompagnare lettori e lettrici nei primi passi nella lettura autonoma. In questo caso abbiamo questo protagonista, l'ispettore Gamberone, alle prese con il caso della Stella Marina. Due parole sugli autori. Il libro è scritto da Karyl Ferey, che è un famoso giallista in realtà molto amato dagli appassionati di noir per adulti, e scrive anche però per ragazzi. Fa queste meravigliose trame ambientate anche in paesi lontani, sempre con un risvolto sociale, e diciamo che anche nell'ispettore Gamberone questa sua penna molto esperta si nota, e le illustrazioni sono di Irene Bonassina, meravigliose illustrazioni che ci immergono proprio con questi acquerelli nelle profondità marine. Si tratta, come dicevo, di un giallo. In questo caso abbiamo un giallo vero e proprio. Molto spesso i gialli per primi lettori sono abbastanza semplici, con delle trame magari anche un po' troppo prevedibili. In questo caso invece abbiamo un depistaggio, un caso da risolvere con interrogatori, false piste appunto, sospettati da interrogare, e soprattutto questa coppia di investigatori davvero irresistibile, perché l'ispettore Gamberone, come dice il suo nome naturalmente, è un illustre capo della polizia, sia molto sicuro di sé, con un infallibile fiuto racchiuso nelle sue antenne, a quanto dice lui, ma fortunatamente è accompagnato dall'agente speciale Sgambetta, la sua vice, giovane e al suo primo caso. E fortunatamente dico, perché sarà proprio Sgambetta poi a, con la sua mente acuta, diciamo, ad accompagnarci verso la soluzione del caso. Quindi abbiamo proprio un mix di genere, quindi gli elementi più amati e più appassionanti del genere giallo, ma anche un côté divertentissimo. Questo è un libro proprio ironico, con un umorismo davvero efficace. Aggiungo anche che si imparano tante cose sulla barriera corallina, gli oceani, leggendo questo libro, e quindi ci sembra veramente una lettura ideale per questa stagione che arriva.
0: Sì, decisamente, con un sacco di personaggi, poi insomma trovate anche proprio all'inizio del libro tutti i nomi, così se poi in corso d'opera capire dai nei gialli che uno poi deve ricollocare, no, questo chi era, vado a guardare. È molto carino e divertente. Tenerissima l'altra storia.
1: L'altra storia invece, sì, davvero molto dolce. Ritroviamo in questa terza avventura dell'Orsetto Baldo un personaggio che è tra i più amati della nostra collana. Si tratta di Baldo prende l'autobus di Imbarel Ralgasi, e come dicevo è la terza avventura di questo personaggio dopo La scatola dei tesori e Il picnic di Baldo Bibù. In questo caso Baldo non è in vacanza dalla nonna in montagna come succedeva nei libri precedenti, ma è a casa con la mamma e il papà. Una mattina si sveglia, ma la mamma e il papà dormono ancora. Lui però non si scompone troppo, diciamo, anche se è ora di andare a scuola ormai, quindi si prepara, fa colazione, esce a prendere l'autobus. Sale sull'autobus, saluta questa meravigliosa signora elefante che è l'autista dell'autobus con il suo cagnolino bianco sul cruscotto, si siede in un posto in fondo come piace a lui, ma poi Baldo si addormenta e quando riapre gli occhi sente un rumore particolare, sente le onde del mare e dice: ma insomma, cosa sta succedendo? Io dovevo andare a scuola. Chiede subito informazioni all'autista, come faremmo tutti noi arrivando alla fermata sbagliata. e lei lo rassicura dicendo: ma oggi non si va a scuola, oggi è domenica, e quindi questo autobus va al mare. Dopo un primo momento di spaesamento, niente paura, perché naturalmente Baldo vivrà una bellissima giornata al mare dopo aver avvisato mamma e papà a casa, e farà anche amicizia con il figlio dell'autista dell'autobus. Come dicevi tu, una storia veramente molto tenera e dolce, come sono tutte le avventure di Baldo, e in questo caso con un'ambientazione che ci apre proprio una finestra su quei primi giorni d'estate, no? In cui c'è il passaggio dalle giornate normali di scuola invece alle vacanze, e un'ambientazione diversa. Come dicevo, di solito le storie di Baldo sono ambientate in montagna, qui invece abbiamo delle meravigliose tavole anche sulla spiaggia con tanti animali intenti a prendere il sole, a giocare a palla, insomma bellissime tavole anche in cui perdersi tra mille particolari. E l'autrice Imbaren Ragazzi è una giovanissima autrice che però a noi piace molto. Questo personaggio ci ha veramente conquistato fin dalla sua prima apparizione nella nostra collana. Questa è una lettura per bambini e bambine più piccoli, va benissimo anche da 6 anni ed è in stampatello maiuscolo.
0: Esatto, poi è bellissimo anche il personaggio dell'elefante autista,
1: sì,
0: che ha una sensibilità particolare, che osserva, che adora questo lavoro, perché poi effettivamente è così, no? Salgono le persone e lei si chiede: ma dove andranno? Che storie avranno?
1: Sì. Le piace bello. Molto immaginare le storie, i percorsi dei suoi passeggeri.
0: Bello, insomma, ci avete regalato due chicche perfette per questo periodo. Io vi ringrazio.
1: Bene.
0: Ringrazio tutti voi, sperando che possiate anche voi godervi di un po' di meritato relax, Giudita?
1: Sì, lo vediamo all'orizzonte, dai.
0: Allora, buon lavoro, ovviamente ci risentiamo in autunno.
1: Grazie per l'invito e assolutamente alla prossima.

0: tante belle letture in quest'ultima puntata prima della pausa estiva, e anche questa che stiamo per raccontarvi secondo me è una lettura perfetta per i prossimi mesi. Magari vi ritroverete anche voi, ora non sembra possibile perché fa molto caldo, però magari potrete vivere dei pomeriggi d'agosto con l'aria frizzantina che vivono all'inizio di questa storia anche i protagonisti di Aaron Controvento, che è il libro di cui parliamo ovviamente con chi lo ha scritto. Quindi sono felicissima di accogliere alla biblioteca dei ragazzi Rachele Benedini. Rachele, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno Daniela, grazie mille per l'opportunità che mi hai dato di presentare questo libro.
0: Grazie a te per averla accettata. So che non sei nelle montagne della Val di Fiemme in questo momento, anche se come me vorresti.
1: Certo, assolutamente no, purtroppo no, però è una montagna, una valle che conosco bene, quindi insomma ne ho parlato molto volentieri.
0: Infatti immaginavo, è una storia molto adatta secondo me all'estate, che è una stagione per in alcune fasce d'età, in alcuni momenti della vita in generale, è sempre di grandi trasformazioni per i bambini e per i ragazzi, no? Che tornano dall'estate, che sono un po' più grandi, un po' diversi. Nel caso di Aaron è un'estate che è un po' uno spartiacque nella sua vita.
1: Certo, assolutamente. Allora l'estate, soprattutto verso la fine dell'estate, rappresenta, come dicevi tu, proprio un momento di passaggio nei ragazzi, a maggior ragione se i ragazzi hanno quasi 13 anni come Aaron, quindi si apprestano poi ad affrontare l'ultimo anno di scuola media, quindi la terza media, o anzi terza secondaria di primo grado, come adesso si dice. Però per Aaron è un'estate di novità, lui dovrà lasciare la sua amata montagna per trasferirsi in una città, quindi dovrà lasciare gli amici, dovrà lasciare ciò che per lui rappresenta la libertà, le sue montagne, il suo viaggiare con la sua mountain bike in mezzo ai boschi, assaporarne i profumi, assaporarne gli odori, i sapori, tutto ciò che circonda la montagna, le nostre bellissime montagne. E quindi per lui è veramente un momento molto molto difficile. I genitori devono traslocare e ahimè i ragazzi, come ovviamente sono costretti a fare quell'età, devono seguire assolutamente i genitori, e quindi ci sono emozioni contrastanti in Aaron. C'è la paura di dover affrontare appunto un cambiamento così così importante, la paura dell'ignoto, perché che cosa si aspetterà poi Aaron in città, la tristezza di lasciare i suoi amici. Tre amici sono cresciuti assieme, quindi hanno passato tutta l'infanzia tra le montagne, la sua nonna Anita, che rappresenta per Aaron un punto di riferimento, i suoi boschi, le sue gite in montagna. Lui ha questa magnifica passione per la mountain bike, e quindi ahimè arriva un nuovo periodo, una nuova sfida per lui, e non è affatto contento.
0: E non sarà una sfida facile, ovviamente. Rachele, non raccontiamo tutto, penso tu sia d'accordo, per lasciare
1: certo,
0: il piacere al lettore di scoprirlo, però insomma di sfide, di cambiamenti Aaron dovrà davvero sopportarne tanti. C'è questo rapporto con Pedro e Bianca che tu ci raccontavi, i loro amici, c'è questa nonna Anita che prepara uno strudel meraviglioso che avrei voluto assaggiare, e poi d'altro canto ci sono questi due genitori che fanno gli errori che molto spesso noi facciamo, no? Ad esempio, quando comunicano ad Aaron il trasferimento, dicono che sarà meglio anche per me, ma nessuno ha chiesto la mia opinione. C'è molto in questa storia questa mancanza di noi genitori molto spesso di ascoltare davvero i ragazzi.
1: Certo, assolutamente. È un errore, però io credo, insomma, da genitore che lo facciamo a volte in buona fede, ecco, nel senso che vogliamo ovviamente per noi, miriamo ad una vita migliore, perché il lavoro a volte ci porta a doverci trasferire, e ovviamente diamo per scontato, no, che i figli ci seguano, vediamo delle opportunità per loro, ma spesso loro lasciano dentro di sé delle cose che a loro sono particolarmente importanti, per loro sono particolarmente importanti, che per noi magari più di tanto, ecco, non lo sono. E invece gli amici, la mamma dice vedrai, te ne farai di nuovi gli amici. In realtà per Aaron non è così semplice lasciare i suoi amici. Addirittura il papà e la mamma diranno vedrai che poi avrai la possibilità di andare al cinema, di andare a mangiare al McDonald's, ma a lui tutto questo al momento non sembra importante, sembra distante da quella che è la sua realtà, da quello che a lui dà realmente sicurezza.
0: Come affronterà Aaron questa sfida, che ovviamente è la sfida di Aaron, ma poi ciascuno dei ragazzi che la leggeranno probabilmente troverà un po' di se stesso e delle sfide che poi a quell'età non mancano mai, magari sono diverse, ma ci ricordiamo anche i nostri 13 anni, Rachele, di sfide ne abbiamo purtroppo avute anche noi, o meno male, perché servono per crescere.
1: Certo. Beh, Aaron nelle sue montagne si sente così sicuro, si sente coraggioso, si sente libero. Non è così quando mette piede a Verona, in questa città dove si sente imperfetto, si sente sbagliato, si sente inadeguato, entra in una nuova classe dove tutti lo guardano e lo definiscono il montanaro, sia dal modo di vestire sia dal modo di porsi. Per lui questo non è facile, come molti adolescenti, come molti ragazzini insomma di oggi che vivono quest'età. Va bene sentirsi così, è normale a volte sentirsi così. Quello che è importante secondo me è trovare qualcuno come ad esempio lo è Eva per Aaron, quindi un'amica oppure addirittura un fedele amico a quattro zampe, come sempre nel caso di questa storia, che sappiano andare oltre, no? Le apparenze, guardare oltre e investire proprio su un'amicizia che non rimane un'amicizia superficiale ma è importante. Ecco, quindi a volte veramente bisogna, come lo dice anche il titolo del libro, Aaron contro vento, è proprio questa sfida, va contro le difficoltà. È una sfida veramente in salita quella di Aaron, un viaggio in salita che lui dovrà fare. A volte toccherà anche il fondo, purtroppo conoscerà anche dei compagni di classe che lo prenderanno in giro, lo prenderanno di mira, lui si sentirà veramente perso, però troverà le forze dentro di sé, troverà le forze affidandosi proprio ad una nuova amicizia, affidandosi a un nuovo amico a quattro zampe, che a volte veramente servono, aiutano, però soprattutto troverà le forze dentro se stesso, dentro quella che è la sua passione, la passione per la mountain bike, che lui, poi non voglio svelare troppo, però tornerà a riappropriarsi di questa sua passione in città, anche di nascosto dai genitori, però questo poi lo porterà ad affrontare questo nuovo anno con un altro coraggio, con un altro modo di vivere.
0: E che senso, una lettura anche ben augurante per tutti i nostri giovani ascoltatori che stanno per fare anche un cambiamento, a volte anche di ciclo scolastico che spaventa, quindi insomma avrete le vostre sfide, ma troverete voi sicuramente le risorse per affrontarle. Abbiamo detto che sono montagne che tu, Rachele, conosci molto bene, ma hai anche tu un bolide rosso?
1: Io non è proprio rosso, ma c'è il bolide, sì. Il bolide è blu. Sì, a me piace molto spostarmi in bicicletta, non abito in montagna, però comunque nel mio paese mi sposto moltissimo in bici, quindi insomma questa passione un po' mi rappresenta, come mi rappresenta appunto la passione per la montagna, e come mi rappresenta un po' l'energia, no, che ha questo ragazzino, anche se ahimè, come dicevi tu, non ho più 13 anni, ma l'energia diciamo un po' mi è rimasta, cerco di trasmetterla anche ai ragazzi, insegno, sono una mamma, quindi insomma spero che arrivi veramente con tutto il cuore quello che voglio trasmettere col mio libro, a partire dalla copertina che trasmette veramente secondo me tutta l'energia di Aaron, perché è sulla sua bicicletta con il suo fedele amico a quattro zampe a fianco, dietro ci sono queste montagne, insomma è una spinta veramente verso il movimento, verso la natura, ed è proprio questa energia che voglio trasmettere ai ragazzi: non fermatevi, continuate a pedalare, anche a pedalare contro vento quando c'è qualche difficoltà, ma crescere vuol dire anche questo, trovare proprio delle risorse, perché le abbiamo tutte delle risorse dentro di noi, e questo sicuramente dobbiamo avere il coraggio, la forza di tirarle fuori, e a volte abbiamo anche bisogno di un aiuto, di qualcuno, un amico, un genitore, un adulto con il quale parlare, ecco. E
0: infatti il consiglio che possiamo dare è parlare.
1: Assolutamente. E gli adulti devono
0: trovare una persona,
1: ovviamente.
0: Certo, ovviamente, però delle volte anche insomma avere una fiducia reciproca e quindi anche provare a raccontarsi e a liberarsi, come avviene ad Aaron. Nel momento in cui racconta si sente più leggero e anche poi davvero possibile affrontare tutto. Rachele, allora anche a te doppiamente buone vacanze, per te che fai un lavoro così importante, appunto, che insegni. Naturalmente sono mesi per recuperare energie e tornare poi carica con il nuovo anno scolastico. Grazie mille.
1: Grazie mille ancora per la possibilità. Buona estate e buone letture a tutti i ragazzi.

0: questa, insomma, l'ho detto e ridetto, è l'ultima puntata prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Voglio proprio lasciarvi delle cose belle per i prossimi mesi, e sono anche felice di ritrovare l'ospite che è già in linea, perché è stato qui con noi ormai un paio di mesi fa. In quell'occasione mi aveva raccontato di questo libro che ho qui di fronte a me e non posso non parlarne. L'ospite si chiama Pino Pace, bentornato Pino.
1: Ciao Daniela, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito ancora.
0: Contenta che tu sia qui, perché vuol dire che in fondo ti sei trovato bene.
1: Sì, è benissimo.
0: Pino ci ha portato un libro delizioso, molto simpatico e divertente, dal titolo che vi potrebbe forse un po' spiazzare: Quando Alberto si svegliò morto. Pino, in che senso si svegliò morto Alberto?
1: Nel senso che Alberto fa quello che, guarda, io adesso ormai ho una certa età, però chi scrive per bambini e per ragazzi secondo me deve coltivare la sua memoria di quando era bambino, quando era ragazzo. Io mi ricordo da bambino che sperimentavo tante cose, ma secondo me possiamo ricordare solo tutti, cioè quanto si resiste senza respirare, per esempio, ecco, secondo me, oppure con la testa sott'acqua, no? Quanti passi ci vanno per andare in un posto. Quindi questa sperimentazione del mondo, questo misurare il mondo in qualche maniera. E io ho pensato a questo bambino che si sveglia in una mattina di primavera estate, diciamo entrata inizio dell'estate, e a un certo punto immagina di essere morto. E la parola morto nella narrativa per ragazzi è una parola tabù ancora adesso, no? Non si usa tanto, eppure l'esperienza della morte ce l'abbiamo tutti quanti. Poi è un libro per bambini, è davvero un libro leggero, non voglio fare discorsi troppo complessi, però questa parola qui è difficile da raccontare. Comunque Alberto immagina di essere morto e cerca un po' di capire cosa distingue un essere vivente, cioè un essere vivo da uno morto, e quindi inizia a pensare a tutto quello che possa significare essere morto.
0: Sì, comincia, la prima cosa a cui pensa sono i genitori che piangono.
1: Sì, pensa ai genitori che piangono, pensa al fatto che i bambini che muoiono, i bambini, a parte, vabbè, in questi posti del mondo purtroppo in cui i bambini muoiono così, in questa maniera assurda, incongrua, che è quella della guerra, no? Però altrimenti, diciamo, in una vita, in un mondo pacifico, i bambini non muoiono, muoiono molto raramente, però pensa al dolore dei genitori, al dolore dei nonni, certo. E poi questo suo pensiero si sposta dalle sue esperienze, no? Io ho immaginato questa mosca con le zampette all'insù, che le mosche muoiono in questa maniera particolare, il pesce rosso, no? Che a un certo punto comincia a galleggiare sulla boccia, per esempio. Questa è anche un'esperienza un po' che abbiamo fatto in casa, come con le mie figlie abbiamo avuto anche dei pesci nella boccia, e quindi il gatto per strada, ecco, quindi le sue esperienze che ha avuto sui morti che ha visto, e poi comincia su se stesso a sperimentare questa cosa. Quindi un morto non respira, un morto non pensa, un morto non riesce a muoversi. E se è facile in qualche maniera non vedere, basta chiudere gli occhi, è più difficile per esempio non sentire, no? Perché alla fine non decidiamo noi cosa sentire, quando sentire, anche mettendosi le dita sulle orecchie è un pochino più complicato. Quindi, diciamo, fa una sorta di check, di verifica su tutta la sua fisiologia, sul fatto di essere vivi, così. E secondo me sono pensieri un po' oziosi di un bambino che una mattina si sveglia e comincia a pensare queste cose.
0: Sì, lo abbiamo detto che però, insomma, lo spirito è estremamente adatto a un bambino.
1: Sì, però poi la storia, adesso non dico come finisce, ma è una storia molto leggera, molto lieve, molto lieta, cioè finisce molto bene. È un passaggio attraverso questi pensieri, però per arrivare poi invece a una constatazione, che è una constatazione molto ottimista, ma che in qualche maniera mi somiglia anche, secondo me, essere vivi, secondo me, è una cosa molto piacevole, ecco. Certo, ha anche dei suoi lati, diciamo, più scuri, però è un'esperienza bella, no? Da fare.
0: Le illustrazioni sono di Silvia Callocchia e mi sono piaciute tanto, no? Ci sono delle pagine che hanno proprio l'effetto di quando i bambini colorano tutta la pagina, no? Con i pennarelli.
1: Sì, anche a me è piaciuto molto. Io Silvia non la conoscevo, e la proposta dell'editore si chiama Rosa e la V, che è un piccolo editore di Macerata che fa dei libri veramente molto molto belli, e io ne ho già fatto uno con loro, adesso questo è il mio secondo. Diciamo, io ho lavorato anche con grandi editori, medi, piccoli. Il pregio dei piccoli editori è che c'è veramente un'attenzione ai dettagli, alle piccole cose, e quindi sì, anche la qualità dei disegni, ecco. Silvia Carlotti non la conosceva, ma ha fatto un lavoro eccellente, secondo me bellissimo, che mi è piaciuto molto. E questa, Daniele, è anche una parte, diciamo così, di importante e divertente del mio lavoro. Il fatto che a un certo punto tu immagini una storia, questa è una storia relativamente breve da scrivere, anche se poi è molto pensata, molto ogni termine, diciamo, è misurato, perché si sta parlando di cose così un po' ispide, no? da affrontare. No, e ti dicevo, ed è sempre una soddisfazione poi quando un illustratore e un'illustratrice si mettono lì e interpretano un po' le tue parole. A me piace molto. Io ci sono miei colleghi e colleghe che hanno già in mente che illustratore interpellare per qualche loro libro. Io no, io preferisco che mi scelga l'editore e poi avere la sorpresa. E devo dire che questo libro mi piace molto, molto bello, ed è stato anche ben recepito poi.
0: Sì, perché quella è poi l'alchimia che si viene a creare anche in maniera inaspettata, ma mi chiedo proprio da ignorante, cioè da persona che è fuori dalla scrittura di un testo. Capita a volte, quando poi arrivano le illustrazioni, di paradossalmente trovare tra le righe di quello che hai scritto qualcosa che non avevi letto?
1: Oh sì sì, no, cioè, guarda, questa cosa succede sempre, sia dal punto di vista delle illustrazioni, sia molte volte andando in giro. Io giro parecchio nelle classi, nelle scuole, nei posti in cui ci sono, diciamo, le persone che mi leggono, io scrivo soprattutto per bambini e per ragazzi, anche se ho fatto delle cose per adulti, però diciamo, secondo me il confronto con chi legge è veramente importante. Ma un testo, secondo me, ha il suo compimento quando chi lo legge scopre delle cose che tu di cui tu non avevi idea. E io molte volte lo dico, io non ho la verità di questo testo, cioè io non so esattamente che cosa ci sia qua dentro, anche se diciamo la mia idea era questa, poi magari tu mi fai scoprire un aspetto che io non avevo valutato. No, questo succede molto spesso, e succede anche con l'illustratore, assolutamente. Sì, e quindi Silvia ha interpretato queste cose qua, e quindi gli ha detto anche delle cose sul mio libro che io non conoscevo. Ma guarda, sì, non so se è una banalità, però davvero un libro è un'opera collettiva, poi c'ha un nome di un autore, un nome di un illustratore, c'è il nome di... una casa editrice, però

0: così, e non sarebbe, con un'altra persona sarebbe stata un'altra cosa.
1: Non c'è dubbio, poi c'è l'altra parte in causa, che è appunto il lettore che ci mette del suo, e secondo me con questo libro nel rapporto con i bambini ti divertirai tantissimo. Non so se già hai avuto degli incontri con i bambini questo testo.
0: Sì, no, li ho avuti, perché adesso tra l'altro Silvia Callocchi ha immaginato una sorta di bambino scomposto, no? Che così, che su dei fogli che poi tutti quanti i bambini ricompongono, li mettono insieme. Ecco, questa è un'altra cosa a cui per esempio io non avevo pensato. Lei ha fatto dei laboratori in cui porta questo bambino smembrato, che poi ognuno colora a suo modo, e poi viene ricomposto e viene fuori un bambino coloratissimo e bellissimo. E beh, a me questa cosa piace molto, io sinceramente non ci avevo pensato. Davvero i libri poi dialogano sia con le persone che lo realizzano, sia con gli altri che lo leggono, che lo accolgono in qualche modo, e diventa ancora un'altra cosa. E no, è per questo che a me piace scrivere per bambini, perché secondo me questa libertà, per esempio, sui libri per adulti è molto limitata rispetto a quella che si hanno con i libri per i bambini. Cioè davvero possiamo continuare a scrivere le cose che ci piacciono, ci appassionano, e dall'altra parte abbiamo lettori che sono entusiasti, che recepiscono e ti tirano fuori delle cose che non potevi immaginare. È un pochino più complesso con gli adulti.
1: Non c'è dubbio. Pino, allora direi che per me è una conclusione di stagione perfetta con questo tuo libro. E beh, chissà, insomma, ci risentiremo in autunno per qualcos'altro, magari.
0: Io spero proprio di sì, guarda.
1: E buona estate anche a te, Pino.
0: Ciao, arrivederci.

0: E per me che ero ragazzina negli anni 80, questa è proprio la canzone giusta per salutarci in vista dell'estate, Club Tropicana degli UEM. Ci salutiamo in vista dell'estate, ma non ci salutiamo del tutto, perché oggi chiudiamo la stagione, diciamo autunno-inverno, però dalla prossima settimana torneremo a tenervi compagnia riascoltando insieme alcune puntate della stagione, quindi non mancheranno spunti di lettura, probabilmente non avete sentito tutte le puntate, quindi ci saranno cose nuove anche per voi che ci ascoltate. Intanto vi riepilogo i libri nuovi che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana. Ci è venuta a trovare Giuditta Sala di Baba Libri, una casa editrice di grande qualità che noi seguiamo sempre con interesse, e ci ha proprio proposto due letture per l'estate: L'ispettore Gamberone, che è il primo giallo che la casa editrice ha pubblicato, di Carille Ferré e Irène Bonassina Ferré, che è uno spassosissimo poliziesco ambientato sul fondo dell'oceano, con appunto l'ispettore Gamberone, come il titolo suggerisce. Ci ha suggerito però un'altra lettura particolarmente dolce, Baldo prende l'autobus. Ritroviamo questo tenerissimo orsetto che si chiama Baldo e che vive un'avventura per lui molto emozionante. Poi abbiamo parlato poco fa con Pino Pace, un albo dal titolo che può lasciare interdetti, Quando Alberto si svegliò morto, parla appunto di morte, ma in una chiave estremamente ironica e adattissima ai bambini che si pongono tantissime domande, quindi non abbiate timore di leggerlo e farlo leggere. È stato bello poi conoscere Rachele Benedini, il suo esordio nella letteratura per ragazzi, Aaron Controvento per la casa editrice Ancora. Un romanzo perfetto per i preadolescenti, i 12 anni che fossero all'ascolto, che si apprestano a vivere un'estate che per loro sarà sicuramente piena di nuove avventure. Troveranno secondo me tantissimi spunti interessanti in questo libro. E con questo noi davvero ci salutiamo, ritrovandoci sicuramente la prossima settimana, però augurando a quanti partiranno e magari si staccheranno un pochino dalla radio, buon riposo, buone ferie, bei momenti di relax e soprattutto tante buone letture. Ringrazio anche Paolo Corona che mi ha accompagnato in regia, e naturalmente buona giornata a tutti voi.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
2: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
1: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
2: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
1: Oggi inauguriamo anche il comune.
2: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
1: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
2: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì con PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
1: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
2: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
1: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio.
2: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
1: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
2: Sì, lì ci colpisce al cuore. Diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
1: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
2: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
1: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
2: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
1: E allora qual è l'invito del sindaco?
2: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
1: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
2: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
3: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
3: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
1: E abbiamo varie spade, no?
3: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
1: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
3: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
1: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
3: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
1: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
3: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
1: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
3: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
1: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
3: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
1: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
4: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
1: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio.
4: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
1: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
4: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza Yon dal francese Jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipici e imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
1: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
4: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
1: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
4: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
1: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui
4: la campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio, uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
1: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
4: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese, cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
1: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente, e quindi questo è per me Sant'Angelo.
1: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
4: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
1: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
5: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
1: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
5: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
1: Voi già siete qui da qualche generazione?
5: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
1: Come l'olio, no?
5: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
1: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
5: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
1: E poi ha questo colore rosso rubino.
5: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
1: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
5: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
5: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
5: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
5: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
5: L'invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo.

0: sacrato mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione che è Gian Antonio Borgonovo, Monsignor Gian Antonio Borgonovo, lo direi. Allora, Gian Antonio Borgonovo ha scritto e ha pubblicato di recente un'opera veramente importante, che è La Genesi, nel senso una nuova versione con introduzione e commento. Ecco, un libro direi anche poderoso come aspetto, come massa, sono 800 pagine, una veste grafica anche importante, ma è un libro anche che raccoglie l'esperienza di una vita in un certo senso, perché recupera anche un lavoro fatto in passato e lo riunisce tutto in un'opera che in qualche modo vuole essere esaustiva.
2: Sì, è proprio così, perché io quando ho incominciato a insegnare, allora il primo corso fu nel seminario di Milano, nel glorioso seminario di Venegone Inferiore. E allora, quando cominciai nel 1984, il primo corso che mi diedero da svolgere, appunto, fu Genesi 1.11, perché io rimasi molto scioccato, diciamo così, perché nei miei corsi del biblico in quegli anni non era un capitolo, una sezione molto trattata dai professori, e quasi fosse un momento di trapasso, di evoluzione, per cui ho dovuto mettermi da capo a vedere che cosa fosse possibile fare. Però devo dire, ringrazio la provvidenza, perché in questo caso è solo provvidenza, che non mi ha fatto scrivere subito qualcosa di generale su Genesi in quegli anni, perché avrei detto cose che oggi giudicherei poco più che sciocchezze, perché ripetizioni di cose della scuola tedesca, ormai già dagli anni 60 aveva marcato qualche colpo di stanchezza e di cambiamento, ma che da noi non era ancora arrivato proprio l'ondata di critica, la cosiddetta, ad esempio, la cosiddetta teoria delle quattro fonti. La fonte iavista, eloista, deuteronomista, sacerdotale, e che ho cominciato dunque 40 anni fa, un numero biblico, ma non è colpa mia, 40 anni fa, proprio a lavorare su Genesi. Poi l'attenzione si è spostata dai primi capitoli a tutti i cicli patriarcali, ai vari problemi, soprattutto il problema del calendario, i problemi che Genesi pone. E quindi ho avuto tempo e modo di approfondire in 40 anni tanti problemi che in questo commentario sono recepiti e, diciamo, sistematizzati in modo che il lettore ne ha una visione unitaria dall'inizio alla fine.
1: Vedo che lei, fra l'altro, ha deciso anche di fare anche una sorta di teoria anche dell'interpretazione.
2: Perché chi si pone di fronte a un testo di questo genere è inevitabile che alla fine debba rendere conto del suo metodo di studio, soprattutto di quale ermeneutica assume per interpretare un testo così ricco e anche così, come dire, enciclopedico nella vicenda della teologia di Israele, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono tradizioni antichissime anche in questo testo, ma ci sono tradizioni poi recenti, ad esempio Gesù ben Sira, il saggio di Gerusalemme, vissuto tra il 250 e il 180 circa avanti Cristo, ci attesta che in quel suo tempo...
1: È il libro che noi comunemente chiamiamo Siracide, questo.
2: Il Siracide, sì, il libro di Sira, la sapienza di Gesù ben Sira, il Siracide, con questa brutta derivazione dal greco non si riesce bene a capire, perché Sira non ha nessuna gutturale alla fine. Sira, ben Sira, il suo ben Sira non ha nessuna gutturale, e non è diventato Sirace. Noi non stiamo a discutere su questo. Ebbene, questa persona molto ricca come cultura e come visione, anzi io lo definisco uno degli scribi che ha lavorato al testo della Torah e in particolare di Genesi in quegli anni, dunque ci attesta nel testo greco da lui scritto, il nipote l'ha tradotto in greco due generazioni dopo, il testo scritto in ebraico dovrebbe risalire attorno a 180 avanti Cristo. Ebbene, ci attesta che il libro di Genesi iniziava con Noè e il diluvio, non con la creazione.
1: Noi siamo con Gian Antonio Morgonovo che ci sta parlando del suo ultimo libro Genesi, nuova versione, introduzione e commento, e lo ringraziamo per aver iniziato a approfondire una spiegazione del suo lavoro.

0: siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ha appena pubblicato una nuova versione di Genesi e ci stava accennando al fatto che Siracide dice che le scritture, la Torah, cominciavano con Noè.
1: Ovviamente non lo dice, ma il testo ebraico che noi oggi, da partire dal 1899, abbiamo i tre quarti del testo ebraico, mentre nella tradizione si è sempre tradotto dal greco la versione del nipote. Bene, però ci mostra che la carrellata degli uomini illustri della storia di Israele inizia con Noè, perché il nipote poi alla fine aggiunge anche Adam, Shem, Enosh, Enoch prima di Noè. Ma lui non ne facendo nella sua carrellata, che era quella originaria in ebraico. Così pure alla fine, per lui, la carrellata finisce con Giacobbe e i suoi figli. Non c'è nessun accenno alla storia, diciamo pure al romanzo di Giuseppe. Mentre poi, in quegli anni, quel romanzo di Giuseppe che era sorto qualche decennio prima nell'ambito della tradizione di Israele del dopo esilio, è stato assunto anche per il libro di Genesi, per renderlo il thread d'union, diremmo noi, il trattino che unisce la presenza dei figli di Israele in Egitto e il libro dell'Esodo, che parla della liberazione dall'Egitto e dall'oppressione dell'Egitto. Quindi è interessantissimo questo. Noi abbiamo un libro che ci attesta che il libro di Genesi si è completato attorno al terzo secondo secolo, prima di Cristo, si intende.
0: Eppure lei dice che il libro di Genesi poi ha una sua organicità e completezza che è veramente progettuale, sembra progettuale.
1: Perché quello che è stato aggiunto non ha distrutto l'architettura narrativa del libro precedente, ha semplicemente completato, perché giustamente uno inizia il racconto con Noè e uno si domanda ma cosa significa iniziare il racconto con Noè e prima di Noè che cosa c'è stato? Oppure ai figli di Giacobbe e si domanda, sì, d'accordo, ma chi poi ha unito questi figli di Giacobbe presenti in Egitto con la storia dell'Israele che esce dopo, liberato dal libro Sinai, che entra nella terra della promessa? Capisce la bellezza? È quello di aver completato senza distruggere niente, ma aggiungendo quello che allora mancava ancora.
0: Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Genesi, nel senso della sua nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Siamo con Monsignor Gian Antonio Borgonovo e ci sta parlando della sua ultima nuova versione di Genesi, edito dalle Paoline. Ecco, io però non vorrei abbandonare questa conversazione senza un riferimento che mi è parso bellissimo, perché lei fa anche una, approfitta dell'occasione, diciamo, per fare una correzione all'edizione normale di Coelet, perché lei dice protestualmente un aforisma bistrattato nelle varie versioni, dice la verità non è niente di nuovo sotto il sole, ma mai tutto nuovo sotto il sole. Cioè lei corregge anche il Coelet e lo rivaluta moltissimo, mi sembra.
1: Come del resto il primo grande valore di questo commentario è di aver portato a maturazione una traduzione di tutto il testo in forma nuova. I lettori che prenderanno in mano questo commentario subito dalla prima pagina rimarranno magari un po' storditi, perché inizia così il libro di Genesi nella nuova versione. All'inizio Dio crea cielo e terra. La terra è landa desolante, tenebra al di sopra di abisso, un vento divino si libra sulla superficie delle acque.
0: Quindi Dio non dice, ma pensa.
1: Non dice, ma pensa. E il verbo è amar, non è che io cambio il testo ebraico, ma il verbo ebraico, derivato dal più antico accadico, aveva anche questo significato di pensare. E in questo caso Dio pensa la sua creazione di giorno in giorno, finché arriva la coppia umana e li benedice e dice finalmente a loro: oh, può parlare con qualcuno, finalmente.
0: Comincia a parlare con qualcuno. E poi però ho notato che la traduzione anche delle forme, vorrei dire, più colloquiali, per esempio, dice davvero belli, non e vide che era bello.
1: Sì. E per mettere in risalto la forma enfatica che l'ebraico usa, che altrimenti verrebbe persa. Ma ritorniamo alla sua provocazione di prima. Il libro di Coelet normalmente ha quell'aforisma ripetuto più volte nel libro, che viene normalmente tradotto: niente di nuovo sotto il sole. E l'ebraico non dice così propriamente. L'ebraico dice en kol hadash mitachat ha-shemesh, che significa non tutto è nuovo sotto il sole. È ben diverso.
0: E lei usa questo aforisma per spiegare che in qualche modo la sua genesi, la sua traduzione è nuova, però che anche contiene in sé tutta un'esperienza e una tradizione.
1: Esattamente. Nessuno può presumere di essere il primo su questa terra a scoprire l'acqua calda, no? Ma assolutamente non è questo. È l'attenzione al testo. Le faccio un altro esempio. Nel capitolo 4 già le versioni antiche si trovavano a disagio, perché c'era quella frase: e Caino disse al fratello Abele, e non c'è più niente in ebraico. Poi continua: quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Ora, se noi lo traduciamo esattamente con quell'altro senso, il verbo amare, e dopo quello che Adonai aveva detto a Caino, stai attento, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te la sua bramosia, ma tu puoi dominarlo. Caino, ecco la frase, pensò al fratello Abele, e non c'è bisogno di nient'altro. Caino ha fatto riferimento al fratello Abele, ma quando furono in campagna, Caino si levò contro il fratello Abele e lo uccise. Non c'è bisogno di aggiungere niente.
0: Quindi nella sua traduzione ci sono una serie di piccole ma molto molto significative innovazioni rispetto al testo al quale siamo abituati.
1: Sì, questo è frutto dalla lettura, rilettura, memorizzazione del testo di 40 anni, sì. Non d'altro.
0: E io allora, dopo aver sentito queste cose tutte interessantissime, la ringrazio moltissimo per averci fatto questi necessariamente pochi accenni a questa nuova versione, introduzione e commento al Genesi sua, quindi di Monsignor Gian Antonio Borgonovo, edito dalle Paoline. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi, buona lettura. Her name was written on the photograph.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi sono Paul Richardson, Le bugie delle mappe, Gli otto miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio. Poi Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e infine delle Edizioni Paoline di Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto. Ma cominciamo con Paul Richardson, Le bugie delle mappe. E questo è un libro abbastanza complicato e che secondo me ha anche degli elementi di confusione, però ha anche dei grandi pregi. È un libro che in qualche modo riflette complessivamente sulla nostra visione del mondo, ma non tanto sulla nostra visione del mondo così filosofica, sulla nostra concezione dell'essere, della realtà. Non è un libro di filosofia, ma è invece un libro di geopolitica, più ancora di quanto Richardson si proponga di fare, perché lui affronta alcuni nodi del nostro pensiero che a volte addirittura ci sfuggono come nodi, perché lui dice: guardate, noi abbiamo degli atteggiamenti di natura fideistica sostanzialmente, costruiti nel tempo riguardo a degli elementi che sono assolutamente fisici. Che so, il primo capitolo dice, lui sostiene, Richardson, che ci sono otto miti da sfatare. Il primo capitolo è dedicato al mito dei continenti. Poi ci sono i confini, le nazioni, la sovranità, la misurazione della crescita, l'espansionismo russo, la via della seta, l'Africa da salvare. Però poi in fondo questa parte sui continenti è forse la più brillante, la più interessante, anche perché lui dice: ma ci sono i continenti? Che questa è una cosa che a noi appare evidente, no? Guarda la carta geografica, guarda il mappamondo, dice: sì, lo so, ti posso anche dire quali sono. E lui però dice: guardate che questa storia dei continenti innanzitutto si può vedere che quando è stata inventata, ed è stata inventata dai greci e poi ripresa anche da tutta la tradizione medievale. Però per esempio l'Asia, la divisione fra l'Asia e l'Europa è una cosa, praticamente non c'è. Cioè, andando a vedere lì sul posto, o comunque anche guardando una carta geografica di quelle non politiche, ma di quelle che dove ci sono i monti, si vede che gli Urali non sono dei monti. Questa grande divisione fra l'Europa e l'Asia è un piccolo sistema collinare, un modesto sistema collinare, e poi per alcune centinaia di chilometri non c'è nulla, e la divisione fra l'Europa e l'Asia viene messa più o meno lungo il fiume Ural, che però non è uno dei grandi fiumi russi, è una sorta di fiumiciatolo, e non c'è nessuna differenza fra di qua e di là. Mentre invece in altre cose, in altri luoghi, in altre situazioni, per esempio nell'India, l'India è divisa dal resto dell'Asia da delle montagne, sono alte migliaia di metri, e nessuno ha mai pensato di individuare un continente indiano. Al più si parla di subcontinente, ma sempre senza questa intenzione. Lo stesso vale anche per l'Africa. Perché l'Africa, che è un continente enorme, appunto sto usando la terminologia del continente, cioè perché l'Africa deve essere tutta insieme considerata nello stesso modo, quando ha evidentemente una divisione che la taglia, se non altro orizzontalmente, fra un'Africa che è quella legata più al Mediterraneo, e poi quando ci si allontana dal Mediterraneo si trova il Sahara, il grande deserto, e poi quella che viene chiamata Africa subsahariana, Africa nera, comunque ha una denominazione che però non raggiunge il livello di continente. Lo stesso vale abbastanza per l'America, ma le Americhe sono due, sono tre, esiste un'America centrale, davvero è un continente unico o davvero sono due continenti, non si sa bene. Anche per l'Oceania e l'Australia la cosa è complessa. Addirittura lui dice che c'è un'isola che viene considerata mezza in Australia e mezza in Oceania sulla base semplicemente di una divisione politica, non di una divisione di natura geografica. Più in là ci si può spingere perché si sa più o meno dove sono le falde terrestri, dove sono le divisioni, le spaccature della crosta terrestre, e non combinano rispetto alla divisione dei continenti. La divisione dei continenti è una cosa culturale ed è una cosa che noi utilizziamo soprattutto ormai in funzione anti-africana. E qui c'è forse la parte più interessante del libro, che secondo me è quella sull'ottavo mito che viene indicato, il mito dell'Africa da salvare. E lui dice che se noi andiamo a rivedere, a ricostruire la storia dell'Europa, vediamo che l'Europa ha moltissimi debiti nei confronti dell'Africa. E qui fra l'altro bisogna dire che Richardson è inglese, quindi parla molto spesso dell'Inghilterra e ne parla sulla base delle cose che sa lui. Per esempio parla di impero riferendosi all'impero quello britannico, che non era un impero in senso proprio, era un sistema coloniale, tant'è anche quando diventa imperatrice, la regina Vittoria diventa imperatrice dell'India. Insomma, l'impero inglese è un impero coloniale, non è come l'impero di Carlo Magno o come l'impero di Carlo V, che sono gli imperi della tradizione romana, in qualche modo, di una continuità di uno stato sovranazionale all'interno del quale esiste un meccanismo di uguaglianza, o comunque si va creando un meccanismo di uguaglianza. Per lui l'impero è quello britannico e la storia che segue lui è la storia di devastazione fatta dall'impero britannico, in particolare nei confronti dell'Africa, nella quale lo schiavismo e la tratta degli schiavi ha fatto dei danni pazzeschi, che Richardson individua, direi, in maniera magistrale, perché lui dice: non si tratta solo del danno fatto alle singole persone, ma del danno fatto alla società. La tratta degli schiavi con milioni di persone, si parla fra i 3 e i 4 milioni di persone che vengono portate via dall'Africa, significa anche il disastro sociale dell'Africa, al quale poi non si è mai posto rimedio. Con quel libro, appunto, con questi chiari e scuri, estremamente interessante, Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, Marsilio Editore.

secondo libro di oggi, Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino. È un libricino, sono non tante pagine, 130 pagine, illustratissimo, che

Filosofica e quella della rappresentazione pittorica sono inseparabili espressioni di uno stesso spirito, che è poi in qualche modo quello che diceva von Balthasar, il più grande teologo del Novecento, sull'importanza dell'estetica, che per alcuni aspetti è stata dimenticata dalla teologia, e invece lui rivaluta, e che poi è stata rivalutata anche in altri contesti teologici, perché poi la verità è anche la bellezza. La manifestazione di Dio nel mondo avviene sia attraverso la verità, sia attraverso la bontà, che anche attraverso la bellezza. Tant'è, c'è chi dice che l'estetica a volte prevale sull'etica, o a volte precede l'etica nelle scelte temporali. Il percorso fatto da Cacciari è tutto un percorso, appunto, la passione secondo Maria, quindi è un percorso che segue le interpretazioni della Madonna e le interpretazioni pittoriche della Madonna, partendo da quelle di Piero della Francesca. C'è la Madonna del parto, che infatti c'è la riproduzione a colori, piccola però insomma abbastanza ben fatta. Poi dopo la Madonna del parto, sempre di Piero della Francesca, Cacciari parla della Madonna della Misericordia, invece, che è leggermente precedente comunque, e sono queste immagini della Madonna estremamente ieratiche, si potrebbe dire, queste grandi donne che hanno questo aspetto veramente di sacralità. E poi va avanti sempre considerando gli sguardi che vengono dati alla Madonna da parte degli artisti. C'è del Masaccio, il pannello centrale del trittico di San Giovenale, e c'è questa Madonna che risente ancora molto dell'impostazione orientale, cioè sostanzialmente delle impostazioni iconografiche. Poi c'è un Piero della Francesca, la pala di Montefeltro, insomma c'è sempre questa attenzione alla Madonna, alle rappresentazioni che sono state della Madonna. C'è un altro Masaccio, la Crocifissione, poi c'è una Pietà di Giovanni Bellini, e poi verso la fine, estremamente, non dico curioso, ma comunque estremamente delicato, c'è Francesco de Zurbaran, Vergine Bambina in Adorazione. C'è questa bambina con le mani giunte, che è un quadro che si trova al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. Chiaramente c'è tutta la riflessione fatta da Cacciari, che è abbastanza tecnica, però non complicatissima, e poi sempre molto dipendente da questa parte della visione. Tant'è, ci sono anche alcuni quadri del Cristo, la visione di come il Cristo ci guarda. Libro senz'altro interessante, e che dà un punto di vista interessante sulla pittura. La pittura, questa pittura tardo medievale dell'inizio della modernità, che è una pittura molto teologica. Il libro è Massimo Cacciari, La Passione secondo Maria, edito da Il Mulino.

Ultimo libro di oggi, Giovanni Cesare Pagazzi, La cucina del risorto, edizioni Paolini. Giovanni Cesare Pagazzi è segretario del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, però trova anche il tempo di fare queste riflessioni che sono estremamente interessanti. Ora, lui parla del cibo, della cucina, del rapporto fra cibo, poi cucina e anche senso, poi l'incarnazione si lega col fatto che su una fisicità, chiaramente. E però ricorda anche che il Cristo cucina, o comunque sa cucinare, si capisce dal Vangelo che Gesù sa cucinare. E c'è proprio una scena nella quale direttamente Cristo cucina, il risorto cucina dei pesci per San Pietro. Per San Pietro e per altri apostoli, una della sua ultima apparizione, secondo San Giovanni. E si domanda Pagazzi, chissà come Gesù avrà cucinato il pesce pensando a Pietro e compagni, alle loro esigenze e preferenze. Forse un po' crudo per non perdere il sapore dell'acqua di lago, oppure arrostito a puntino così da arricchirne l'aroma con il profumo resinoso della legna arsa. Non sappiamo. Una cosa però è certa: se egli ha cucinato, non solo ha intuito le proprietà nutritive di pane e pesce, ma ne ha pure esaltato la potenzialità di piacere e compiacere. Quindi il Cristo cuoco. E poi c'è una notazione bellissima, fa proprio alla fine del libro, che poi è molto agile. Comunque dice: del resto è risaputo che si misura l'eccellenza di un cuoco gustando il suo riso in bianco e non tanto una pietanza dai sapori ricchi ed elaborati. Il libro è La cucina del risorto di Giovanni Cesare Pagazzi, edito dalle Paoline. Prima abbiamo parlato di Massimo Cacciari, La passione secondo Maria del Mulino, e prima ancora di Paul Richardson, Le bugie delle mappe, gli 8 miti della geografia che capovolgono la storia, edito da Marsilio. Con questo vi saluto alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo del chiostro, ma in quale declinazione? Beh, il chiostro è la nuova esperienza editoriale dell'Azione Cattolica.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti e ringrazio per essere qui in studio con noi Paolo Seghedoni. Bentornato Paolo.
2: Grazie, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori oltre che a te.
0: Grazie Paolo, vicepresidente di Azione Cattolica, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica. E poi collegato da Avvenire un amico in cammino, Matteo Liut, giornalista, bentrovato.
3: Bentrovati a tutti, buonasera.
0: Eccoci qua. Allora, insomma, parliamo di chiesa e comunicazione, parliamo di un'associazione come quella dell'Azione Cattolica che prova a cambiare il ritmo della comunicazione, prova a interloquire con più persone possibile, a provare a farlo in modo diverso. Nasce questa nuova iniziativa che si chiama Il Chiostro. Paolo Seghedoni, di che cosa si tratta?
2: Ma si tratta di un portale, il chiostro.it appunto è il dominio di un portale che vuole mettere a sistema un po' tutto l'universo della comunicazione associativa. Ci siamo accorti mentre lo pensavamo, mentre lo mettevamo un po' in fila, che abbiamo davvero tanti strumenti che però facevano fatica a dialogare gli uni con gli altri.
0: Ecco, infatti, cos'è che non andava dei vecchi strumenti? Quelli rimangono oppure si fanno da parte?
2: Si fanno da parte, qualcuno già si è già fatto da parte, qualcuno
0: si è autoescluso
2: piano piano, esatto, oltre naturalmente a mantenere invece la presenza, a proposito di Matteo, insomma, il suo Avvenire con Segno, che è passato lo scorso anno e che fa parte un po' di questo ripensamento della comunicazione associativa, appunto è passato su Avvenire con un trimestrale e con altri 5 momenti durante l'anno con 5 inserti di 4 pagine all'interno del giornale. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' a sistema. Sul chiostro si trovano ovviamente gli articoli che insomma la redazione, la presidenza nazionale, altri amici insomma scrivono su tematiche di attualità oltre che naturalmente sulla vita associativa, ma anche i podcast che ha prodotto l'associazione in questi anni, anche le serie video che sono state che per esempio che hanno accompagnato il cammino formativo di ragazzi, di giovani, di adulti. Abbiamo tanto materiale che siamo riusciti insomma appunto a mettere un po' a sistema, oltre naturalmente anche appunto alle pagine che escono, certo, con Segno, che è la nostra rivista, che escono su Avvenire, che saranno disponibili anche.
0: Perché chiostro? Come è venuto in mente questa immagine? Più che titolo, è un'immagine.
2: Sì, la genesi è, diciamo, è abbastanza, come dire, articolata, nel senso che abbiamo ovviamente trovato tanti nomi possibili. Il chiostro ci è piaciuto perché richiama un'esperienza che all'associazione molto cara, è quella di Spello, che è la casa che è stata la casa di Carlo Carretto, che è un po' insomma il polmone spirituale, abbiamo detto tante volte, dell'Azione Cattolica, un luogo dove appunto tanti responsabili soprattutto, ma anche tanti soci sono stati, vanno appunto a fare esperienze, brevi esperienze di carattere spirituale, e il chiostro di Spello è un po' appunto il polmone di questo, diciamo il vero cuore, ecco, di questo polmone di spiritualità, e pensando a quello abbiamo scelto appunto questo nome, perché il chiostro è un luogo dove ci si incontra, dove ci si, dove
0: si cammina,
2: dialoga
0: sotto al chiostro,
2: esatto,
0: si racconta, no?
2: dove si può anche dialogare, dove si possono esprimere anche posizioni differenti, ma appunto all'interno di questo contesto, che è un contesto di comunione, possiamo dire.
0: Bello. Matteo Liut, l'impegno nella comunicazione per la Chiesa può essere anche un'occasione per riscoprire la base. Qui nel chiostro è abbastanza evidente, perché senza base, insomma, nemmeno la comunicazione della Chiesa Cattolica avrebbe senso.
3: Certo, è una bellissima immagine, perché il chiostro è un posto chiuso di incontro, ma non è un recinto, e la chiesa un po' è questo, un ritrovarsi attorno a un messaggio forte, ma che non è mai un recinto. La base per la chiesa in fondo è l'umanità, e con tutto quello che l'umanità vive, no? Direi che la chiesa appunto non è un ente separato, ma si mischia sempre con la storia, certo, di ogni singola persona, ed è così che esprime la propria identità. Quindi nell'opera comunicativa alla fine la Chiesa realizza ciò che è chiamata ad essere, cioè uno strumento che porta l'umanità a Dio, rendendo Dio presente in mezzo all'umanità. E a differenza di tutti gli altri enti, per la Chiesa la comunicazione non è mai autoreferenziale, cioè comunicando essa non parla mai fondamentalmente di se stessa, ma di ciò da cui essa deriva, cioè dal mandato del risorto, no? A battezzare tutte le nazioni, cioè di immergere tutte le nazioni nella vita di Dio. E va in questo senso letto anche il tema, per adesso abbiamo solo il tema, il 24 arriverà anche il messaggio della prossima giornata mondiale di comunicazioni sociali, che è custodire voci e volti umani, cioè la Chiesa in questo modo si fa carico della storia, stando dalla parte di ciò che è veramente umano e va alla ricerca di questo principio di umanità nell'esistenza di tutti e di ognuno. Un po' questo è il contesto della comunicazione nella Chiesa.
0: Tra l'altro dirò una cosa banalissima, ma comunicazione ha a che fare con la comunione, che ha a che fare con la comunità. Esatto. Ma insomma sì, sono tutti concetti che si riprendono con la stessa radice. Bella ancora l'immagine del chiostro, Paolo Seghedoni, perché il chiostro di solito appunto ti obbliga a guardare verso l'alto se vuoi trovare una luce, di solito in mezzo c'è un pozzo e i famosi quattro fiumi dell'Antico Testamento che arrivano, entrano e vanno a comunicare tra di loro, è anche un po' questo, se vogliamo, è bellissima come idea.
2: Sì, infatti nel chiostro di Spello c'è un pozzo, appunto nel chiostro di Spello naturalmente insomma è aperto e quindi appunto si guarda verso l'alto, ricordando magari anche un po' Pier Giorgio Frassati, così insomma, certo, San Pier Giorgio. Certo. Così mettiamo anche un altro pizzico di associazione. Ed è vero che appunto noi vogliamo far confluire in questo portale anche tante idee, tanti contributi. Vogliamo parlare a tutti il più possibile, naturalmente, non solo ai soci dell'associazione, che naturalmente sono i primi, insomma, i responsabili, i soci, i primi così fruitori ovviamente di questo progetto, di questo portale, ma vogliamo cercare appunto di allargare un po' e quindi come già stavamo facendo sul sito, su azionecattolica.it, poi naturalmente dal sito dell'associazione al chiostro il passaggio è praticamente automatico, ma insomma ovviamente è molto semplice, ma come già stavamo facendo appunto cercare di offrire contributi al pensiero, anche contributi di carattere formativo, ma che possano appunto allargare un po' questo cerchio, questa comunicazione di cui parlava giustamente anche Matteo, e che insomma vuole essere appunto un modo per cercare di raggiungere più persone possibile, di far capire che il messaggio che abbiamo è un messaggio che vale per tutti gli uomini e per tutte le donne. Certo.
0: Matteo Liut, una chiesa che prova a scoprirsi, a mettersi alla prova con i nuovi linguaggi, ce la sta facendo secondo te?
3: Sì, questa è una sfida nella quale però è chiamata a portare ciò che essa vive in tutte le proprie attività, gli atteggiamenti e le posture che ha di fronte alla storia. E il primo fondamentale atteggiamento, anche di fronte all'uso di nuovi linguaggi, è sicuramente quello dell'ascolto, perché nel suo mandato la Chiesa ha quella di far risuonare la vita di Dio nelle persone. La vita di Dio è qualcosa di non disponibile, non è frutto di un patto. La vita delle persone invece è assolutamente un flusso, è una qualcosa che non si riesce a contenere dentro uno schema, no? Quindi per far incontrare le due cose è necessario assolutamente l'ascolto. L'ascolto è l'atteggiamento fondamentale di tutta la Chiesa, in particolare dei comunicatori, quelli che sono chiamati a comunicare la Chiesa ed aiutare le persone a leggere la realtà attorno a loro attraverso gli occhi del Vangelo. E solo questo tipo di ascolto, anche con l'uso dei nuovi linguaggi, salva da un atteggiamento mortifero che è l'autoreferenzialità. Sia l'autoreferenzialità di chi comunica, con cui oggi spesso vediamo nella propaganda, sia l'autoreferenzialità di chi riceve il messaggio, e che sperimentiamo oggi tutti i giorni nei social, che tendono a tenerci dentro delle bolle dove troviamo fondamentalmente solo noi stessi.
0: E il chiostro è un luogo, forse non luogo, dove lo spazio e il tempo si perdono per andare al cuore del dialogo, del confronto. Questo è Spazio Tempo di Gabbani.

0: canta Francesco Gabbani, riprendiamo anche il nostro di Spazio Tempo qui a In Cammino, parliamo del Chiostro, questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, un chiostro online per la formazione e il dialogo. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulti di Azione Cattolica e vicepresidente di Azione Cattolica, e collegato da Milano il giornalista di Avvenire Matteo Liuta. Ancora ben trovati a tutti e due. In questa iniziativa, Paolo Seghedoni, c'è lo zampino del cammino sinodale?
1: Sì, c'è lo zampino del cammino sinodale, nella misura in cui appunto ci ha messo in cammino appunto e ci ha invitato a fare qualcosa di più, ad arrivare un po' più in là, ecco. Mi ricordo insomma in particolare, no, lo start, diciamo il primo periodo del cammino sinodale, quando appunto abbiamo cercato tutti, no, di tutte le comunità, tutti anche i gruppi, i movimenti, le associazioni, di invitare appunto anche chi non viene più, chi non è mai venuto magari. E questo appunto è stato un po' anche l'innesco di questo meccanismo, di questo ripensamento appunto della comunicazione associativa, che vuole appunto fare un passo oltre e andare un po' più in là.
0: Matteo Liuta, quali sono le parole chiave, se ci sono delle parole chiave, che ogni comunità e chiesa locale dovrebbe tenere a mente quando si comunica e ci si racconta?
2: Ce ne sono veramente tante, ma quella fondamentale, che di cui non farei mai a meno per la comunicazione delle comunità, soprattutto della chiesa, è autenticità. Perché nei processi comunicativi oggi soprattutto i giovani annusano, sentono se chi hanno davanti, chi comunica con loro, è autentico oppure nasconde qualcosa. Per farvi capire un po' il senso di questa cosa, proprio riferendoci a un caso che ha avuto un po' di eco in queste settimane, che è quello delle suore di Ravasco, che hanno questo canale Instagram, dove loro, con la loro semplicità, sono delle suore anziane che sono finite su The Guardian anche che se tu le guardi dici se è disarmante, la loro comunicazione è disarmante, perché è lontanissima dalle logiche dei social, di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok, ma nella loro semplicità le accetti, le accogli, perché hanno questo modo di comunicare, questi reel spirituali molto simpatici, che le accetti per quello che sono e capisci che stanno comunicando non loro stesse, ma qualcosa di più grande che hanno dietro, la loro storia, quello da cui loro vengono. Quindi secondo me è veramente l'autenticità è la parola fondamentale di cui non possiamo fare a meno.
0: Il chiostro.it è un luogo autentico, Paolo?
1: È un luogo, speriamo che sia un luogo autentico, no, appunto lo spirito è proprio questo, quello di mettere a disposizione anche le nostre povertà, perché poi insomma tante volte è questo che mettiamo a disposizione, i nostri talenti naturalmente. Quello che adesso faremo, stiamo appunto per implementare alcune rubriche, per esempio all'interno di questa di questo portale. Una sarà in particolare incentrata sulla pace, e sappiamo di quanto bisogno ci sia insomma di continuare a parlarne.
0: C'è anche una bella iniziativa 2026 dell'Azione Cattolica per la pace, no?
1: Esatto, stiamo lavorando molto con i ragazzi, ma non solo, insomma in tutta l'associazione, appunto in particolare con un occhio attento alla Terra Santa. E ci sarà una rubrica invece di spiritualità, appunto a proposito di quello che diceva anche adesso Matteo, e ce ne saranno altre anche di carattere insomma più formativo, ecco, partirà una newsletter appunto di formazione per i nostri responsabili. Insomma, vogliamo che lì dentro, ecco, ognuno possa trovare qualcosa di nutrimento, possa trovare qualcosa di informativo, possa trovare qualcosa magari anche di curioso, insomma di così che sposti un po' appunto da questa comunicazione che spesso percepiamo come pesante, come sempre in contrapposizione gli uni contro gli altri, e dobbiamo superare questa logica delle curve da stadio, insomma.
0: Una chiesa che comunica e si racconta per rendere le proprie comunità più consapevoli, custodire legami, generare visioni condivise, anche chiaramente lo scopo, l'obiettivo di Avvenire anche nella sua versione online, che continua a crescere, Matteo.
2: Sì, assolutamente. Questa dimensione, come dire, di contatto, di ascolto e di autenticità è quello che cerchiamo di vivere anche negli strumenti che offriamo anche in rete. Ovviamente l'ecosistema di Avvenire sta crescendo, ci sono tanti strumenti, i podcast, appunto le newsletter, le collaborazioni con le diocesi e con le associazioni. E in tutto questo siamo ben consapevoli che dobbiamo tenere a mente le persone a cui ci rivolgiamo, cioè le comunità con cui parliamo. Questo è assolutamente fondamentale, perché nella Chiesa e la dimensione della comunità è qualcosa di fondamentale che ha bisogno di essere espresso, diciamo, a livello quotidiano. Cioè la rete ci ha insegnato che le comunità possono vivere anche solo online. Nel caso della comunicazione ecclesiale del Vangelo questo non può essere, perché ovviamente nella comunità si impara, si respira quelle dinamiche che poi vengono vissute anche nella comunicazione, e il nostro lavoro è radicato, cerca di essere ogni giorno radicato nelle comunità, cioè lì dove la vita della Chiesa, certo, si fa.
0: Allora diamo un po' di coordinate, ilchiostro.it per saperne di più di questa nuova esperienza editoriale di Azione Cattolica, chiaramente Avvenire.it, insomma, il caposaldo che un po' fa scuola, la nave scuola della comunicazione cattolica in Italia. Grazie allora a Paolo Seghedoni, responsabile nazionale del settore adulto di Azione Cattolica, e grazie a Matteo Liut, giornalista da Avvenire, per i vostri contributi. A presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche al gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico come sempre il nostro Fabio Cruciani, in regia saluto e ringrazio anche stasera di là dal vetro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata andate sul nostro sito, a breve sarà disponibile su www.radioblu.it il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e a ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo. Se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Saulo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire, quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, con due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati, e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
0: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
1: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
0: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
1: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva

0: nostra ultima chiacchierata.
1: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come detto, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre: Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi: che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
0: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
1: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'Associazione Caritas. Quest'oggi insieme a Lisa Cinto e a Ferruccio Merisi. Diamo quindi subito la parola a Lisa Cinto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, sono Lisa Cinto, operatrice della Caritas diocesana di Concordia Pordenone e tra le varie mansioni mi occupo anche di organizzazioni di eventi e in particolare oggi vi parliamo della nostra rassegna di teatro e quant'altro, di tutto di più, nel nostro parco di Casa Madonna Pellegrina in questo periodo estivo. Infatti torna questa nostra rassegna nel nostro bellissimo parco ed è giunta alla 11ª edizione. Quest'anno la rassegna si intitola Nel giardino del mondo, spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Il titolo proprio vuole sottolineare l'orizzonte di solidarietà e di inclusione in cui si pone questa iniziativa. Da sempre, infatti, la rassegna mira a valorizzare l'incontro delle diversità, creando, attraverso lo spettacolo dal vivo, occasioni di dialogo e favorendo l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione, quindi tutti i valori che come Caritas portiamo avanti da sempre. La rassegna è realizzata dalla Scuola Sperimentale dell'Attore e dalla Caritas Diocesana, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa Nuovi Vicini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione Friuli. Come sempre la direzione artistica e organizzativa della Scuola Sperimentale dell'Attore in sinergia con l'Arlecchino Errante di Pordenone. Quest'anno cambiamo un po' la formula e proponiamo due weekend, ciascuno con uno spettacolo e un laboratorio. Quindi ci sarà il venerdì alle ore 19 lo spettacolo, come sempre nel parco, per valorizzare ogni angolo appunto di questo bellissimo parco e ciascuna compagnia sceglie l'angolo che più si addice allo spettacolo che propone. Il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà il laboratorio gestito sempre dagli stessi artisti dello spettacolo della sera prima, laboratorio aperto a partecipanti di ogni età. Gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso libero. In caso di pioggia abbiamo sempre il piano B e gli appuntamenti si terranno nel chiostro. Quindi i due weekend che noi proponiamo sono il weekend del 26 e 27 giugno e il weekend del 3-4 luglio. Si parte con la compagnia Camp Sirago Residenza di Lecco, che appunto venerdì 26 giugno alle ore 19 proporrà lo spettacolo Innaturale, dove uno scienziato molto originale conduce il pubblico alla ricerca di strane creature. Il giorno dopo, sabato 27 giugno, a partire dalle 10, si darà il laboratorio alla ricerca di strane creature, far vivere la fantasia, un'esperienza tattile e poetica per l'invenzione e lo studio di strane creature. Il weekend successivo si prosegue con la compagnia Abraxa Teatro di Roma, quindi venerdì 3 luglio, sempre alle 19, lo spettacolo La Festa dei Colori, una allegrissima processione con musica e trampolieri scandita da stazioni con numeri acrobatici. Il sabato successivo, 4 luglio, sempre alle 10, il laboratorio Come diventare giganti, dai piccoli trampoli all'anima, quindi per provare fisicamente a diventare più grandi, anche di pochi centimetri, con i mini trampoli adatti. Poi Ferruccio Merisi, della Scuola Sperimentale dell'Attore, scenderà un po' più nel dettaglio degli spettacoli dei laboratori. Per tutti gli appuntamenti, il ritrovo è nel chiostro di Casa Madonna Pellegrina, uno spazio di ristoro e di ritrovo per fare due chiacchiere in compagnia prima dei diversi appuntamenti. Per informazioni vi do il numero di telefono da contattare: 351 839 2425. Ecco, quindi dicevo, siamo arrivati all'11ª edizione di questa rassegna, che quindi nasce nel 2016, due anni dopo il trasferimento della Caritas diocesana in questa nuova sede di Casa Madonna Pellegrina. che inizialmente era destinata soprattutto all'accoglienza di richiedenti asilo. E proprio in quel contesto, in quel frangente, abbiamo avvertito la necessità di costruire relazioni positive a livello di quartiere, anche alla luce di alcune difficoltà nei rapporti con parte del vicinato, proprio in riferimento alla presenza di immigrati nella struttura. E quindi il teatro quella volta ci è sembrato un ottimo modo per veicolare messaggi di accoglienza e condivisione, favorire quindi anche la reciproca conoscenza. E per questo nel 2016 abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Scuola Sperimentale dell'Attore di aprire al pubblico il nostro parco e ospitare quindi delle rappresentazioni teatrali, con il coinvolgimento attivo proprio degli ospiti di Casa Madonna Pellegrina, richiedenti asilo provenienti da diversi paesi, sia africani che asiatici. Ecco, all'interno di questi progetti di accoglienza, in particolare la Scuola Sperimentale dell'Attore aveva realizzato dei laboratori di ascolto dedicati alle espressioni artistiche dal vivo, che avevano quindi preparato i richiedenti asilo coinvolti a introdurre ogni spettacolo con canti, musiche, danze, racconti. E ciò avevamo anche aggiunto un momento conviviale al termine di ciascuno spettacolo con la condivisione di cibo multietico, quindi proprio tutta l'insegna del favorire la conoscenza reciproca delle altre culture. Questa formula poi è stata riproposta per le prime edizioni della rassegna con una buona risposta di pubblico. Negli anni poi abbiamo introdotto nuovi elementi, sia per dare sempre nuovo slancio alla rassegna, sia perché nel tempo si è modificata anche la tipologia di persone accolte in Casa Madonna Pellegrina. Ma ciò che non cambia è lo spirito della rassegna, quindi avvalersi del potente mezzo del teatro per proporre messaggi di accoglienza, condivisione e inclusione. La scelta poi degli spettacoli e delle compagnie teatrali si pone anch'essa su questa scia, quindi si tratta di performance che valorizzano l'incontro tra culture differenti, la diversità e il dialogo. E quindi tutti gli spettacoli da sempre sono adatti a un pubblico ampio, a partire dai più piccoli, proprio nell'ottica dell'inclusione. Ora lascio la parola a Ferruccio Merisi, che appunto vi illustrerà più nel dettaglio la rassegna di quest'anno. Grazie e ci aspettiamo numerosi.

0: Ecco, e adesso diamo subito la parola a Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Buongiorno e bentrovato.
1: Salve, sono Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Siamo i responsabili della parte artistica del progetto Nel Giardino del Mondo, e che gestiamo con entusiasmo insieme a Caritas Diocesana e Casa Madonna Pellegrina. Il progetto Nel Giardino del Mondo si riferisce da sempre, da 11 anni, come diceva Lisa, al parco. È come se in controluce volessimo far alludere che il parco rappresenta il giardino del mondo. Il giardino del mondo perché, insomma, non so bene cosa è successo con l'Eden, le mele, i serpenti, eccetera. Di fatto siamo ancora in un giardino, si è complicato, e forse all'uomo e alla sua fede tocca scomplicarlo. Per esempio, certe volte mi trovo ad immaginare con curiosità, no? Cosa succede se insegniamo anche al gelso a non ammazzare il ciliegio per ansia di fame, no? Quindi chi lo sa, un giorno magari ci riusciremo, però quello è il nostro compito. E il parco di Casa Madonna Pellegrina si presta molto bene ad essere il teatro, perdonate il gioco di parole, il teatro delle avventure teatrali che vanno in quella direzione lì. Come diceva Lisa, le compagnie autonomamente scelgono gli angoli in cui rappresentare le loro opere artistiche, le loro piccole opere d'arte, che hanno la qualità importante di essere riferite a tutto il pubblico, non solo in senso etnico, culturale, religioso, ma anche nel senso delle età. È riferito a tutto il pubblico, non vuol dire che sono spettacoli per bambini ai quali i genitori fanno il favore di essere dei buoni accompagnatori, tutto il contrario. Certe volte sono spettacoli per tutti, in cui i bambini sono degli ottimi guardiani dei genitori, nel senso bello del termine, no? Guardiani della qualità dell'ascolto, eccetera. E quest'anno insieme alla Caritas abbiamo deciso di diminuire il numero degli appuntamenti e di puntare sulla qualità e sull'approfondimento. Abbiamo inoltre scelto spettacoli itineranti, in cui ogni compagnia sceglierà più di un luogo del parco in cui ambientare la propria proposta artistica. Portiamo, rispetto alla qualità, due pezzi di storia del teatro italiano indipendente. Questi sono veramente due pezzi di storia. Camp Sirago Residenza, la prima delle compagnie che arriva, è situata in un posto che si chiama Camp Sirago, sulle pendici del Monte Brianza, nel comune di Colle Brianza, che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, forse addirittura sulla fine dei 70, all'inizio degli anni 80 di sicuro, una compagnia molto famosa nel teatro per l'handicap ha scoperto questo villaggio che era stato abbandonato, e l'hanno fatto diventare sede di un festival delle differenze, e sono riusciti ad invitare dei contadini biologici a ristabilirsi lì per fare allevamento, formaggi, eccetera. A poco a poco questa cosa si è sviluppata, il comune e la regione Lombardia hanno accettato di investire restaurando più case possibile. Adesso è un centro di residenze artistiche, per cui le compagnie che vogliono cercare qualcosa di nuovo possono andare lì per un periodo variabile tra la settimana e il mese, lavorare lì in pace e invitare il pubblico alla fine del loro processo di lavoro. Il luogo è ancora immerso in un bosco, perciò la specificità di chi lavora lì è quello di lavorare in stretto rapporto con la natura. Lo spettacolo che porteranno qui al Parco della Madonna Pellegrina si chiama In Naturale. Non c'è la lineetta, ma lo stacco l'hanno fatto in maiuscolo, poi naturale minuscolo, ed è una piccola allusione al fatto che utilizzando i luoghi naturali faranno delle proposte non naturali, e cioè ci condurranno attraverso sogni, storie, poesie e canti relativi ad animali di fantasia. Lo laboratorio del giorno dopo, che sottolineo è sempre dedicato a famiglie e si basa, è un'idea di approfondimento elementare, ma che abbiamo visto che funziona. Si basa sul fatto che la famiglia partecipa a un gioco di cui poi può portare a casa le regole e farselo da sole, o addirittura farselo in condominio se vuole, se ci sono altri bambini. E questo gioco, nel caso della compagnia Camp Sirago Residenza, tra l'altro, parentesi, Camp Sirago in antico dialetto celtico lombardo significa campo nel sole, perché era proprio un pascolo circondato dal bosco, pulito, era bellissimo. E proporranno ai bambini di inventare i loro animali di fantasia e di portarseli a casa. Soltanto che in due ore non è che si riesce a costruire un intero animale e portarlo a casa. La genialità della compagnia consiste nel fatto che i bambini disegnano l'animale e poi insieme alla compagnia costruiscono l'uovo di questo animale e si porteranno a casa l'uovo. Naturalmente sarà un uovo molto speciale. Il secondo spettacolo, che arriva la settimana successiva, 3 luglio, anche lì è un pezzo di storia. Addirittura questa compagnia è nata a Roma nel 1979. È titolare di un libro che si chiama Il teatro urbano. Adesso il teatro urbano esiste anche a Pordenone, bellissima accezione che è quella che attraverso proiezioni una scenografia naturale, che è quella di Piazza della Motta, viene fatta transcolorare in fantasie, in scenografie fantastiche. Un'ottima idea. Questi invece facevano teatro urbano per fare uno step in più rispetto al teatro di strada, per cui non solo tanto numeri di cioccoleria, comicità, buon umore negli angoli, ma qualcosa di più, una specie di drammaturgia. Loro sono il rappresentante italiano, nonché l'inventore del teatro urbano, inteso come sviluppo di una drammaturgia itinerante in uno spazio cittadino. Qui trasporteranno la loro proposta all'interno dello spazio del parco. È una proposta semplicissima che si basa sulla animazione con la A maiuscola, cioè loro passano e vogliono lasciare dietro di sé allegria, gioia, collaborazione, senso di comunità, capacità di vedere lo spazio in termini collettivi, eccetera eccetera. Quindi anche di questo spettacolo, di questo invito, siamo molto orgogliosi nella sua semplicità. Il laboratorio che proporranno la mattina dopo è ecco, siccome lo spettacolo lavorerà su trampoli in gran parte, il laboratorio che propongono si chiama Come diventare giganti e racconta come si costruiscono i trampoli, anche i casalinghi, farà provare dei trampoli di 20 centimetri ai bambini in modo che non siano pericolosi e gli farà venire la voglia di provare la responsabilità di sentirsi più grandi, non la competizione di sentirsi più grandi, perché cioè, tu poi diventi un simbolo e poi lo devi gestire. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Veramente chi ci ascolta venga e sparga la voce, perché veramente vale veramente la pena per scoprire il parco, per scoprire queste compagnie che, come vi dicevo, sono due pezzi di storia importantissimi. Mi sono dimenticato di dire, quelli di Campsilago sono nati come compagnie nel 2008, dopo 20 anni di sperimentazione in questo campo al sole. E quindi, insomma, da non perdere, veramente, per favore, spargete la voce.
0: E allora ringraziamo Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore e Lisa Cinto della Caritas per averci accompagnato all'interno di questa puntata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

0: e il lupo vivrà con l'agnello.
1: La pantera dormirà col capretto.
0: Il vitello pascolerà col leone.
1: E i loro

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno vi proponiamo uno speciale del padre Gualberto Giachi dedicato ai santi Pietro e Paolo. A tutti buon ascolto.

0: Pietro, già Simone di Giovanni, è un tipo impulsivo e primario. Generoso e imprudente, desidera seguire decisamente il maestro, che lo guarda negli occhi e gli cambia nome. Ti chiamerai Kefas, ossia Pietro, per essere pietra fondamentale della comunità dei discepoli di Gesù. Forse all'inizio Pietro non ha capito tutto il valore storico di quel cambiamento. Specie nell'ambiente di allora, il nome rappresentava la persona e la missione. Chiaramente Gesù ha voluto fare di Simone pentito la pietra solida per l'umile sicurezza dogmatica della comunità cristiana.
1: Pietro capì solo più tardi tutta la portata di questo dono divino. Ci volle lo Spirito Santo, il Concilio di Gerusalemme e l'esperienza quotidiana. Dopo 35 anni circa, nella sua prima lettera enciclica, quando scriveva da ispirato «Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili», poteva aggiungere «Firmato Pietro Apostolo, che rinnegò Gesù, ma si pentì, e da lui fu confermato pastore per confermare la fede dei fratelli, da Roma nell'anno 65». In quella lettera si legge «Cristo resta la pietra fondamentale, ma i cristiani devono essere pietre vive nella Chiesa».
0: Nel marzo dell'anno 28 Gesù si trova ancora nei paraggi di Gerico, al di là del Giordano. I primi due discepoli che dal Battista passano a Gesù sono Andrea e Giovanni. Gesù chiama pure Filippo, anche lui di Betsaida. Per il commercio del pesce tutti conoscevano anche un po' di greco. Poi Giovanni chiama suo fratello Giacomo e Andrea incontra suo fratello Simone. Erano le 4 del pomeriggio. Appena Gesù vede avvicinarsi Simone, lo guarda negli occhi e gli dice: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai Kefas, che significa Pietro, cioè pietra».
1: Pietro nella sua barca. Da quella barca Gesù predica: «Adesso spingiti al largo e getta la rete». Pietro conosce il lago e il mestiere. Durante la notte non ha preso nulla. Comunque, sulla parola del maestro, getterà le reti. La quantità di pesce era così grande che dovettero chiamare in soccorso l'altra barca. E grande fu lo stupore dei barcaioli. Addirittura Pietro si mette in ginocchio davanti a Gesù. «Signore, allontanati da me, che sono un uomo peccatore». Pronta la risposta di Gesù: «Simone, non temere, sarai pescatore di uomini». Gesù non gli dice «non sarai più peccatore, ma nonostante tutto sarai pescatore di uomini». Che significa? Nel linguaggio profetico, la frase si usava per dire salvare un naufrago oppure liberare dai gorghi del mare, che simboleggiava tutto l'oceano del male. Ecco la misteriosa missione affidata ai 12. Ogni cristiano, a suo modo, deve essere salvatore.
0: Sono passati diversi mesi. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, la barca con gli apostoli affronta il mare di sera in direzione di Cafarnao. Scoppia un'improvvisa bufera di tramontana, la barca è in pericolo. Gesù era rimasto a pregare in zona solitaria vicino a Betsaida. Al primo albeggiare, verso le ore 6, Gesù, camminando sulle acque, si avvicina alla barca. Gli apostoli credono di vedere un fantasma. Marco scrive: «Subito Gesù dice loro: coraggio, sono io, non temete. E Pietro: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Vieni, gli disse Gesù.

0: maestro alzò il piede destro per scendere dalla barca, camminò sulle acque, andò da Gesù. Ma per il vento Gagliardo cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Salirono in barca e il vento cessò. Stupore, meraviglia. Si prostrano ed esclamano: «Veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca fu a terra». Dunque Gesù ha particolare attenzione per Pietro. Gli guarisce la suocera, forse era vedovo senza figli. Il nome di Pietro è sempre primo nella lista dei dodici. Ripeto, la casa di Pietro a Cafarnao diventò presto chiesa. Pietro viene pubblicamente elogiato quando afferma che Gesù è il Cristo, figlio del Dio vivente. Ma quando Pietro non capisce la passione di Gesù, il maestro lo rimprovera apertamente e giunge a chiamarlo Satana, uguale oppositore, e lo invita con parola forte a seguire di nuovo il maestro. Abbiamo di che riflettere per le nostre situazioni personali.
1: Riprendiamo ora a considerare la figura di Pietro dal momento dell'istituzione dell'Eucarestia nel cenacolo del nuovo Sion. In diverse situazioni troviamo Pietro vicino a Giovanni. Gli avvenimenti stanno precipitando, si avvicina l'ora della crocifissione. Alcuni rilievi sono utili. Pietro si trova insieme a Giovanni e Giacomo nella scena della trasfigurazione, alla risurrezione della figlia di Gairo, nel Getsemani. Poi con Giovanni partecipa al cenacolo pasquale, al processo di Gesù, e con lui va al sepolcro del Maestro. Con lui si ritrova nel Tempio alla guarigione dello storpio e con lui viene messo in prigione dal Sinedrio. Vogliamo offrire alcune considerazioni più calzanti.
0: Pietro nel cenacolo con Gesù. La sera della cena pasquale, Pietro si sente frastornato dall'aria misteriosa delle parole di Gesù. Capisce e non capisce. Pietro fa cenno a Giovanni per conoscere il nome del traditore. Poi vede che il maestro dà a Giuda un pezzetto di pane inzuppato nella salsa amara, haroset, una marmellatina gialla che ricordava i mattoni fabbricati in Egitto. Pietro è sincero. «Signore, voglio seguirti. Darò la mia vita per te». La voce del maestro è serena e triste. «Simone, Simone, proprio in questa notte, prima del canto del gallo, tu mi rinnegherai tre volte». Ecco, Satana vi vuole vagliare. «Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i fratelli». E Gesù aggiunge: «Adesso vi lascio l'Eucaristia. Verrà lo Spirito Consolatore. Sarete nella gioia. Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre».
1: Pietro nell'orto del Getsemani. Il giardino solitario forse era di proprietà di Nicodemo. Gesù vi andava spesso per pregare. Gesù lascia il gruppo. Vuol rinnovare al Padre la sua totale offerta per noi. Annosi ulivi filtrano la luce della luna piena. Gesù soffre per la tristezza umana della sua situazione. «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però si faccia sempre la tua volontà». Si sente solo e abbandonato. Un sudore freddo si tinge di sangue, ma Pietro e gli altri dormono. Con voce carica di emozione, Gesù dice: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Forse, come nei sogni di Giuseppe, il sonno esprime il contatto con un mistero, allude a una nuova relazione tra uomo e Dio. Dice la fatica degli stessi apostoli a comprendere la passione di Gesù. Pietro tira fuori una spada, ma interviene miracolosamente Gesù, che ripete: «Andiamo. Se voi cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Solo la bontà di Gesù scusa i suoi amici.
0: Pietro nel cortile del pontefice. Giovanni era conosciuto in quel palazzo, forse perché forniva il pesce fresco. È lui a facilitare l'ingresso a Pietro, che aveva seguito Gesù da lontano. Le donne quella notte prendono di mira Simone di Giovanni. «Giuro che non lo conosco». E dopo la terza negazione, il gallo cantò. Pietro non se la sarebbe cavata bene, ma in quel momento Gesù, con le mani legate, veniva portato nella prigione sotterranea in attesa della definitiva condanna del mattino seguente. Gesù non pensa a sé, pensa al suo apostolo, si volta e lo fissa negli occhi, con sguardo caldo di dolce rimprovero. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù, uscì fuori dal cortile e pianse amaramente.
1: Giovanni, sotto la croce, starà accanto a Maria. Forse la Madonna, dopo la sepoltura, sarà andata a confortare il buon Pietro per ricordargli le parabole di Gesù sulla misericordia. Poi c'è il muto dolore della madre, ma carico di speranza. C'è il trionfo del silenzio, come giorno di riposo dopo nuova creazione. Pietro è ancora legato a Giovanni nella corsa verso il sepolcro vuoto, quasi interrogativo esistenziale tra Antico e Nuovo Testamento da loro rappresentati. Non può essere stato un furto di cadavere. La risurrezione di Cristo al terzo giorno, veramente morto, è differente dalla risurrezione di Lazzaro. È piuttosto sulla linea della risurrezione gloriosa ed escatologica, dopo il giudizio universale alla fine dei tempi. Prelude a cielo nuovo e terra nuova.

0: Pietro sul lago di Galilea. Simone, insieme a Giovanni e altri apostoli, è in attesa del Cristo risorto. All'alba la barca ritorna a riva senza neppure un pesciolino. Un forestiero dalla spiaggia grida sicuro: «Gettate la rete a destra!» Non lo riconoscono. Provano. La rete è stracolma di pesci che invadono la barca. L'intuitivo Giovanni capisce. È il Signore. Simone si getta a nuoto. Questa volta è proprio il Signore che prepara la colazione calda con il pesce che lui aveva fatto pescare. Mentre tutti mangiano con appetito, si sente la voce del Maestro. Una scena deliziosa per dire che Gesù perdona le debolezze di Simone e di Giovanni e conferma Pietro come pastore e pescatore di uomini. Pietro è confuso, forse un boccone gli va di traverso, ma è sincero, è pentito, vuole bene al Maestro. Lo sai che ti amo. Pietro supera l'esame sulla carità.
1: Già 50 anni fa, il buon biblista francese Moya affermava che la scena meravigliosa sul lago di Galilea dava le giuste coordinate per individuare le caratteristiche della comunità cristiana. La Chiesa di Gesù si presenta infatti pasquale con il risorto, eucaristica con il pasto comune, gerarchica con rinnovato mandato a Pietro, carismatica, ciascuno apporta il suo pesce, missionaria, la fatica della pesca, escatologica. Giovanni vivrà ancora a lungo prima che il Signore ritorni nella gloria.
0: La comunità sa che Gesù ha perdonato e confermato Pietro. I suoi discorsi riferiti dagli Atti non si aprono con rinnovate scuse. Sono discorsi coraggiosi e veritieri, umili e forti, che invitano alla conversione per passare al battesimo e alla fede. Scegliamo un episodio, la conversione della famiglia del centurione Cornelio, descritta a lungo da Luca.
1: In quel tempo Pietro visitava le comunità della Giudea. Aveva operato un miracolo a Lidda e a Giaffa. Qui era ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. Un giorno, verso le ore 12, Pietro sale in terrazza a pregare. Una visione si ripete 3 volte. Un lenzuolo scendeva dal cielo e dentro c'era ogni genere di animali. Una voce dall'alto: «Pietro, alzati, uccidi e mangia». Pronta risposta di Pietro: «Signore, non ho mai mangiato niente di impuro». Pronta risposta dall'alto: «Non considerare impuro ciò che Dio ha dichiarato puro».

0: Pietro rimaneva incerto e dubbioso. Bussarono alla porta tre uomini. Lo spirito disse a Pietro: «Va senza paura». Il giorno dopo tutti partirono per Cesarea e dopo 24 ore arrivarono dalla famiglia del centurione Cornelio, che era un credente e faceva elemosine. Durante la preghiera del pomeriggio, tre giorni prima, un angelo gli era apparso e gli aveva suggerito di prendere contatto con Pietro. Adesso Pietro ha capito. Gli annuncia Cristo morto e risorto. Non aveva ancora finito il discorso e lo spirito scese sui presenti. Pietro concluse che poteva battezzarli tutti e poi si giustificò con la comunità cristiana di Gerusalemme. Anche i profeti antichi avevano previsto una fede allargata a tutti i popoli.
1: Segue un periodo di persecuzione per i cristiani. Annotiamo solo che già da tempo Pietro aveva fatto dei discorsi chiari e forti alla folla e al Sinedrio. Convertitevi, credete al Vangelo di Gesù, morto e risorto. L'annuncio del mistero pasquale di Cristo morto e risorto si apre a tutti i popoli della terra. Scegliamo la figura di Saulo Paolo come predicatore eccellente del Vangelo, come apostolo delle genti. Sappiamo che il suo metodo comportava un primo annuncio di Cristo Messia nella sinagoga e poi proclamava Gesù salvatore di tutti gli uomini di buona volontà. Notiamo subito, come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, che quella predicazione era spesso confermata da prodigi straordinari.

Paolo è davvero l'uomo dei viaggi. Per mare e per terra ha percorso quasi 20.000 chilometri. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 10 minuti il suo profilo biografico. Intanto partiamo da un apocrifo del primo secolo. Saulo Paolo è un uomo calvo, basso e robusto, dal naso pronunciato. Lui stesso si dichiara ebreo della tribù di Beniamino, fariseo convinto e zelante contro i cristiani. Discepolo del famoso Gamaliele, diventa presto un rabbino dotto e rigido. Dalla sua famiglia a Tarso di Cilicia, a nord di Cipro, riceve in dono la cittadinanza romana e per utilità commerciali anche un doppio nome: Shaul, desiderato, e Paulus, parvulus, piccolo di statura. Cercheremo di individuare alcune tappe principali dell'avventuroso viaggio che fu la vita di San Paolo.

era circa l'anno 33. Saulo, con lettere scritte dal Sinedrio di Gerusalemme, va a Damasco, in Siria, per incarcerare i cristiani eretici. Ma sotto le mura lo avvolge una grande luce. Cade a terra e ode una voce potente, sentita pure dai compagni di viaggio. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati e vai in città. Qualcuno ti dirà ciò che devi fare». Saulo è diventato cieco.

0: Saulo si trasforma in Paolo. Anania, buon cristiano di Damasco, in una visione, riceve l'incarico di battezzare Saulo e di restituirgli la vista. Presenta le sue difficoltà, ma l'angelo lo rassicura. Saulo rimane solo alcuni giorni a Damasco e subito predica Gesù, figlio di Dio. Deve sfuggire agli ebrei. Calato dalle mura in una cesta, arriva a Gerusalemme. Qui viene presentato agli apostoli da Barnaba, cioè figlio di consolazione che infonde coraggio, un levita di Cipro, un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, poi vescovo e coadiutore di Paolo.
1: Paolo e Barnaba in missione. Anche a Gerusalemme, ebrei di lingua greca cercano di uccidere Paolo, che deve fuggire a Cesarea e Tarso. Intanto, ad Antiochia di Siria, lo Spirito Santo si fa sentire in una assemblea liturgica di preghiera. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per una missione speciale. Ed ecco così il primo viaggio apostolico di Paolo a Cipro, fino ad Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Poi si prepara la partecipazione di Paolo al primo concilio di Gerusalemme, siamo nell'anno 50, che deciderà di non imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo. Vi intervengono Paolo, Barnaba, Pietro e Giacomo.
0: Diciamo subito che queste notizie dettagliate ci vengono offerte da Luca, abile e ispirato autore degli Atti degli Apostoli, che trasmette abbondanti informazioni, specialmente su Pietro e Paolo. Anzi, come vedremo, Luca non nasconde le difficoltà. Si veda il vivace episodio che precede l'elezione dei diaconi. Nel caso, Pietro non sceglie la strada più comoda, non esclude che anche lui possa e debba talora servire a mensa, ma nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola, dell'eucaristia, della preghiera. Ecco allora la comunità ben ordinata, che nasce dal contributo differenziato di tutti. Luca non nasconde le difficoltà che sorgono tra Pietro e Paolo nell'incidente antiocheno, ove forse Pietro agiva con troppa prudenza umana e non andava a mangiare dai pagani convertiti. Ma alla fine anche Paolo capisce il carisma di Pietro e lo accetta. Anche in altro caso Luca racconta sinceramente che Paolo e Barnaba si separano perché Paolo non voleva per compagno di missione Giovanni Marco, che precedentemente in Panfilia si era staccato da loro.
1: Anche oggi ci sono certamente difetti umani che disturbano le relazioni interpersonali, ma tutto deve essere armonizzato, integrato, superato in una più ampia visione di fede e di carità, operata dai vescovi successori degli apostoli. Qui torna opportuna e significativa una densa frase paolina. Dobbiamo essere sempre collaboratori di Dio per consolare gli altri, per la gioia degli altri. E ricordiamo, veri frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
0: Non possiamo soffermarci sul secondo e terzo viaggio di Paolo, anni 50-53 e 54-58, che passa e ripassa per le terre dell'attuale Turchia e Grecia. Non possiamo segnalare tutti i temi della sua suggestiva teologia per quanto riguarda passione, eucaristia, matrimonio, chiesa. Possiamo aggiungere che probabilmente Paolo ha pure toccato Nicopoli in Epiro, ma non ha messo piede in Africa.
1: Paolo davanti ai tribunali romani. Basta pensare al centurione Giulio della corte Augusta, incaricato di trasferire a Roma Paolo, cittadino romano che aveva appellato a Cesare per evitare le congiure degli ebrei. Giulio tratta Paolo con stima e cortesia. Qui nominiamo Festo, indiretto successore di Ponzio Pilato. Pilato non volle occuparsi di Gesù. Festo, procuratore di Giudea, meno venale, corretto dal punto di vista giuridico, è il giudice, pedina della provvidenza, che spedisce a Roma Paolo, con il parere favorevole del re Agrippa. Il re, convinto dal discorso di Paolo, esclama: «Se costui non avesse fatto ricorso all'imperatore, poteva essere liberato».
0: Vaticano, la fede cristiana e i popoli. Paolo chiede libertà per la predicazione del Vangelo di Gesù. Come Gesù, anche Paolo direttamente non sposa la scelta rivoluzionaria degli zeloti, ma chiede all'autorità civile di rispettare la natura e Dio, la persona e la famiglia. Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo il Vangelo di Gesù per i pagani non deve passare per la legge ebraica della circumcisione. Noi vorremmo soffermarci su altri punti teologici.
1: Paolo è il cristiano nato e vissuto tra lo shock del martirio di Stefano e la luce folgorante di Damasco. Ha sperimentato lo Spirito come guida dei suoi viaggi missionari. Ha sognato l'invocazione del Macedone che chiedeva salvezza. Ha sentito la voce che lo mandava a Roma e la tempesta che stava per annegarlo ad est di Malta. Ha registrato in sé la solitudine del cuore e la speranza dell'anima. Nella seconda lettera a Timoteo scrive:
0: «Nessuno mi ha difeso, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è rimasto con me e mi ha dato forza. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa, ho conservato la fede».
1: Pagine di Paolo sono vere liriche di stampo trinitario e cristologico, ecclesiologico e morale. Conosco un credente che fu portato fino al terzo cielo, ma io non sono ancora arrivato alla perfezione. Cerco di correre per conquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle, o alla passione. Cerco di correre per acquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle e

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

il dono caratteristico che riceviamo sempre tutti ogni volta che ci riuniamo in preghiera nel lunedì, è il dono della pace. Nonostante questo caldo, io credo proprio che al di sopra di questo caldo, e stiamo respirando il refrigerio di una pace profonda. Il mondo oggi va a cercare refrigerio nei luoghi più strani e sempre più si smarrisce. Ecco un dono, un segno grande che ne vogliamo cogliere questa sera come presenza di Gesù e di Maria in mezzo a noi. Io penso che non sia soltanto un'esperienza mia questa che sto vivendo, ma che sia un'esperienza di tutti voi. È un'esperienza che mi viene confermata spesso da tutti. Questi giorni davanti al tabernacolo qui della nostra chiesa è stato trovato un piccolissimo bigliettino che io ero assente. C'è un bambino che ha fatto la faccia di Paperino e poi ha messo il bigliettino davanti al tabernacolo con una preghierina sua. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo perché solo tu lo puoi fare. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu, Signore, ricevi gloria e potenza. Abbiamo ascoltato nella prima lettura una parte del libro profetico del profeta Osea, che presenta da una parte la tragedia dell'amore divino rifiutato dal popolo, che preferisce il culto degli idoli al posto dell'unico vero Dio. Ma nello stesso tempo il profeta proclama che il rapporto di Dio con il suo popolo è un rapporto di amore e di fedeltà sponsale. E benché questo popolo, che è la sposa del Signore, che siamo la sposa del Signore, tutti come popolo abbiamo abbandonato e tradito l'amore di Dio, Dio però non abbandona mai la sua sposa, non cessa di amarla e vuole la sua riconciliazione. Per questo la conduce nel deserto, che è il luogo ideale dell'incontro con Dio, e le parla al cuore. Per noi il deserto è proprio questo, è un deserto molto assolato stasera, pieno di calura, è però un deserto nel quale incontriamo il Signore, che parla al nostro cuore, per ricondurci alla sua fedeltà, Lui che è fedele e che resta lo sposo per sempre. E quindi il nostro sposo, il Dio, manifesta a noi la sua fedeltà che non verrà mai meno. Anzi, il nuovo patto di amore dopo la riconciliazione diventa sempre un'alleanza nuova, eterna, fondata non sulla fragilità dell'uomo, perché noi resteremo peccatori, ma fondata sulla giustizia e sulla benevolenza di Dio. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Perché solo tu lo puoi fare? Perché tu sei buono, perché tu ci ami. Noi tante volte andiamo dal Signore con ragionamenti tanto difficili, anche per chiedere perdono al confessionale, e magari ci rammarichiamo perché non siamo capaci di esprimere abbastanza il nostro dolore. Questa preghierina semplice dei bambini
ci fa capire che quando andiamo dal Signore gli dobbiamo dire: Signore, perdonaci perché tu sei buono. Ecco la buona notizia: Dio è uno sposo fedele che perdona sempre. E nel Vangelo troviamo Gesù che guarisce e richiama alla vita, non per manifestare la sua potenza che potrebbe opprimerci, ma per dimostrare agli uomini che Dio vuole una cosa sola: vuole che noi conosciamo il suo amore, e conoscendo il suo amore che possiamo essere salvi. E quindi ci manda lo Spirito perché noi possiamo aprirci ad accogliere il dono della fede che ci salva. Siamo dunque alla scoperta dell'amore di Dio. Ecco, lo scopo per cui siamo qui, ecco il perché della pace, il perché della nostra perseveranza nella preghiera, caldo o freddo, vicino o lontano, sentiamo che il Signore sempre ci attira, il Signore proprio ci ha sedotti con il suo infinito amore. E noi siamo alla scoperta di questo amore, proprio perché non siamo noi che amiamo Dio, ma è Dio che per primo, gratuitamente, ama noi. E Dio ci perdona non perché noi lo meritiamo, sia sempre ben certo questo. Non pensiamo di andare a chiedere perdono a Dio quando abbiamo i meriti. Non li avremo mai. Dio ci perdona solo perché Lui è buono, perché è Padre, perché ci cerca, perché ha stabilito con noi un rapporto di sponsalità, perché Gesù ha meritato per noi il perdono. E quando si parla di giustizia di Dio, anche nella parola che abbiamo ascoltato del profeta Osea, dove è scritto che si manifesterà: ti farò mia sposa nella giustizia. Quando si parla di giustizia di Dio, intendiamo innanzitutto la volontà di Dio che vuole salvare tutti i suoi figli. Ecco la giustizia. Un padre che giustizia può fare dei suoi figli? Che siano salvi. E per questo Dio ci ha donato suo figlio Gesù, nostro Salvatore, il quale ha fatto giustizia dei nostri peccati, morendo per noi sulla croce e pregando per noi e perdonandoci: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E sotto c'è la madre, sempre la madre della misericordia, la invochiamo così: salve Regina, madre di misericordia, che si unisce a suo figlio, che è la misericordia di Dio, e che offre al padre suo figlio: Padre, ti offro mio figlio sulla croce perché gli altri miei figli siano salvi. Il giudizio di Dio compiuto in Gesù è dunque la misericordia ed è il perdono per tutti. Non c'è peccato che Gesù non abbia perdonato. Sono già tutti perdonati i nostri peccati. Siamo già stati tutti guariti dalle sue piaghe. Evidentemente tocca a noi soltanto rendere efficace per ciascuno questo giudizio di perdono, accogliendolo con cuore pentito. Quindi quando andiamo a confessarci andiamo soltanto a ricevere un dono, non andiamo con tante complicazioni. Non pensiamo che il Signore ci perdona perché diciamo tante preghiere, diciamo bene l'atto di dolore. Lui ci guarda il cuore, ci guarda il cuore. E quindi in questo tempo di grazia, in questo tempo di misericordia, siamo fortunati se apriamo il nostro cuore al perdono. Però sappiamo che tanti non guardano a Gesù,
e non ricevono il suo perdono, mentre Gesù vorrebbe che lo ricevessero tutti. È morto per tutti, non vorrebbe essere morto in vano per qualcuno. E la madre, alla quale lui ha affidato suo figlio prediletto Giovanni e tutti noi, dalla croce viaggia per tutto il mondo, soprattutto in questo tempo di grazia e di misericordia. A noi non fanno meraviglia le frequenti manifestazioni della Madonna. È normale che una mamma cerchi i propri figli in questo tempo in cui tutti potrebbero essere salvi e purtroppo in gran parte tutti scappano lontano dal Signore. È un momento di grande dispersione, di grande apostasia, di grande confusione. E la Madonna che a Fatima ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato, continua a portare questo messaggio materno dovunque, lo porta sempre a noi. E non sono messaggi di sventura. Qualcuno magari così, incuriosito, va a cercare le novità strane, ma la mamma non può essere un'annunciatrice di sventure. La mamma per i suoi figli porta messaggi di amore, di salvezza. E così da Fatima, in modo particolare per questo nostro secolo, e siamo alla fine ormai, continua a richiamare i suoi figli e ci assicura che questo suo trionfo del cuore immacolato coincide con il trionfo della misericordia di Dio. Che meraviglia! Noi pensiamo sempre il trionfo del cuore immacolato di Maria, chissà cosa succederà. Già stanno succedendo cose troppo tremende, troppo terribili, le abbiamo ricordate, le vediamo, ma questi non sono i castighi di Dio, sono i castighi del peccato. Perché poi quando ci si allontana dal Signore, non soltanto non si riceve la misericordia, la giustizia di salvezza, ma si incorre nel male, perché causa di ogni male è il peccato. Ecco la mamma che cerca i figli perché non si facciano male, non si distruggano, non si rovinino, e dice: guardate che c'è una meta a cui dobbiamo arrivare e sarà il trionfo della misericordia di Dio. E noi l'abbiamo già ormai questo trionfo della misericordia di Dio. Penso che nessuno di noi stasera sia qui in peccato. Peccatori tutti, anch'io, tutti. Però nessuno questa sera credo che non si senta coinvolto dalla misericordia di Dio. E ci sentiamo in pace, molto in pace. E allora il trionfo del cuore immacolato di Maria qui è già avvenuto. E sta avvenendo il trionfo della misericordia di Dio, come primizia per tanti nostri fratelli, che probabilmente saranno richiamati forse anche da situazioni di sofferenza, perché Dio si serve della sofferenza per richiamare i suoi figli, come fa un papà quando vede che i suoi figli non capiscono ragione, in qualche maniera li prende per le orecchie, non per far loro del male, ma per dire: ehi, svegliati, cosa aspetti? E allora tutti ritorneranno a Dio, perché ci sarà il trionfo della misericordia. E questa è la grande promessa ed è la verità fondamentale del Vangelo. Dio vuole il trionfo della sua misericordia. È per questo che ha mandato suo figlio. E suo figlio ci ha affidati a sua madre. Per questo, madre di misericordia, non stanchiamoci di ripeterle queste verità meravigliose, che ci sono balsamo, proprio refrigerio, che sono per noi vita nuova. E noi siamo qui a pregare, continueremo a pregare, pregheremo nei nostri gruppi di preghiera, nei nostri cenacoli, perché tutti abbiano da corrispondere, perché tutti abbiano da intraprendere un cammino di conversione,
perché tutti abbiano da accogliere Maria. Il grande problema oggi è così semplice. Molta gente si scandalizza, anche molti sapienti nella Chiesa si scandalizzano, perché dicono: ma come? La Madonna? Basta Gesù. Ma Gesù non è venuto senza Maria. E Gesù ci ha dato Maria. E oggi proprio la scelta discriminante resta questa: scegliere Maria, accogliere Maria, la mamma. Perché allora non ci sono problemi per accogliere suo figlio. Ecco, io questo l'ho sperimentato, ed è con grande gioia che ve lo dico, nell'esperienza che ho fatto in questa settimana, e vi ringrazio tanto che avete pregato. Ringrazio tanto Padre Bruno che ha guidato la messa lunedì scorso. Noi vi abbiamo seguito con la preghiera, con me c'era fratello Dante, insieme con i nostri due giovani di comunità, Lelio e Davide, e ci siamo trovati con 250 sacerdoti e 25 vescovi provenienti dall'America Latina. Cosa strana, dall'America Latina 25 vescovi che hanno fatto vita comune con noi, mescolandosi proprio da semplici pastori in mezzo al loro gregge. Un'esperienza di chiesa splendida, semplice, umile, che mette al primo posto Gesù insieme con il Papa, accogliendo quindi tutto il magistero della Chiesa con Maria. È una scelta semplice, ma senz'altro discriminante. E io ho visto, così l'abbiamo vista tutti, l'opera della Madonna, che sta riunendo tutti i suoi figli da ogni parte del mondo. Come rappresentanza erano presenti alcuni rappresentanti di ogni parte del mondo, tutti i 5 continenti erano presenti. La meraviglia. La sera soprattutto recitavamo il rosario nelle varie lingue, la prima parte dell'Ave Maria, ed era una meraviglia, proprio una consolazione. Si vedeva come la Madonna ha riunito tutte le lingue degli uomini: il giapponese, il cinese, l'indiano, il pakistano, l'ebraico, il russo, l'arabo, tutte le lingue africane, tutte le lingue slave, tutte le lingue dell'America Latina. Una gioia. Abbiamo visto la dimensione universale dell'opera della Madonna. Abbiamo visto cosa Dio sta facendo in questo tempo perché venga il trionfo della sua misericordia. E abbiamo capito anche il perché la Madonna continua a manifestarsi in tutte le parti del mondo, perché ha mandato Don Stefano in tutto il mondo per diffondere questo messaggio di preghiera, di unione al Papa, di consacrazione del cuore immacolato di Maria. Sapete che Don Stefano nel 72 è andato a Fatima e lì ha ricevuto il primo messaggio della Madonna, gli ha detto: ti ho scelto perché tu vada in tutto il mondo. Immaginate un piccolo giovane prete che va a Fatima, si sente dire così: ti manderò in tutto il mondo. Conosceva soltanto la lingua italiana. Poi la Madonna ha continuato a ottenerli queste locuzioni interiori, per cui ne è nato quel libro meraviglioso ai figli prediletti, i sacerdoti, che è un po' il vademecum del movimento sacerdotale mariano. E abbiamo visto Don Stefano molto affaticato, ammalato, ormai dopo 22 anni, che ha compiuta la missione. Aveva lì la rappresentanza di tutto il mondo, di tutta l'umanità, con tutti questi vescovi. Il momento più bello era sempre l'Eucaristia, presieduta da questi 25 vescovi, con tutti noi sacerdoti di tutto il mondo.
celebravamo l'Eucaristia in latino, perché è la lingua universale della Chiesa. La gioia è immensa. Tutta l'umanità riunita attorno alla Vergine Maria. Questi vescovi, proprio figli prediletti, piccoli bambini, semplici, eppure pastori, uniti al Papa. I cardini del movimento sacerdotale mariano è la consacrazione del cuore immacolato di Maria, l'amore e fedeltà al Papa e l'impegno di diffondere la consacrazione al cuore immacolato di Maria attraverso i cenacoli di preghiera. Ecco. Poi la Madonna in questo tempo è andata di qua e di là, di su e di giù, a riunire i suoi figli a pregare. E avvengono cose anche strane, perché magari i pastori cercano strade molto difficili, complicate, e la Madonna tranquillamente, con tanto amore per il Papa e per tutti i pastori, perché dobbiamo obbedire ed essere in comunione, andiamo tranquillamente per la strada principale, quella della preghiera, e a pregare, per grazia di Dio, non è proprio male. Quando si prega si è nella grazia di Dio e nella via della salvezza. E così abbiamo capito che cosa occorre oggi alla Chiesa. Occorre questo rinnovamento profondo di semplicità, di fedeltà, di comunione. Come diceva Papa Paolo VI, oggi il mondo non ha tanto bisogno di maestri quanto di testimoni. Anche maestri, chiaro, tenendo conto che poi il maestro è uno solo, Gesù Cristo, che parla attraverso il Papa, e i pastori uniti al Papa. Oggi, purtroppo, abbiamo grande confusione anche nella Chiesa, perché c'è molta contestazione. E Don Stefano ci ha raccontato il suo incontro con il Papa recentemente, un Papa affaticatissimo, che sta portando l'umanità verso il terzo millennio, ma così appesantito, per cui dice: ora la mia missione è la sofferenza. Sta offrendo tutto se stesso perché l'umanità possa incontrarsi con il Signore alle soglie del terzo millennio per mezzo di Maria, lui il tutto suo. Don Stefano ci ha detto che il Papa ha detto: santità, coraggio, coraggio. E il Papa avrebbe mormorato, dice: eh sì, coraggio è una parola, però totus tuus, totus tuus, totus tuus, tutto della Madonna. Ecco il profeta per il nostro tempo. E c'è nella Chiesa la spaccatura proprio in questo, perché si sta andando verso orizzonti di contestazione, di disobbedienza al magistero della Chiesa. Un sacerdote della Chiesa del Nord Europa ci diceva che hanno fatto recentemente un grande convegno, i cristiani della contestazione, per dire che il Papa non ha bisogno di andare tanto in giro perché non ha più niente da dire, che i vescovi non è necessario obbedirli perché chi deve essere obbedito oggi sono i teologi, che i preti bisogna dare il matrimonio, che bisogna dare sacerdozio alle donne e via di questo passo. Ed è la spaccatura. La Madonna sta preparando i tempi della purificazione e i suoi richiami sono richiami evangelici alla preghiera, alla penitenza, alla confessione frequente, alla partecipazione all'Eucaristia, alla vita ecclesiale. Occorre obbedire al Papa, ai pastori, al magistero della Chiesa, occorre radicarci nell'amore, nel perdono, nell'accoglienza, nel digiuno, nella separazione dalle cose di questo mondo,
E sono le raccomandazioni che noi continuamente abbiamo ricevuto, riceviamo, sempre con l'invito che la pace regni nei nostri cuori. E la Madonna sempre ci ringrazia di averla accolta nella nostra vita, perché non si accoglie in una devozione astratta la Madonna, bisogna accoglierla nella vita, perché lei ci porta Gesù nella nostra vita. E l'insistente richiamo a pregare con il cuore in questo tempo di grazia, e la raccomandazione di aprire il cuore, perché Gesù vuole visitare i cuori, e quindi che non dobbiamo mai chiudergli la porta, che dobbiamo guardare a Lui, che dobbiamo aprirci alla sua salvezza, perché soltanto così lei potrà compiere la sua missione materna di portarci per mano a suo figlio sulla strada della luce. E alla fine degli esercizi spirituali, come avviene quasi sempre, e Don Stefano ha ricevuto la locuzione interiore, ce l'ha comunicata con tanto amore. E la Madonna ha ribadito la sua promessa: il mio cuore immacolato trionferà. E trionferà in coincidenza con il trionfo della misericordia di Dio. La Madonna ci ha ringraziati, però ci ha detto: siete arrivati qui soltanto perché vi ho chiamati io, e voi avete corrisposto, perché io chiamo tutti, però non tutti rispondono. Io però sono continuamente accanto a ciascuno di voi, mi unisco alla vostra preghiera, rendo più profondo il legame della vostra fraternità. È stata una meraviglia la comunione con i vescovi, con i sacerdoti di tutto il mondo, e abbiamo capito che proprio l'elemento di coesione era l'aver insieme scelto di sentirci proprio fratelli tutti nella Madonna, figli dell'unica madre, che poi è la Chiesa, in comunione con tutti i pastori, con il Papa, centralizzando tutto nell'Eucaristia. Tutti i problemi sono spariti, non c'erano altri problemi, ci sentivamo la Chiesa unita nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria. E lei ci promette: vi ottengo il dono dello Spirito Santo, che opera profondamente nella vostra vita e vi porta alla trasformazione del cuore. Poi ha richiamato tre punti del trionfo: il mio cuore immacolato trionferà prima di tutto su questa umanità ammalata, poi trionferà su questa Chiesa sofferente, divisa, lacerata dagli spiriti del male, e il mio cuore trionferà su tutti i miei figli poveri che portano la croce delle indicibili sofferenze di questi ultimi tempi della purificazione e della grande tribolazione. Per quanto riguarda l'umanità malata, la Madonna dice: aiutatemi a far trionfare il mio cuore immacolato e la misericordia divina in questa umanità materialista, protesa alla ricerca esasperata del piacere e del benessere, che ha costruito una nuova civiltà senza Dio ed è tutta pagana. Voi andate e predicate la necessità della penitenza e della conversione, del ritorno al Signore sulla via della preghiera e del pentimento, della rinuncia a Satana e alle sue seduzioni, al male e al predominio delle passioni. Ritorni come il figlio prodigo fra le braccia del Padre Celeste, che l'attende questa umanità con amore, perché possa così stabilirsi fra Dio e l'umanità una nuova e profonda e universale riconciliazione. Siate voi gli strumenti di questo generale ritorno, siate voi gli apostoli di questa seconda evangelizzazione tanto richiesta dal Papa. Ecco, per mezzo di voi il mio cuore allora trionferà su questa umanità, poi il mio cuore trionferà sulla Chiesa sofferente e divisa. Per questo nella Chiesa oggi si estendono gli errori, spesso essi sono insegnati, diffusi
ed accolti fra la generale apatia ed indifferenza, la mancanza di fede dilaga, i peccati vengono commessi e giustificati, quindi si è perso il senso del peccato, i ministri del santuario languono nella tiepidezza e nella indifferenza e dissipano i tesori che il Signore ha posto nelle loro mani. Senza giudicare nessuno, noi vediamo purtroppo tanta tristezza anche in tanti ministri di Dio che non sanno più cosa fare, sembrano disoccupati. Siate voi gli strumenti del rinnovamento interiore di tutta la Chiesa, voi che siete chiamati ad essere il cuore nuovo della nuova Chiesa purificata, illuminata e santificata. Per questo vi invito ad essere oggi apostoli coraggiosi di fede, di unità, di santità e di amore. E infine, il mio cuore trionferà su tutti i poveri figli miei che portano la croce indicibile di tante, tante tribolazioni. Quanti sono i lontani, come sono numerose le vittime del mio avversario. Abbiamo ricordato che tutti i disastri che sono capitati in Bosnia, in Ruanda, in altre parti, è perché Satana si è impossessato del cuore degli uomini e anche dei cristiani. Quanti sono i lontani? Prendete per mano i bambini che sono avviati a precoci esperienze del male. Pensiamo di sfruttamento di bambini per il male. Importanza quindi di riunire i bambini nei gruppi di preghiera, nei cenacoli di preghiera. Sostenete i giovani ingannati e sedotti dai falsi valori. Aiutate le famiglie cristiane a vivere come piccole comunità di grazie, di preghiera, di comunione e di amore. Andate a cercare le pecorelle smarrite su tutte le strade del mondo. Questo è per tutti. Convertite i peccatori, sostenete gli incerti, conducete gli smarriti, guarite gli ammalati, confortate i moribondi. A tutti donate la grazia e l'amore, la salvezza e la vita che mio figlio Gesù vi ha donato con la sua passione e morte sulla croce. Allora diventate strumenti di salvezza per tutti in questi ultimi tempi in cui tutto si deve compiere di quanto io vi ho predetto. E questo non riguarda soltanto le locuzioni di Don Stefano, ma di tutte le altre manifestazioni avvenute in vari luoghi. Tutto si compirà in questi anni. Ed è per questo che lei si dà da fare per riunire preghiere, preghiera, preghiera, penitenza, confessione, unione con i pastori, perché potete abbreviare i tempi della tribolazione. A tutti io ho concesso in questo ritiro, in questo cenacolo di sacerdoti, di vescovi, la grazia del cambiamento del cuore e della trasformazione della vita. Noi ringraziamo la Madonna di questo grandissimo dono. Io sono la madre della grazia e della purezza, dell'amore e della speranza, della gioia e della pace. Partite nella pace e diventate in ogni parte gli strumenti della mia pace, che poi è la pace di Gesù. E a noi questa sera la mamma ancora una volta ci richiama e ci dice: cari figli, la pace sia nei vostri cuori. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. E questo è un po' tutto il tema che ci è stato suggerito da Don Stefano a noi sacerdoti e vescovi in questo ritiro che abbiamo fatto a San Marino nel santuario del Cuore Immacolato di Maria. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore. È questo che la Madonna desidera. Difatti a Fatima la Madonna cosa ha chiesto? Consacratevi al mio cuore immacolato. E consacratevi perché vi riconoscano miei figli prediletti. Quindi non vergogniamoci di essere con Maria, nostra madre. Poi pregate molto con il cuore. Non siate distratti dalle cose vane. Non perdete tempo. Ma riconciliatevi con Dio. Vedete che è sempre un'unica
matrice, è sempre un'unica matrice, una unica madre che dice sempre le stesse cose, quelle che ha detto Gesù. Non siate distratti dalle cose vane, ma riconciliatevi con Dio. Unica sorgente di misericordia. Guardate come tutto concorda, è una meraviglia. Se andate in cerca di cose strane non capite più niente. Se prendete il filone dritto della grazia, allora capite cosa il Signore vuole e cosa vuole la Madonna per volontà di Dio. Vi attendo sempre per condurvi alla salvezza, tutti. E noi dobbiamo raccogliere più persone possibili. Non dobbiamo essere chiusi, dobbiamo chiamare a raccolta, perché è questo il tempo di grazia. Se si accorrono troppo tardi è finita. Pensate cosa sarebbe successo di noi se non avessimo accolto l'invito 10 anni fa. Cosa avremmo fatto in tutti questi lunedì? Siamo già vicini ai 444 lunedì di preghiera. Cosa avremmo fatto in questo tempo? Davanti alla televisione. A Don Stefano dicevamo, se tu avessi preso paura quel giorno, quando la Madonna ti ha detto ti manderò in tutto il mondo, dove saremmo noi tutti sacerdoti di tutto il mondo e vescovi qua riuniti in questa settimana di preghiera che abbiamo pregato moltissimo? Quanto importante lasciarci condurre dalla Madonna. Quindi quando vi chiede qualche cosa la Madonna, dice sempre di sì, perché vi porta a Gesù. E allora raccogliamo tanti, tanti fratellini. Portiamoli. Adesso ci restano ancora 2 lunedì. Il prossimo è quello del 18, perché dopo il 24 sarà la domenica in cui concluderemo con la processione. E la Madonna conclude dicendo, pregate, pregate con il cuore, sempre con il cuore, per dire che dovete pregare 24 ore su 24 ogni giorno. E allora facciamo ancora una volta nostra la pregherina meravigliosa di questo bambino. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Per mezzo di Maria noi diciamo. E allora chiediamo che trionfi presto questo cuore immacolato di Maria, perché venga il trionfo della misericordia divina in tutti i cuori.

Sapete cosa pensa il mondo di uno che porge l'altra guancia? Che a chi gli ruba il mantello dà anche il resto dei vestiti? Che se viene costretto a fare un miglio ne fa, con chi glielo chiede, anche due? Se qualcuno si comporta in questo modo, è facile immaginare come venga definito. Eppure per noi cristiani questo atteggiamento è la chiave di lettura di tutto. Compromettersi in una relazione, capire che nelle relazioni fraterne si gioca il meglio della nostra vocazione, soprattutto quando sentiamo fatica, è prezioso, perché è così che confermiamo la nostra scelta, è così che continuiamo a fare una scelta nella nostra vita. È importante dirci questo. Se da una parte infatti tutti noi cerchiamo una relazione affidabile su cui poggiare la nostra esistenza, dall'altra, prima dell'affidabilità, troviamo i problemi, e molti. Allora, come riuscire a tenere insieme da una parte il desiderio di affidabilità e dall'altra le difficoltà? Proprio qui, in questo scarto tra ciò che desideriamo e ciò che viviamo, noi possiamo comprendere che l'affidabilità che stiamo cercando, la fedeltà che stiamo desiderando, è come un grande potenziale seppellito dentro ciascuno di noi. Quando un bambino viene al mondo, potenzialmente è capace di parlare, ma non sa ancora farlo. Potenzialmente è capace di camminare, ma non sa ancora camminare. Quando però inizia a parlare, a camminare, lo fa tirando fuori un po' alla volta il potenziale che ha già. Allo stesso modo il desiderio di affidabilità che abbiamo dice che la nostra vita è già piena di cose affidabili, ma abbiamo bisogno di tempo per tirarle fuori. Abbiamo bisogno di tempo per imparare che attraverso i limiti della sorella o del fratello, del marito o della moglie, dell'altro in genere, abbiamo bisogno di tempo per imparare che attraverso i limiti della sorella o del fratello, del marito o della moglie,

Cristo. E chi è Gesù Cristo? Giovanni afferma: quello che noi abbiamo veduto, quello che noi abbiamo toccato, quello che abbiamo contemplato, quello di cui noi abbiamo fatto esperienza, cioè una persona concreta che abbiamo toccato nella nostra vita, questi è Gesù Cristo. Questo è il Verbo venuto dentro la nostra storia. Dov'è che tocchiamo Dio? Il Dio per cui abbiamo dato tutta la nostra vita, dove lo possiamo toccare? Nelle relazioni, soprattutto in esse. Perfino l'esistenza di un eremita che vive da solo, lontano da tutti, non avrebbe alcun senso se la sua solitudine non fosse in relazione agli altri. Questa è dunque quella dimensione umana che ci accomuna tutti. Abbiamo bisogno di affidabilità e abbiamo bisogno di riconciliarci con questo bisogno. Quando ci riusciamo, dentro di noi accade una rivoluzione. Qualcosa cambia e si spalanca una vita completamente diversa. Il popolo di Israele ha costantemente bisogno di fedeltà, di una relazione stabile. La linea di demarcazione però tra affidabilità e idolatria è sottilissima. Perché Israele cerca gli idoli? Perché cade continuamente nell'idolatria, che è il peggiore dei peccati citati nella Bibbia? Quale scopo hanno gli idoli? Rassicurano. Quando Mosè si allontana per salire sul monte, e Mosè è colui che fa da tramite nella relazione tra Dio e il popolo, Israele inizia a entrare in angoscia. Mosè si allontanerà non per poche ore, o pochi giorni, o poche settimane, ma per un periodo abbastanza lungo. Ed è in quel periodo che inventano il vitello d'oro. Il meccanismo che scatta in Israele è lo stesso che scatta in noi, soprattutto nei momenti di desolazione, difficoltà, angoscia. Tutti abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa. Siamo disposti anche a darci da soli un Dio, pur di poggiarci su qualcosa. Ci cerchiamo un idolo, pur di sentirci rassicurati. Così prendiamo dei pezzettini della nostra esistenza, li mettiamo su un piedistallo e li facciamo diventare Dio. Pensiamo per esempio a chi fa della carriera un idolo. È un esempio che per molti forse è un po' distante, ma magari guardare la pagliuzza che c'è nell'altro può aiutarci di rimando a scoprire la trave che è nella nostra vita. Noi cosa diremmo a questa persona? Guarda che la carriera non ti salva la vita. La carriera ti dà soddisfazioni, ma non quel senso profondo che stai cercando. Non ti darà la felicità che stai cercando. Allora dovremmo aiutare questi nostri fratelli e sorelle a eliminare l'idolatria della carriera, del denaro, del possesso, perché soltanto così riuscirebbero a ritrovare la strada giusta. Ognuno ponga a se stesso una domanda: quali sono i rischi di idolatria nella mia specifica vocazione? Quali sono le modalità attraverso cui posso rischiare di trasformare Dio in un idolo rassicurante? Il male non si presenta mai come male. Sa vestirsi. Può lasciare intatto tutto ciò che nella vita ha un valore: la preghiera nel coro, la messa ogni giorno, la confessione una volta alla settimana, e nonostante questo tenerci in pugno in nome di un idolo di cui non ci siamo accorti. E questo sempre per lo stesso motivo. Fondamentalmente tutti desideriamo avere qualcosa di affidabile, e pur di averlo ce lo diamo da soli. Ma non è Dio. Dice il Salmo: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Sono una cosa morta, e chi si affida ad una cosa morta muore. È esso stesso morto. Così proprio quel desiderio di affidabilità, di fedeltà, ci mette nelle condizioni di consegnarci agli idoli con le nostre stesse mani. Dobbiamo quindi essere pronti a smascherare quelle dinamiche idolatriche, a capire che cosa ci salva davvero e cosa invece abbiamo reso idolo.

diventare idolatria la propria cella, il proprio posto in chiesa, un modo di cantare, come tenere la sedia, cose banali, ma per le quali diventiamo paranoici, cose che se mancano ci fanno crollare il mondo. Questi sono idoli. Pur provando compassione per chi vive questo, poiché è causa di grave sofferenza, ognuno deve smascherare questi meccanismi in se stesso, perché a lungo andare ci tolgono Dio.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Queste margherite di campo, come sono belle! Neppure Salomone, il re dell'eleganza, poteva vestirsi con tanto splendore. Esse senza dubbio non tessono né filano. Chi le veste allora tutte le mattine tanto premurosamente? Il padre stesso le veste. Se il padre si prende cura di alcune margherite che al mattino splendono e alla sera sono appassite, che non farà per voi, figli del suo amore? Cos'è più importante, il vestito o il corpo? Se conosceste il padre. Quel figlio si presentò a suo padre, che era un nobile signore, dicendogli: «Padre mio, lavorando come un eroe hai moltiplicato la tua azienda e hai costruito questi castelli, però non hai goduto un sol giorno della tua vita. Non voglio che mi succeda la stessa cosa». E prendendo i beni della sua azienda, se ne andò in terre lontane e visse dissolutamente. Quando poi il ragazzo sentì un vuoto infinito, la nostalgia e la povertà si abbatterono su di lui, sapete ciò che fece quel ragazzo? Imparò a memoria un discorso di giustificazione e tranquillamente tornò a casa sua. Sapete perché? Perché conosceva molto bene suo padre e non si sbagliò. Quando avvisarono il nobile signore che il ragazzo tornava a casa, balzò su dalla sedia, scese le scale, saltò in groppa ad un cavallo, gli andò incontro, lo abbracciò, lo baciò. Radunò tutti i suoi servi dicendo loro: «Preparate il banchetto più splendido, perché questo è il giorno più felice della mia vita. Anello d'oro al suo dito e vestiti da principe sul suo corpo, banchetti e musiche e orchestre». Lui è così. Non so in quale altra maniera dirvelo. Se conosceste il padre. Se si perde uno dei suoi figli, il padre, invece di rimanere nel comfort del suo palazzo imperiale, va per il mondo, sale sulle colline, scende nei burroni, costeggia i precipizi, mette a rischio la propria vita finché non trova il figlio perduto e amato. Se lo carica con affetto sulle spalle e torna a casa cantando e fischiettando, dicendo a tutti che quel figlio gli dava più gioia che il mondo intero. Oh, il padre, se lo conosceste! Vi ricordate di quella vecchietta? Perse una moneta, si mise a cercarla sotto il letto, le sedie, la tavola, e niente. Prese poi la scopa e spazzò la casa e la trovò. Uscì sulla strada gridando: «Amiche, venite a condividere la mia gioia!» Il padre è così. Quando un figlio perduto, però amato, ritorna a casa, il padre convoca l'orchestra e gli abitanti del paradiso dicendo: «Amici, allegria e festa!» E invece di chiedere i rendiconti, di fare discorsi paternali, dove sei stato, che hai fatto, dammi il resoconto dei tuoi passi, invece di tutto questo, festa e musica per il figlio. Oh, il padre, se lo conosceste, guardate questo sole. Credete che illumini e fecondi soltanto il campo della gente per bene? L'astro sovrano dà vita e splendore anche ai campi dei traditori e dei bestemmiatori. Il padre è così. Gli uomini gli rivolgono bestemmie e lui gli restituisce un sole d'oro. E la pioggia? Pensate che il padre faccia discriminazioni? No, la pioggia cade anche sul campo dei buon temponi e degli oziosi. Il padre è così. Ricambia sempre il bene per il male. Se lo conosceste, un giorno mi innalzeranno in verticale tra cielo e terra. Sarò l'esiliato da tutte le patrie e tutti i beni. Però non importa, il padre è sempre con me.
è venuta l'ora. Come colombe spaventate vi disperderete tutti precipitosamente in mille direzioni. Sì, io resterò solo in balia di lupi affamati. Però non importa, non resterò solo. No, il padre sarà con me. Questa è l'atmosfera interiore permanente di Gesù, sempre rivolto verso il suo padre amato. Il figlio guarda il padre e il padre guarda il figlio, e questo sguardo mutuo si trasforma in un manto di affetto che avvolge i due in una gioia infinita e in una forza indistruttibile. Fallimento, calvario, agonia. Fuori possono infuriare le tormente, i loro assalti non arriveranno al lago interiore, se non qualche raffica, come nel Getsemani. Nel cenacolo, nella notte dell'addio, Gesù dovette essere più ispirato che mai. Fu una notte illuminata. Gesù spalancò le porte del suo cuore e non si vide in esso che una stanza infinita di solitudine, popolato da un solo abitatore, il Padre. D'ora in poi vi chiamerò amici. Sapete perché? Un uomo è amico di un altro uomo quando rivela la sua intimità all'altro, e voi già avete visto qual è l'unico e grande segreto della mia vita: il Padre. E come un uomo preso da una sacra ossessione, ripete senza sosta il nome benedetto di questo Padre. Me ne vado al Padre. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Il Padre è più grande di me. Io sono la vite e il Padre è il vignaiuolo. Io sono uscito dal Padre e torno al Padre. Padre mio, è giunta l'ora. Padre Santo, ora torno da te. Padre giusto, glorifica il tuo nome. Nessuno mai pronunciò né pronuncerà questo nome con tanta venerazione, con tanta tenerezza, con tanta ammirazione, tanta fiducia, tanto amore. Che contemplativo ci sarà nel mondo che ci possa dire qualcosa di ciò che vibrava nel cuore di Gesù Cristo quando ripeteva tante volte questo nome in quella notte. Gli apostoli dovettero contemplarlo in quel momento, così raggiante, così luminoso, così inebriato, che Filippo, assumendo e riassumendo lo stato d'animo degli altri, giunse a dirgli: «Maestro, hai acceso un fuoco in noi. Moriamo di nostalgia per questo Padre. Ora togli il velo, basta con le parole, faccelo vedere in persona che vogliamo abbracciarlo». Al di là delle metafore, Gesù presenta la salvezza come un vivere in perpetuo, vogliamo abbracciarlo. Al di là delle metafore, Gesù presenta la

compresi se prima non avesse immesso in loro una grande brama di questo Padre. La vita eterna, che conoscano te. Conoscere nel senso di possedere. Tutto il problema della salvezza e della condanna ruota quindi sempre sulla presenza o assenza del Padre. Sepolcro, annientamento, il nulla, no. La morte è entrare nella gioia del Signore, il cielo. Il cielo è il Padre è il cielo. La patria. Non esiste la patria. La patria completa è il Padre. La casa del Padre. Non esiste neppure la casa del Padre. La casa del Padre è il Padre stesso. E Gesù Cristo? Gesù Cristo è l'inviato venuto a rivelarci il volto paterno di Dio. E per aprire pozzi di nostalgia nel suolo umano. Pozzi di nostalgia che saranno colmati, saziati per sempre, con il possesso simultaneo e totale della vita interminabile, dell'amore infinito.

Dopo averci rivelato il Padre, l'atteggiamento naturale di Gesù è quello dell'abbandono. Compiere la sua volontà. Questo è il suo alimento e il suo respiro. La volontà del Padre è il senso della sua vita, la luce per i suoi occhi, la gioia del suo vivere. Ecco, vengo, Padre mio, per compiere la tua volontà. Questo atteggiamento incondizionato di abbandono diede origine in Gesù a quella energia, gioia e sicurezza con cui lo vediamo vivere e agire. In più, arricchì fortemente la sua personalità facendone un testimone incorruttibile di Dio, pieno di grandezza e valore. Per Gesù, donarsi significò uscire dal proprio interesse e consegnarsi all'altro. Appoggiando fiduciosamente la sua testa e la sua vita nelle mani del suo Padre amato. L'atteggiamento di abbandono fu dunque per Gesù la trasmissione di un dominio, un dare l'io a un tu. Fu un gesto attivo, poiché vi fu un'offerta totale della propria volontà nella volontà dell'essere amato. Non si tratta quindi di immettersi con rassegnazione nel succedersi fatale degli avvenimenti. No! Abbandonarsi è un consegnarsi amoroso a qualcuno che mi ama e che amo. E perché lo amo, mi offro. La prima generazione cristiana vedeva in Gesù eminentemente il servo di Dio, quel povero di Dio. Dentro la spiritualità degli Anawim, i poveri di Dio che non chiedono, non discutono, non si ribellano, non si lamentano, ma che si abbandonano in silenzio e pace ai disegni di Dio, così come si manifestano nei fatti della storia. Gesù rinunziò alla sua volontà per assumere la volontà del Padre e così si liberò da se stesso. Rimanendo libero da se stesso, fu costituito liberatore. Il Padre mi ama tanto perché compio la sua volontà. Ecco il mistero di questa relazione unica tra il Figlio e il Padre. Esiste tra i due una concordanza di volontà perché si amano tanto, e si amano tanto perché esiste questa concordanza di volontà.

L'amore emotivo e l'amore oblativo convergono e si identificano e i due, uniti dal vincolo di un'unica volontà, vivono reciprocamente l'amore, non solo nella dolcezza dell'intimità, ma anche nella crisi della paura. E così la dolce parola Abba fu ripetuta in modo straziante sul Monte degli Ulivi nella notte della grande prova, nel momento del panico. Abba, caro papà, tutto è possibile a te. Per favore, allontana da me questo calice. Però non si compia quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Fu la grande ora dell'abbandono. Che successe nell'anima di Gesù nelle ore della passione? Gesù poteva evitare la morte, poteva interrompere la catena degli avvenimenti. Quando avvertì l'avvicinarsi dei persecutori, perché non scappò sulle alture del Golan o sulle montagne della Samaria? Che cosa mancò a Gesù? La strategia della ritirata? Il senso di orientamento? Una buona informazione di controspionaggio? Forse usarono con lui la tattica della sorpresa come in una guerriglia? E quando se ne accorse, era già circondato senza più vie di fuga? Fu questo? Che cosa successe realmente? Uno svolgimento normale e fatale dei fatti storici oppure una decisione libera e volontaria da parte di Gesù? Ci si è messo dentro lui o l'hanno messo gli altri? La storia è una combinazione di elementi psicologici, economici, politici, eccetera. Essi avanzarono ciecamente come un torrente, avvolsero Gesù e lo trascinarono nel torrente della morte. E ciò che accadde? Per esempio, se Caifa non avesse avuto quel temperamento risentito e litigioso, Gesù non sarebbe morto. Se Pilato avesse avuto un altro carattere, Gesù non sarebbe morto. Se la Palestina non fosse stata annessa all'impero romano da Pompeo, Gesù non sarebbe morto. Tutti questi fattori storici, sviluppatisi in forma inesorabile intorno a Gesù, certamente esistettero. Però con questo soltanto non ci sarebbe stata redenzione. Era necessario che Gesù assumesse liberamente e volontariamente tutto ciò. Quei fatti erano la storia, ma non storia di salvezza. Perché ci fosse storia di salvezza, Gesù doveva infondere un'anima in quegli avvenimenti. Sentendosi accerchiato e perduto, Gesù avrebbe potuto reagire resistendo, difendendosi, avrebbe potuto morire imprecando contro il Sinedrio, pieno di rabbia e furore impotente, per esempio. In tal caso non ci sarebbe stata salvezza. Gesù avrebbe potuto analizzare i fatti da un punto di vista sociopolitico o psicologico, come dicendo: tutto è cominciato da una reazione invidiosa di un tipo litigioso come Caifa e continuato con la reazione di un timido incerto come Pilato, e la mia morte porterebbe buoni vantaggi politici a molti personaggi importanti della città. Se Gesù avesse guardato così agli avvenimenti, si sarebbe riempito di rancore e amarezza e, impotente, si sarebbe sentito impigliato e sconfitto dalla fatalità cieca della storia. E in questo caso non ci sarebbe stata redenzione. Però non avvenne così. Dietro a tutti i fenomeni, Gesù distingueva il volto del Padre, per il quale niente è impossibile. Se avesse voluto, il Padre avrebbe potuto evitare tutto ciò. Non lo evitò. Dietro a tutti questi fatti era la volontà del Padre. Perciò Gesù, invece di accendersi di furore contro i fatti e le persone, si abbandonò al Padre. Accettò in pace tutto questo,
come manifestazione che il padre lo permetteva, e si liberò dalla rabbia e dal furore. Non si arrese ai fatti, ma alla volontà del padre che permetteva tutto. La differenza tra cieca fatalità e morte redentrice stava in un'alternativa: resistere oppure assumere, vedere e assumere. Se Gesù vedeva in quei fatti degli avvenimenti ciechi e intenzioni assassine, avrebbe resistito. Ma se vedeva in ciò i disegni del Padre, Gesù avrebbe assunto tutto questo. Dallo sguardo di fede dipendeva il suo atteggiamento. Davanti ai fatti compiuti o davanti alla inesorabilità degli avvenimenti che cadono addosso inevitabilmente e sui quali non si può cambiare niente, Gesù vede il volto del Padre e accetta nella sua volontà gli atteggiamenti ostili. Gesù si salva in questo modo dall'angustia e dalla rabbia ed è costituito Salvatore. Come dirà Paolo, Gesù si è consegnato, sottomesso e obbediente alla morte di croce. Per questo è proclamato Signore del cielo e della terra. Non importa tanto la domanda: Gesù avrebbe potuto evitare la morte? Se poteva evitare la morte e non lo fece, almeno permise che la morte si impadronisse di lui, anche senza cercarla. Ossia, può essere che Gesù non sia andato espressamente in cerca della morte, però quando la vide inevitabile sopra di sé, non le oppose resistenza. Morì volontariamente. Accettò tutto, chinando dolcemente la sua testa nelle mani del Padre. I fatti inevitabili, maneggiati da losche intenzioni umane, non si abbatterono su di lui come su una vittima impotente. Egli si consegnò senza violenza alla violenza dei fatti, abbandonandosi in pace e in silenzio alle mani del Padre, che permetteva tutto ciò. Per questo Gesù attraversò le scene della passione con tanta dignità e pace. Tutta la sua persona sembrava un'offerta di amore. Dal Getsemani al Calvario non scorgiamo in lui nessuna contrazione di amarezza, nessun lamento, nessuna risposta brusca, nessuna reazione aggressiva, nessuno sguardo ostile. In mezzo a una tempesta di colpi, insulti e flagelli, avanza con una pace infinita, con una serenità inalterabile, come un umile bambino nelle mani del suo caro papà. Lo calunniano, non si difende. Lo insultano, non risponde. Lo colpiscono, non protesta, con una tale maestà che gli stessi giudici sembrano colpevoli e il suo silenzio sembra il giudice. Come una pecora davanti al tosatore, come un agnello portato al macello e non apre la bocca per lamentarsi. Se per gioia intendiamo la pace serena di chi è al di sopra delle piccolezze della vita, possiamo dire che Gesù lo sentiamo gioioso, felice. Qui sta la grandezza originale di Gesù, di poter vivere in mezzo ad ostilità e insuccessi con l'anima piena di serenità e quiete, di poter essere felice nel più intimo, vivendo tra le avversità. Lasciandosi portare fiduciosamente dal Padre, Gesù acquistò una grandezza morale unica, diventando un testimone incorruttibile del Padre, pieno di libertà interiore. Per l'autorità con cui insegna, per la franchezza con cui si rivolge ad amici e nemici
e per il suo modo di agire senza farsi riguardo delle persone, senza paura di perdere la vita, senza che gli importi il prestigio personale, Gesù è un uomo coraggioso e libero. Lo sentiamo profondamente libero perché non scopriamo in lui nessuna ansia, nessun bisogno di stabilire la propria identità o categoria. Semplicemente si presenta come il servitore del padre e dei fratelli. È libero perché non ha interessi personali. Non è venuto a dominare, ma a servire e a compiere la volontà del suo padre amato. Fiducioso, affettuoso, abbandonato nelle mani del padre, si offre a tutti, si dona, non preoccupato per la sua persona e preoccupato solo di tutti quelli che hanno bisogno. Se sapessimo abbandonarci come Gesù nelle mani del padre, passeremmo per il mondo con la serenità dei grandi fiumi.

0: Santa Signora, aiuta la nostra debolezza. Chi è più adatto di te per parlare al nostro Gesù, visto che ti sazi così da vicino della sua dolcissima presenza? Parla, parla, o Signora, perché tuo figlio ti ascolta ed otterrai quanto gli chiederai.
1: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al Santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, e sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene da nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli che c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa, ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di 3 tappe o 4, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino, e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte, perché le prime due volte non successe nulla. La terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, per il diverso ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio, che partendo alle 11 di notte percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me

Secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva
1: dall'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi, la mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio.
1: Abba. abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Sella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Vergine lauretana,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: siamo lietissimi questa sera di avere con noi un illustre ospite nella persona di Don Antonio Persili, noto biblista, esperto di studi biblici, oltre che studioso della, di storia religiosa e della storia anche della sua terra di provenienza, che è il Lazio. Ecco, siamo molto lieti che sia qua con noi a parlare di questo tema, appunto, sulle tracce di Cristo risorto, preceduto da questa espressione così pregnante del Vangelo di Giovanni: e vide e credette, che credo ci introduca, come meglio non si potrebbe, veramente al clima al quale ci stiamo avvicinando.
1: Sono uno che ama la parola di Dio e l'ama così tanto da averci dedicato tutta quanta la propria vita, lo studio, a cercare di capire che cosa vuole comunicarci il Signore. Il brano della lettera ai Corinzi che abbiamo letto poco fa, che il nostro avvocato qui ha letto poco fa, mi spingerebbe a cambiare addirittura argomento, perché quello che ha letto diceva che c'è qualcuno che mette in dubbio la resurrezione, la nostra resurrezione. Ma dice, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste resurrezione dei morti? Cioè che non esiste la nostra resurrezione. È impossibile. O è Cristo risuscitato, risuscitiamo anche noi. O Cristo non è risuscitato e non risuscitiamo neanche noi. Allora mi piacerebbe addirittura trattare quest'altro argomento, cioè quello della resurrezione nostra, però non lo devo fare perché devo parlare della resurrezione di Cristo. Allora vedete quanto è importante essere certi che Cristo è risorto. Dice, ma perché non siamo certi? Sì, siamo certi. Ma perché siamo certi? Perché Cristo ha deputato come testimoni della sua resurrezione gli apostoli. Gli apostoli che hanno visto Gesù risorto. Però il fatto che noi dipendiamo dalla testimonianza degli apostoli sembra quasi che tolga qualche cosa a noi, qualche cosa di personale. Ma è possibile che dobbiamo fondare la nostra fede soltanto sulla testimonianza degli apostoli che hanno visto Cristo risorto dopo la morte? Anche perché poi questo viene attaccato dai nemici della Chiesa, dai nemici di Dio in tutti quanti i modi, ed hanno buon gioco a fare questo lavoro. Non è possibile che ci siano altri argomenti più adatti per noi, soprattutto in questo secolo che stiamo vivendo, soprattutto adesso, in questo millennio, nei tempi moderni. Certo che c'è. E dove sta? Nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, come avete sentito nel titolo, io ce l'ho messo qua sul frontespizio, ci sta Giovanni, Pietro e Giovanni, i testimoni oculari sono quelli che sono entrati nel sepolcro di Cristo immediatamente dopo la resurrezione di Gesù, e quindi solo loro. Dice, ma prima c'erano entrate le donne, però le donne non avevano voce in capitolo, cioè non potevano testimoniare, non erano accettate come testimoni, quindi Dio ha evitato che le donne dovessero testimoniare, perché la loro testimonianza sarebbe stata inficiata proprio dalla legge, che dice, vabbè, le donne... E l'angelo, secondo me, non la fate mai che entrare bene, la fermate, cioè, fermi, non entrate. Perché? Perché insomma guastate tutto voi qua, se no voi siete capaci di prendere queste tele e di rimettere in ordine e mi distruggete le tracce. Quindi cioè andate ad avvertire gli apostoli che io sono risorto, e la mandate via. E la Maddalena invece, che non era entrata, ma avendo visto semplicemente che la pietra non stava al suo posto, che il sepolcro era aperto, aveva tirato subito una conclusione errata, cioè che Gesù fosse stato rubato, che il corpo di Gesù fosse stato rubato, e porta questo messaggio sbagliato, ma necessario, a Pietro e Giovanni, i quali di corsa vanno al sepolcro per sincerarsi sull'accaduto, per vedere che cosa è accaduto. Quando arrivano, ecco, io qui ho Nuovo Testamento in greco e in italiano, stampato, mi pare, dai Deoniani, i quali mettono un titolo, ce lo mettono loro, perché questo titolo nel Vangelo non c'è: la tomba vuota. A me dà un fastidio sentiti che la tomba è vuota, ma come vuota? Ma vuota di chi? Quando è che un luogo si può dire che è vuoto? Quando dentro non c'è niente. Se non c'è niente è vuoto, ma se appena ci sta qualche cosa, non mi venire a dire la tomba è vuota, mi potrei dire non ci sta quello, non ci sta questo, però mi devi dire anche quello che ci sta. Infatti i nostri apostoli, quando entreranno, per tre volte viene usata l'espressione vedere. Vide, vide, vide. Ma come? Se non ci stava niente, che c'era da vedere? Allora ci stava qualcosa da vedere. Queste sono incongruenze. Predicare la resurrezione di Gesù con la tomba vuota è inefficace, insomma, perché è contraddittorio. Perché la tomba vuota può significare che Gesù si è svegliato e se n'è andato, come dicono tanti, come diceva quello in televisione che ha parlato insieme con me, quel poveraccio là, che non sa da che parte sta, lui esattamente, dice che è andato in India Gesù, addirittura si è alzato e se n'è andato in India. Oppure puoi dire un'altra cosa, che qualcuno l'ha rubato, ma però prima di rubarlo l'ha sfasciato bene, poi se l'ha portato via. Ma perché l'ha sfasciato, scusi? Se lo voleva rubare con tutte le fasce. Ma comunque puoi dire tante cose, insomma, la tomba vuota non è esatto dirlo. Ecco, intanto mi sono levato sto affare subito. Allora, questi entrano. Allora, quando arrivano, per prima arriva Giovanni, che è più giovane e correva di più, e poi arriva Pietro, che era un po' più avanti negli anni. Però Giovanni non osa entrare, perché Pietro è capo, lo sa lui che Pietro è stato scelto come capo, e allora non entra, aspetta. Però sbircia, si abbassa, così ci sta. Per entrare nella stanza del sepolcro ci sta una porta così alta, non di più, di modo che una persona non c'entra. Allora lui si abbassa, fa così per guardare e dice, vi leggo il greco magari: blepei keimena tautonia. Blepei, il verbo vedere, che è un vedere, qui è uno sbirciare, lui sbircia, non è che proprio vede, fa così. E di che cosa si rende conto? Che keimena, già questo verbo è importante perché viene tradotto male, perché lo studio che ho fatto io è uno studio di traduzione, però non è semplicemente uno studio di traduzione. Oltre a fare lo studio di traduzione, poi ho studiato intensamente per anni e anni per dimostrare che la traduzione che faccio io è giusta, e quell'altra sono sbagliate, perché è inutile che io vi venga a raccontare che io faccio una traduzione. Tizio ne fa un'altra, Caio ne fa un'altra. Dice, vabbè, ma qual è che è vera? Qual è che è giusta? Io vi devo dimostrare che la mia è giusta. Cioè, questa qui è giusta, se no non ci dedichiamo una vita. Il libro, quindi, tutto sto coso, che mi è costato una fatica immensa, tutto sto libro, io l'ho fatto, l'ho scritto per dimostrare che è esatto quello che sto dicendo adesso. Non l'ho fatto per un'altra ragione, soltanto per questi due versetti. Sono questi quelli che mi interessano, perché se Cristo non è risorto è vana la nostra fede, no? Così ha detto Paolo. Se Cristo è risorto è tutto falso, ma se Cristo è risorto è tutto vero, non si scappa qua. Allora ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Blepei, allora sbircia, keimena tautonia. Otonia, nella traduzione che leggiamo in chiesa, quella della CEI, quella che avrebbe letto lui se leggesse su quel libro là, c'è scritto bende, ma le otonia non sono bende, perché le bende che vengono usate nella sepoltura di Lazzaro per legare le mani e i piedi di Lazzaro si chiamano keiriai. Le band, cioè, sono delle fascette con cui insieme si lega e si fascia. Le otonie invece sono molto più alte e permettono di avvolgere il corpo di Gesù con una certa facilità, perché con le bende quando arrivavi era un lavoro quasi impossibile. Allora, vede, cosa vede? Giacenti le fasce. Mi fa così? Cioè il corpo di Gesù non c'è, se giacciono. Ah, la traduzione dice per terra. Per terra in italiano significa che un oggetto che stava da una parte, dopo sta per terra, sta sul pavimento. Questo significa in italiano per terra. Ma le fasce non stanno per terra, giacciono. Giacciono significa che una cosa che prima stava così, arrotondata perché dentro c'era un oggetto che la sosteneva, tolto l'oggetto, giace. Mi pare tanto logico. Allora, ta Keimena, giacenti le tele. Lui ha sbirciato giacenti le tele. Arriva Pietro, entra lui e teorei, se va a leggere la traduzione italiana si è scritto vide un'altra volta, ma scusa, ma se breve significa vide, teorei significa vide pure lui, ma se un verbo è un altro, se, ma devi fare un'altra traduzione, no? Ecco qui che io ci vedo anche una mancanza d'amore, una mancanza di fede, di fiducia. Cioè uno dice basta che lo dice più o meno uguale, sempre vide, ma come vide? Teorei significa contemplare, che lui vede tutto, gli appare davanti la situazione delle tracce che sono rimaste sopra il sepolcro e le vede bene, tanto che le descrive. Però non capisce poi che significato hanno, che significa quello. Teorei significa contemplare, allora si contempla un cielo stellato, ma non è che io capisco il cielo stellato, io ne ammiro la bellezza, però poi posso ammirare il mare, cioè teorei, contemplo il mare. E così fa Pietro, teorei. Che cosa teorei? Taotonia Geimena, la posposti, le fasce giacenti. Adesso ci sta un altro elemento che vede. Alla fine adesso hai visto solo le fasce. Qualcuno mi potrebbe dire, ma la sindone dove sta? La sindone non si vede. Pietro e Giovanni la sindone non l'hanno vista. E perché non l'hanno vista? Perché sta dentro, sta sotto le fasce. Perché Gesù prima è stato avvolto in quella che chiamiamo sindone, poi intorno alla sindone hanno avvolto le fasce partendo dai piedi arrivando fino alle spalle, fino qua, così. Dopo ci rimaneva la sindone qui un po' affastellata, perché la sindone era larga 1,10 m. Dove lo metti sto 1,10 m? Un po' sotto, non so, oppure sopra, e poi ripiegato di sotto. Allora, sopra ci ha messo un sudario. Il sudario è un oggetto che serviva ad asciugare il sudore. Io ogni tanto sento parlare dei morti che hanno il sudario. Che avete visto mai morto che suda? Che io asciuga il sudore alla fronte del morto? Io non so. Il sudario serve ai vivi, non ai morti, per asciugare il sudore. E sono usi, non, sono denominazioni sbagliate. Tanto che i francesi addirittura la sindone la chiamano suer, le saint suer, il santo sudario. Ma quale sudario? Ma come avete fatto a fare questa confusione? Poi sindone, ma sindone che cosa significa? In greco sindone significa tela di lino purissima, nient'altro. Poi dopo, tu devi fare la camicia de sindone, ecco io sta camicia, nuova nuova, guarda qua, questa è de cotone. Poteva essere de sindone, se fosse stata de lena di lino, allora dico, io c'ho una camicia de sindone, cioè una tela de lino. Come fai a dire la sindone è il lenzuolo? Ma lenzuolo di chi? È un pezzo di una tela, lì era un rotolo di tela, a quei tempi già si facevano i rotoli di tela. Allora Giuseppe d'Arimatea ha comprato un rotolo, poi l'ha tagliato secondo le esigenze. Prima la cosa a tagliare è stato questo telo lungo 4 metri e 50, anche di più era, con il quale ha avvolto il corpo di Gesù. E perché l'ha avvolto? L'ha avvolto perché La legge diceva così. Allora facciamo una parentesi. Cosa diceva la legge? Come si seppelliscono i defunti? Allora qui io ho passato diversi mesi, forse pure qualche anno, a studiare gli usi funerari ebraici. Come non esiste un libro che tratti di questo argomento? In realtà l'ho dovuto fare da me questo libro, quindi ho dovuto fare un libro per spiegare due versetti. Per quello che ho detto in televisione poco fa, non so, alla seconda lì, al Telepordenone, ho spiegato che per capire quali sono le tracce della risurrezione di Gesù bisogna sapere, primo, come è stato sepolto Gesù, perché se non capisci come è stato sepolto non capisci che significato hanno le tracce che tu vedi, come il commissario di polizia che entra nel luogo dove è stato commesso un delitto e dice: non toccate niente, tutti fermi, non spostate gli oggetti. Adesso addirittura ho visto che stavano, vanno con gli scafandri dentro da dove è commesso un delitto, proprio per non cambiare, insomma, il senso delle cose, anche dei profumi, che posso dire. E poi dopo, qual è la situazione dopo il delitto? Confrontando le due situazioni tu riesci a capire che cosa è successo, e forse potrei anche dire a un tizio: tu sei il colpevole perché così e così, sei bravo, non sempre ci riesce, ma insomma sei bravo, forse ci riesce. E così della risurrezione: se non mi ricostruite il modo come Gesù è stato sepolto, ma di che cosa state parlando? Non potete tradurre questi versetti, è impossibile, non capite che ci sta scritto qui, bisogna saperlo. Allora, come seppellivano i morti? Praticamente quasi come li seppelliamo noi, con più attenzione, più amore, perché quando uno moriva la prima cosa che facevano, lo spogliavano e lo lavavano immediatamente, poi lo profumavano con, certo non con una dose eccessiva di profumo, ma quello che costa, il nardo, con un po' di nardo che era molto costoso. Poi lo rivestivano con i suoi vestiti, con quelli più belli, e poi gli legavano le mani e i piedi, lo mettevano su una barella e lo portavano al sepolcro immediatamente, perché il morto dentro la casa non ci doveva stare, perché rendeva, come possiamo dire, profano tutto ciò con cui veniva a contatto. Veniva bruciato, veniva bruciato tutti gli oggetti che aveva toccato, tutto, veniva distrutto tutto. Ci avevano una cura di igiene gli ebrei che non ce n'abbiamo un'idea, e per questo si mantenevano sempre in buona salute, non c'erano epidemie presso gli ebrei, proprio per questo motivo. E lì nel luogo dove era stato sepolto facevano la veglia per 3 giorni, perché sapevano che il morto si poteva rianimare, perché era morto sì, ma certe volte si risvegliava, e allora stava, perché sapevano che il morto si poteva rianimare, perché era morto sì, ma certe volte si risvegliava.